BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Fall in love with your life until you get.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: zuccherosa. Cosa?
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

how uplifting and inspiring you.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Che moneta volevo, che moneta volevo. Nana de me yo, nana nana nana nana nana nana nana nana.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oh,

0: giù come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Jared Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace. A riferirlo è il sito di informazione Axios. L'incontro è avvenuto ieri, Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump e a garantire il trasferimento di tutti i poteri a Gaza al governo tecnocratico palestinese. Hamas ha confermato l'impegno al disarmo e ha chiesto al Board of Peace di costringere Israele a accettare un piano di pace per Gaza. Gli esponenti del board incontreranno oggi in Israele Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al graduale disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Intanto in Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, mentre prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Qusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
3: Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate.
2: In Italia nelle ultime ore due ragazzi sono morti annegati in Lombardia, a Cuggiono nel Milanese un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate in provincia di Lecco un 20enne annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia.
3: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissioni al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militari in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista.
2: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa, ferma a 19 medaglie. Decisivo l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri.
3: E sempre ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso per seconda ma con più podi. 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi per 26 medaglie complessive.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

tenermi vivo per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo. Se mi ami davvero è già tutto un successo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 7. Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il genero di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. E Trump annuncia una riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Ho un ottimo rapporto con Kim Jong-un da quando sono tornato alla Casa Bianca. La Corea del Nord non è mai stata una minaccia. Le manovre con Seul previste da oggi sono iniziate, ma potrebbero essere ridimensionate. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati, a Cugiono nel Milanese un 18enne che si era tuffato nel Ticino, a Malgrate in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni. Le tensioni nella Lega, Attilio Fontana non esclude una richiesta di dimissione a Salvini né una scissione. Bisogna rivedere l'impostazione del partito, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo stamattina al Corriere della Sera. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham, gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 17 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Cercate prima il regno di Dio, una registrazione dei solisti di Firenze. I versetti del lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Geimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 37 leggiamo il versetto 28. Il Signore ama la giustizia. E nell'Evangelo di Marco, al capitolo 12, il versetto 17, leggiamo: Gesù disse loro: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli, nell'esperienza umana è necessario misurarsi con l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza, la violenza. Ci scandalizziamo. Ed è necessario nel senso più filosofico del termine, perché la realtà degli esseri umani ha a che fare con queste dimensioni. Le scritture ci offrono un termine che sinteticamente esprime tutto questo, ed è la parola peccato. Il mondo contemporaneo, poi, con la capillarità e velocità delle informazioni, non fa che moltiplicare la percezione di questa stessa realtà negativa. Ma c'è un problema. Solitamente, se tutti, anche i non cristiani, possono concordare su tale esperienza, sono decisamente meno numerose le persone capaci di prendere sul serio il fatto che l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza e la violenza, cioè il peccato, abiti in loro. Non c'è nessun giusto, neppure uno, dice il Salmo. In questo mondo di tenebra, che ci riguarda come vittime e carnefici al tempo stesso, la rivelazione del Dio di Gesù Cristo apre uno squarcio sul nostro modo di percepire la realtà. Vi è un giudizio. Non si tratta semplicemente di un giudizio di tipo morale. Dio non indica un dover essere da contrapporre auspicabilmente al nostro comportamento corrente. Il giudizio è escatologico, cioè collegato intimamente all'idea della fine della nostra esperienza di temporalità, dell'insieme degli eventi che possiamo vivere e descrivere come storia. Il giudizio di Dio è l'ultimo. Secondo le scritture, tale giudizio è poi duplice. Vi sono i santi, quanti da Dio sono messi da parte per l'eredità della vita eterna, e vi sono i reprobi, destinati alla distruzione. Ma quale può essere il criterio di tale divisione se, come abbiamo detto, il peccato non contraddistingue solo una parte dell'umanità, ma tutta l'umanità in quanto tale? Sbaglieremmo di grosso se pensassimo che il criterio di tale elezione sia osservabile in una caratteristica precisa del soggetto, di tipo etnico, ideologico, socio-economico o persino biologico. Non è così. Cristo soltanto è il criterio, che nella sua croce ha portato quell'indicibile carico di peccato, facendosi peccatore pur essendo innocente, ed è risorto dai morti il terzo giorno affinché i santi fossero santi. Santi, giusti, empi, reprobi. Il giudizio appartiene a Dio e ai suoi eterni decreti. Date a Dio ciò che è di Dio. E del resto, se criterio dell'elezione è interno a Dio, se ciò che abbiamo definito come l'ultimo appartiene a Lui soltanto, il penultimo, ciò che accade prima di quel giudizio, qui nella nostra esperienza umana, non è privo di valore. Dio ama la giustizia. Ho detto all'inizio che l'esperienza del male e del peccato è necessaria, ma aggiungo che altrettanto necessaria, per mezzo dello Spirito di Dio, è l'esperienza dell'amore. Per chi ascolta questa parola e la sente propria, per chi si fida e rivolge a sé le promesse di Dio in Cristo e il suo beneficio, l'amore diventa necessità. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, afferma il Signore nel Vangelo secondo Giovanni. Questo amore non riguarda l'ultimo, ma il penultimo. Non riguarda il modo in cui Dio guarda a te, peccatore perdonato, ma riguarda il modo in cui gli altri potranno fruire della tua presenza, della presenza di Dio attraverso di te. Lutero diceva che Dio non ha bisogno delle tue buone opere, ma il tuo prossimo sì. Date a Cesare ciò che è di Cesare, perché tu appartieni a Dio. Non ritrarti da questo mondo, per quanto l'esperienza del male e del peccato lo rendano talora insostenibile. Sii invece il cambiamento buono, la pietra vivente, per edificare una casa accogliente. Non avere timore di abbracciare, ascolta bene, sii integro, e non avere più paura, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Amen.

0: Popolare Network.
1: Jared Kushner cerca di sbloccare lo stallo su Gaza e incontra i leader di Hamas in Egitto. Il genero di Trump ha chiesto di attuare l'impegno al disarmo. Oggi sarà in Israele per parlare con Netanyahu. In queste ore scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Per adesso non ci sono segnali di rinnovo di una tregua comunque violata ripetutamente da entrambe le parti e intanto Hormuz resta chiuso. In Lombardia in poche ore due ragazzi sono morti annegati, nel milanese un 18enne che si era tuffato nel Ticino, in provincia di Lecco un 20enne che stava nuotando nel lago. Oggi allerta meteo per temporali in 13 regioni, con un rischio aumentato dal contrasto con il caldo estremo di queste settimane. Il furto di 4 opere di Antonello da Messina, avvenuto a Ferragosto dal museo della città siciliana, in arrivo da Roma un gruppo di carabinieri specializzato in patrimonio culturale. Pochi giorni fa il recupero dei quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati nel Parmense a marzo. Nuoto e atletica, l'Italia protagonista degli europei, 43 medaglie a Parigi, primo posto a Birmingham, gli azzurri chiudono i campionati 2026 sognando le Olimpiadi di Los Angeles. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Jared Kushner, il genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, insieme ad altri membri del Board of Peace per Gaza. Kushner avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro la striscia al governo tecnocratico palestinese previsto dal piano Trump, il servizio da New York.
2: Jared Kushner è tornato in Medio Oriente per cercare di sbloccare il piano di Trump per Gaza. Il genero del presidente statunitense e un suo stretto consigliere hanno incontrato ieri in Egitto alcuni esponenti di Hamas, secondo quanto riportato dal New York Times. Kushner non ha un incarico ufficiale nell'amministrazione, ma Trump gli ha affidato, assieme a Steve Witkoff, un ruolo centrale nella diplomazia americana negli ultimi 2 anni, dalla guerra in Ucraina al conflitto tra Israele e Hamas. Al centro dei colloqui di ieri ci sarebbe stato soprattutto il disarmo di Hamas, uno dei temi fondamentali del piano a 20 punti presentato dall'amministrazione Trump negli scorsi mesi per il futuro della striscia, piano che però è di fatto in stallo. Il mese scorso Trump aveva annunciato un accordo con Hamas per la consegna delle armi, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu lo ha respinto, chiedendo un disarmo completo prima di qualsiasi ritiro delle truppe israeliane da Gaza. Kushner, non a caso, secondo il New York Times, sarebbe ora atteso proprio in Israele per incontrare Netanyahu. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: In Cisgiordania i coloni israeliani hanno piantato delle tende per un nuovo avamposto di insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah. Vicino a Nablus, invece, le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case. Nel villaggio c'era anche un gruppo di italiani, allontanati poi dall'esercito israeliano, non sono più potuti tornare. Abbiamo raggiunto Magda, una delle italiane costrette a lasciare Kusra.
3: La situazione è praticamente rimasta la stessa, nel senso che una delle case rimane occupata dall'esercito e i coloni stanno sempre lì, e mi hanno detto che è anche arrivata la brigata Golani insieme ai coloni, cioè stanno tutti là. Hanno ripristinato l'elettricità.
4: Quindi l'assedio continua, nel senso che i coloni sono sempre lì fuori.
3: Certo che sì, e da un video si vedevano anche i coloni che si sono proprio seduti sul muro della villa con le gambe all'interno della villa.
4: La zona è stata dichiarata zona militare, quindi in teoria dovrebbero esserci solamente i residenti.
3: Quando noi ce ne siamo andati, quando ci hanno fatti andare via, noi abbiamo detto, nel senso, se è zona militare noi ce ne andiamo, ma se ne devono andare pure i coloni. Loro hanno detto ma non ci sono i coloni, e noi abbiamo risposto guardate che stamattina c'erano i coloni, li abbiamo visti, io ho fatto fatto i video, e la loro risposta è stata: no, vi siete confusi, forse avete visto noi soldati. Quindi loro negano assolutamente l'evidenza.
4: E chiunque voglia avvicinarsi per portare cibo o acqua non può.
3: Sì, no, ma oltre al fatto che i militari vieterebbero l'accesso, ma comunque ci sono i coloni che fermano le persone che provano ad avvicinarsi violentemente.
1: E oggi scade il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevedeva 60 giorni di tregua tra i due paesi. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo e le due parti si accusano comunque reciprocamente da settimane di averlo violato. Sentiamo il servizio.
0: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce e gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il viceministro degli esteri Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale, perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popular Network, Sarian Sabai.
1: Intanto Trump dice che ci sarà una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ottimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno effettivamente ridimensionate. Una notizia di poco fa: secondo il governatore della regione russa di Belgorod, 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Veniamo in Italia. Nelle ultime ore 2 ragazzi sono morti annegati in Lombardia. A Cugiono, nel Milanese, un 18enne è stato soccorso dopo essersi tuffato nel Ticino ed è morto poco dopo in ospedale. A Malgrate, in provincia di Lecco, un 20enne è annegato nel lago durante un nubifragio. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla stessa Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro Italia. La probabilità di eventi estremi di questo tipo è aumentata dal forte caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione e che costerà molto al nostro paese e all'Europa anche in termini economici. In questi giorni Triodos Bank, un istituto bancario olandese specializzato nel finanziamento di progetti sostenibili, ha pubblicato uno studio su questo tema. Sentiamo Alessandro Principe.
5: La crisi climatica pesa anche sull'economia e quest'anno l'ondata di caldo che ha fatto boccheggiare mezza Europa potrebbe azzerare la crescita fin qui stimata per il 2026. Il costo complessivo di queste settimane bollenti con gli incendi e la siccità potrebbe ridurre di circa l'1% il prodotto interno lordo dell'Unione Europea, pari a circa 180 miliardi di euro di perdite economiche. Il caldo estremo, in sostanza, rischia di annullare un anno di crescita economica, considerando che la Commissione europea aveva previsto una crescita del PIL dell'1,1%. L'aumento dei prezzi dell'elettricità, si legge nel rapporto, nonché le interruzioni alla circolazione stradale, ferroviaria, delle vie navigabili interne, aggravano i danni. A pesare molto poi è anche il calo della produttività. Con il caldo si lavora peggio e non solo chi rischia addirittura la vita nei contesti più pericolosi. Aumentano molto anche i costi sanitari. Il rapporto prevede che la Francia sarà il paese più colpito. Per l'Italia il prezzo complessivo del caldo estremo potrebbe essere simile a quello dell'ultima manovra, 22 miliardi di euro.
1: Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera pubblica un'intervista al presidente lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord ascoltano i cittadini e segnalano un malessere, dice il presidente lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. In Sicilia, in arrivo da Roma, un gruppo di carabinieri specializzato in tutela del patrimonio culturale per partecipare alle indagini sul furto avvenuto a Ferragosto nel Museo regionale di Messina. Le opere rubate sono 4 dipinti di Antonello da Messina, uno dei più importanti pittori italiani del 400. Il fatto richiama alla mente quello che è successo lo scorso anno al Louvre con i gioielli di Napoleone portati via da un gruppo di ladri, e il caso dello scorso marzo nel Parmense con i quadri di Cézanne, Renoir e Matisse rubati da un museo e recuperati dai carabinieri proprio pochi giorni fa. Sulle opere portate via a Messina, fra cui ci sono 3 tavole del Polittico di San Gregorio, sentiamo Roberto Cobianchi, docente di storia dell'arte all'Università della città siciliana.
6: Il Polittico di San Gregorio è un'opera fondamentale del percorso di Antonello, è l'unica opera, diciamo, datata, firmata, che si conserva ancora a Messina. Era un polittico in origine con almeno 6 parti, se ne conservavano al museo 5 perché una del registro superiore è andata perduta. È un polittico datato 1473, è un'opera molto molto importante, è un polittico che ha dei grandi problemi di conservazione, quindi il furto, diciamo, è grave anche in questo senso, va a incidere su un'opera molto molto fragile. Ci fa capire anche di una fragilità dei musei dal punto di vista proprio della possibilità, che sempre di più si vede, di entrare, di riuscire a, diciamo così, impadronirsi di opere anche capitali. Evidentemente, nonostante le grandi, diciamo così, nuove anche tecnologie, i mezzi che si possono mettere in campo, rimangono delle fragilità, delle possibilità sempre più evidenti.
1: Italia al primo posto in chiusura nel medagliere dei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Le ultime gare sono state nella serata di ieri, battuta anche la Gran Bretagna, padrona di casa alla conclusione di questa edizione. Sentiamo Antonio Latorre, direttore tecnico della Federazione Italiana Atletica Leggera.
7: Rispetto al passato è stato un grandissimo cambio di mentalità, nel senso che stare in un gruppo forte ti aiuta a diventare più forte. Il fatto che questa sia una squadra dotata di tantissimo talento, ma anche che ha capito, pur in uno sport individuale come l'atletica, quanto sia importante il ruolo del gruppo, questo ha fatto sì che molti ragazzini giovani, ne faccio una come esempio, la Sofia Fiorini, che ha vinto a 21 anni la gara da 42 km di marcia, la maratona, stabilendo il record del mondo. 5 anni fa stava guardando la Palmisano in televisione. Credo che aver messo insieme queste generazioni diverse, averle fatte parlare, averle fatte esprimere, aiuta anche a superare le cosiddette controprestazioni, quando le cose non vanno come ti aspettavi. Noi abbiamo superato la fatidica comparazione con la miglior spedizione sinora agli europei dell'atletica italiana, era stata nel 1992 a Spalato, con 12 medaglie, quindi stiamo parlando del secolo scorso, di esattamente 34 anni fa.
1: Ieri sera si sono conclusi anche gli europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia, che ha chiuso per seconda nel medagliere ma con più podi: 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, per un totale di 43 medaglie. In testa in questo caso la Gran Bretagna, che ha conquistato 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi. In questi europei abbiamo visto nomi affermati e anche tantissimi atleti giovani, una nuova generazione del nuoto che fa ben sperare per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Sentiamo il giornalista sportivo Francesco Caligaris.
8: c'è un ricambio generazionale che sta avvenendo nel nuoto italiano, europeo e diciamo beh, anche internazionale. Per l'Italia possiamo per esempio Sara Curtis, nata nel 2006, che si sta prendendo un po' tutto e che sarà una carta da medaglia sicuramente in numerose specialità anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Ma pensate per esempio che sabato è caduto il record del mondo nei 1500 stile libero maschili, per la prima volta nella storia del nuoto i 1500 stile libero sono stati nuotati sotto i 14 minuti e i 30 secondi. Ce l'ha fatta in 14 minuti e 26 secondi un tedesco, Johannes Liebmann, che ha 19 anni. Se da un lato c'è una Sara Stjostrom, madre 32enne, svedese, che ancora è stata in grado di vincere l'oro nei 50 farfalla e l'argento nei 50 stile libero, appunto, come abbiamo visto, il futuro da qui a Los Angeles, ma anche alle Olimpiadi di Brisbane del 2032, sicuramente parlerà di questi nomi, Curtis, Liebmann e molti altri.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
20: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
3: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
4: Обстоятельства требуют от нас решительности.
5: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
6: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
7: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
8: Why not?
2: Ciao a tutte e tutti e benvenuti, benvenute alla prima puntata di È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Allora, iniziamo subito con cos'è È già notizia. Per me è soprattutto impegno, però essendo una rassegna stampa, è una selezione di titoli, articoli, notizie. È già notizia si articola in tre momenti principali. Il primo è un riassunto dei fatti del giorno, riassumendo gli avvenimenti principali delle prime pagine nazionali e internazionali. Il secondo momento è poi dedicato alle prime pagine dei quotidiani italiani. I titoli vengono divisi per argomento in modo da facilitare la comparazione dei toni e delle linee editoriali. E poi il terzo momento è dedicato, sarà dedicato ad una raccolta di notizie internazionali approfondite e curate. Come potete sentire dalla voce un po' instabile, sono un pochino emozionato per questa prima puntata, però iniziamo subito appunto dal nostro riassunto di cosa è successo nel mondo questa mattina, di cosa parlano i giornali e in generale i media. Innanzitutto Donald Trump ha ordinato al Pentagono di ridurre in modo sostanziale le esercitazioni militari tra Stati Uniti e Corea del Sud, lo vedremo poi soprattutto nella parte internazionale, però sempre per quanto riguarda l'America, ma in particolar modo l'Asia occidentale. Jared Kushner, inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nonché genero dello stesso presidente, è andato appunto in Asia occidentale, in Egitto, e ha incontrato Hamas per discutere dell'attuazione del piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Oggi poi incontrerà anche Benjamin Netanyahu, primo ministro di Israele. Parliamo invece di Europa, perché l'ultima ondata di incendi in Europa colpisce la Grecia e il Belgio. In Belgio circa 3.000 ettari di terreno devastati dall'incendio, 600 le persone evacuate, e in Grecia sull'isola di Salamina è morta una coppia di anziani a causa delle fiamme. Per quanto riguarda invece un pochino più, insomma, con tono un pochino più allegro, si chiudono a Parigi i campionati europei di nuoto 2026 con l'Italia che conquista il secondo posto nel medagliere, e si concludono anche quindi gli europei di atletica di Birmingham con gli atleti azzurri che conquistano il primo posto del medagliere degli europei di atletica, appunto, con 22 podi complessivi, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. 8:03:27, ci abbiamo messo poco per questo nostro riassunto. Iniziamo quindi dalla parte nazionale, perché in quest'ultima settimana soprattutto i giornali sono tornati a parlare di un caso che abbiamo già affrontato in questa sede, il caso Ranucci, ovvero dell'attentato ai danni di Siegfried Ranucci, conduttore della trasmissione Report sulla Rai. L'attentato è avvenuto il 16 ottobre 2025, quando è esploso un ordigno sotto casa del giornalista. L'ultimo aggiornamento sul caso è che Walter Lavitola, che è stato un editore, giornalista, imprenditore con molti legami nella politica in passato, è stato anche condannato 2 volte per tentata estorsione, patteggiando poi in processi per truffa e corruzione internazionale, insomma non una persona col curriculum più pulito di tutte, avrebbe appunto Lavitola confessato di essere stato il mandante dell'attentato. Negli ultimi mesi le indagini hanno portato alla luce però una relazione di amicizia tra Ranucci e Lavitola. Addirittura Ranucci aveva definito Lavitola un amico fraterno. C'è una testata italiana che ha cercato di fare ordine nei fatti emersi dall'indagine, l'ha fatto in 2 articoli, si tratta del Post, che ha scritto cosa non torna nella confessione di Walter Lavitola e poi e Siegfried Ranucci in tutto questo. Partiamo dal primo articolo per capire cosa Lavitola ha detto durante l'interrogatorio, perché infatti durante l'interrogatorio di garanzia, cioè quello che viene fatto quando una persona viene applicata una misura cautelare, in questo caso quello di Lavitola, la carcerazione preventiva, Lavitola le aveva detto di aver organizzato l'attentato per far assegnare a Ranucci una scorta più consistente e quindi proteggerlo da eventuali vere aggressioni, perché ovviamente quando vuoi proteggere una persona gli organizzi un attentato. Aveva detto di aver chiesto a un dipendente del suo ristorante, Gomez Clesio Tavares, che agiva come una specie di tuttofare, di sparare alcuni colpi di pistola verso il muro della casa del conduttore a Pomezia, vicino a Roma. Secondo la versione di La Vitola sarebbe stato poi Tavares a scegliere di far esplodere un ordigno invece di sparare Tavares al momento è latitante. La giudice per le indagini preliminari, Iole Moricca, però reputa che queste dichiarazioni La Vitola abbia solo cercato di ridimensionare il suo ruolo avuto nell'organizzazione dell'attentato. Ritiene inverosimile che Tavares, in qualità di fidato collaboratore di La Vitola, abbia agito in modo completamente autonomo. Nell'interrogatorio La Vitola poi aveva anche detto di aver avuto qualcosa a che fare per potenziare la scorta di Ranucci dopo essere venuto a conoscenza di un progetto omicidiario dell'intelligence israeliana nei confronti del giornalista. Questo si legge dal post delle dichiarazioni di La Vitola, secondo lui provocato da un servizio realizzato su Report. La giudice ritiene però che anche questo movente sia fumoso, generico e senza nessun riscontro. Ritiene invece appunto la GIP che La Vitola lo abbia fatto per accrescere la popolarità di Ranucci, spingerlo poi a entrare in politica, ma anche che Ranucci fosse all'oscuro delle trame dell'amico e che sia stato quindi vittima delle sue manipolazioni. Leggiamo letteralmente dal post: in questi giorni diversi politici, commentatori e giornalisti si sono chiesti in modo più o meno esplicito se sia davvero possibile che Ranucci non fosse a conoscenza dell'attentato o comunque non abbia mai sospettato un ruolo di La Vitola, visto il loro rapporto. Negli ultimi giorni ad alimentare questo sospetto è stata anche una risposta dell'avvocato di La Vitola ai giornalisti, che gli avevano chiesto se durante la confessione il suo assistito avesse confermato che Ranucci non sapeva niente dell'attentato. Non posso dire altro, ha detto l'avvocato dopo aver raccontato i punti fondamentali della confessione. In ogni caso, poi appunto diversi esponenti della destra, tra cui il leader della Lega Matteo Salvini, hanno suggerito che Ranucci dovrebbe essere sospeso dalla conduzione di Report. E proprio in questi giorni il comitato etico della RAI sta concludendo un'indagine interna analizzando chat, mail e appunto audio recuperati dai dispositivi di La Vitola per capire se contengano prove di violazioni da parte di Ranucci alle norme di comportamento e tutela dell'immagine dell'azienda. Insomma, dopo questo cappello riassuntivo guardiamo quindi i titoli di oggi, partendo dal Corriere della Sera, che scrive questa mattina: La Vitola al PM, mi riconvochi, e Ranucci voleva più scorta. Walter La Vitola chiede di essere riconvocato dai PM, il suo legale rivela: Siegfried Ranucci voleva più scorta. Interviene il presidente del Senato Ignazio La Russa: Report va cambiato, non eliminato, perché non è possibile che le inchieste di Report solo per l'1,5% dei casi abbiano riguardato il partito di sinistra più grosso. Replicano i 5 Stelle: la seconda carica dello Stato vuole decidere quando Report va in onda per caso. In effetti questa è un'ottima puntualizzazione da parte del Movimento 5 Stelle. Il caso, le parole del regale, La Russa attacca lite su Report. Questo sul Corriere della Sera, ma non è l'unico giornale che ne parla, anche Repubblica. Il legale di La Vitola lancia messaggi: anche Ranucci chiese più scorta. Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. È intuibile che dopo l'attentato avesse capito chi fosse il mandante. Così l'avvocato di Walter La Vitola, in carcere per l'attacco sotto casa del giornalista, il legale chiede che il faccendiere venga risentito dai PM. Però in particolar modo sono i giornali dell'area Angelucci, e in comunque allineati con le visioni del governo, che parlano di questo caso non solo oggi ma soprattutto negli ultimi mesi. L'insostenibile tesi di Ranucci, due volte vittima, questo si legge sul Foglio. Lo sfrenato doppiopesismo che la sinistra italiana mette in scena quando sono in discussione i suoi stereotipi. Questo è insomma l'anteprima di un articolo che prosegue a pagina 4 del Foglio, firma di Gian Domenico Cagliazza. C'è tutto un mondo politico giornalistico, scrive Cagliazza, con il fiato sospeso in speranzosa attesa che si aprano scenari clamorosi dietro quel no comment opposto dal difensore di La Vitola alla domanda sul coinvolgimento dello stesso Ranucci nell'attentato farlocco. Cagliazza definisce già l'attentato farlocco e che esulta per la confessione del misterioso faccendiere campano. Suggerirei cautela da un personaggio con il curriculum politico, giudiziario e imprenditoriale di La Vitola. Qualunque persona minimamente avveduta può e deve aspettarsi le più imprevedibili insidie e sorprese. Il fatto è tuttavia che dalla cerchia delle persone minimamente avvedute è certo ormai che si debba categoricamente escludere proprio Sigfrido Ranucci. L'ordinanza del GIP compie sforzi a dir poco generosi, per non dire acrobatici, nel tentativo di giustificare questa imbarazzante fotografia restituitaci ad oggi dall'oscura vicenda delle capacità di discernimento critico del più importante giornalista d'inchiesta in Italia. Cito il suo difensore, scrive Cagliazza tra parentesi, sulle fonti con le quali egli ha a che fare, parlando di una specie di malia, di un'impressione precisata, non spiegata ma irresistibile fascinazione, tipo le sirene di Odisseo, il quale però, ben consapevole, almeno si fece legare strettamente all'albero della nave. Apprezziamo il garbo della GIP romana, ma insomma, forse occorre prendere definitivamente atto che il dottor Ranucci sta, per capirci, a Bob Woodward e Carl Bernstein come la vitola a Madre Teresa di Calcutta. Questo Cagliazza sul Foglio. Anche il giornale parla di questa vicenda, scorta, sondaggio e coincidenze, Ranucci forse aveva capito, il conduttore in antimafia chiedeva più protezione, l'avvocato di La Vitola, Sigfrido potrebbe aver intuito il mandante, la russa, non cancellate report. 8:11, quando finiamo di parlare appunto di questo argomento ci spostiamo verso altri lidi, insomma parleremo di caldo, del cambiamento climatico che ha colpito in tutta la sua potenza quest'estate l'Europa e non solo, lo faremo attraverso i titoli dei quotidiani nazionali, ma prima ci concediamo un passaggio musicale anche per prendere un attimo respiro. A tra poco.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8, 14 e 25 secondi, torniamo sui quotidiani nazionali partendo da Repubblica, che questa mattina titola l'anno più caldo di sempre. Ce ne siamo accorti, mi verrebbe da commentare: emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta da quando esistono i dati per la Columbia University. Il 2027 sarà peggio, i danni nel nostro paese, due punti, l'equivalente di una manovra. Questo è l'anno più torrido di sempre e, secondo gli esperti della Columbia University, il 2027 sarà ancora peggio. L'Europa brucia 180 miliardi, in Italia i danni economici dovuti all'emergenza climatica valgono una manovra. Questo leggiamo su Repubblica, anche la stampa ne parla sulla spalla della prima pagina. L'estate di fuoco che divora il paese, bruciato il 130% di verde in più, 70.000 ettari andati in fumo dall'inizio dell'anno, equivalenti a 100.000 campi da calcio, il 133% in più rispetto alla media degli ultimi 20 anni. L'Italia brucia, attraversata da ondate di calore e incendi, superando ormai ogni anno il record di quello precedente. Condizioni favorevoli agli incendi estremi, scrive il WWF. L'articolo poi prosegue a pagina 15, però per quanto riguarda il caldo, oggi l'allerta dovrebbe finire, ma non fa in tempo a finire quell'allerta caldo che inizia un'altra. Infatti leggiamo da Sky TG24: battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da lunedì, oggi quindi, complice l'instabilità già prevista, con i temporali in arrivo in queste ore ci sarà un generale calo delle temperature, e lunedì, oggi quindi, saliranno a 13 le regioni interessate dall'allerta gialla rispetto alle 10 di domenica per temporali e rischio idrogeologico. Insomma, l'instabilità causata, portata dal grande caldo di questi giorni, sta portando a diverse allerte gialle per i temporali e, insomma, per il meteo sfavorevole. Rimaniamo sui quotidiani nazionali e in particolare sulla Stampa, che capita a fagiolo, perché leggiamo i capolavori: trafugati, rubati dal museo 4 dipinti di Antonello da Messina, la pista del mercato nero, 3 delle preziose tavole rubate nella notte di Ferragosto dal MUME, il museo regionale di Messina. Infatti nella sera di Ferragosto sono stati trafugati dal museo regionale a Cascina di Messina 4 quadri di Antonello da Messina, principale pittore siciliano del 400, e leggiamo dal Fatto Quotidiano cosa questo vuole dire. I 4 Antonello da Messina rubati, un colpo al cuore del patrimonio culturale, leggiamo a pagina 14 del Fatto. Questa volta è un colpo al cuore del patrimonio culturale siciliano, italiano, umano. Nella serata di Ferragosto, mentre c'era ancora luce, i messinesi erano tutti presi dal passaggio della Vara, l'enorme carro processionale che rappresenta la Vergine che ascende al cielo dal suo sepolcro, la Vara, appunto. Alcuni ladri dalle idee molto chiare sono riusciti ad entrare nel museo regionale a Cascina di Messina, il MUME, secondo la peste degli acronimi, e hanno portato via 4 tavole dipinte da Antonello da Messina, che è come dire entrare in chiesa e portare via il Santissimo Sacramento. La foto più impressionante, scrive Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano, è quella di due tavole, no, che i ladri non sono riusciti a portare via, lasciate per strada. Terra è rimasto San Benedetto e dietro si intuisce San Gregorio. Sono le due tavole lasciate in strada dai ladri, che hanno portato con sé lo scomparto centrale dell'opera, la Madonna in trono e le due parti della cuspide con l'angelo annunciante e la Vergine annunciata. Le opere però sono in realtà dal valore sostanzialmente inestimabile, non potranno essere immesse nel mercato, quindi bisognerà capire cosa effettivamente questi ladri se ne faranno delle opere rubate, ma insomma lasciamo agli esperti pronunciarsi in questo senso. 8:18, parliamo e concludiamo la nostra parte nazionale con gli europei di nuoto e atletica, perché, come dicevamo in apertura, appunto si sono chiusi a Parigi i campionati europei di nuoto 2026, con l'Italia che conquista il secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi, mentre gli europei di atletica di Birmingham, gli azzurri hanno conquistato 22 podi complessivi, come dicevamo anche prima, 10 gli ori, 6 gli argenti e 6 i bronzi. Come facciamo in questi casi, quando ci sono notizie sportive di una certa rilevanza? Andiamo sui quotidiani dedicati allo sport, ad esempio la Gazzetta dello Sport, la cui prima pagina oggi è: Italia stellare, altri ori, Quadarella, Iapichino e 4x400, e l'atletica è regina d'Europa con il salto di Larisse, la staffetta maschile maschile. Chiudiamo a 10 titoli, 6 quelli del nuoto, con Simona Kefatris, rimpianto Ceccon e Pilato, battuti di un centesimo il commento, i trionfi dopo 20 anni di lavoro. E poi anche Tutto Sport scrive apoteosi, Quadarella, Iapichino, 4x400, gran finale a Birmingham, Larissa col primo salto, il quartetto azzurro, Scotti, Sito, Sudassi, Benati al fotofinish, ci regalano il trionfo gli europei di atletica proprio davanti alla Gran Bretagna, Italia in vetta al medagliere con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Insomma, poi c'è il commento che leggiamo brevemente di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, il meglio di noi, dal titolo, appunto il titolo dell'editoriale di Aldo Cazzullo, forse l'Italia ufficiale, tra virgolette, scrive Cazzullo, della politica e della cultura, che sta passando l'estate a parlare del video di Robertus Vannaccius e della bomba di La Vitola, non si è resa conto di quello che hanno fatto i nostri atleti a Birmingham e a Parigi, agli europei di atletica e di nuoto. Gli italiani, però sì, a Ferragosto Rai 2 ha vinto la serata TV proprio grazie all'atletica con il 16% di share. Atletica e nuoto sono le discipline olimpiche per eccellenza, non lasciano spazio all'estero, alla fantasia, all'improvvisazione e neppure, salvo rari casi, alle valutazioni degli arbitri. Vince il più forte, chi è meglio preparato, chi si è allenato con maggiore costanza e chi ha dimostrato più spirito agonistico e maggiore forza morale. Forse anche per questo in passato le cose non ci sono sempre andate così bene. La nostra tradizione nel nuoto è abbastanza recente e nell'atletica i grandi nomi di un tempo non hanno sempre trovato eredi. Questo è il commento sul Corriere della Sera di Aldo Cazzullo. Noi adesso ci concediamo un passaggio musicale prima di transitare verso la parte internazionale di questa rassegna. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8, 26 e 39 secondi, in realtà sono pochi i minuti che ci separano dal GR di Popolare Network, quindi ne approfitto per ricordarvi che noi andiamo tutti i giorni in onda dalle 8 alle 9, sia in radio su FM sostanzialmente, sia in DAB che sul digitale terrestre, ma c'è anche la live su YouTube, che appunto è lo spazio dove voi potete anche interagire durante la trasmissione scrivendo, volendo, nella chat. Appunto noi cercheremo di rispondere il più possibile, e potrebbe diventare anche il punto di scambio, insomma, dove potete proporre domande e anche approfondimenti. Insomma, se vi garba ascoltare un approfondimento, lo proponete, e se ci piace, insomma, potremmo dedicarcene. 8:27, dedicarcene, non so effettivamente che parola sia, ma non importa. 8:27, vi ricordo ancora che esiste un numero, il 328 8757 845, dove potete scriverci, e non solo, potete anche scriverci su Instagram dal nostro account RBE Radio e TV, che trovate appunto su Instagram con questo nickname. Però adesso iniziamo a parlare della parte internazionale, di cosa è successo nel mondo, ampliando i nostri confini, non rimanendo soltanto in Italia, perché è importante parlare di un incontro che è avvenuto ieri, che ha visto Jared Kushner, inviato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Asia occidentale, che ha tenuto dei colloqui con Hamas per discutere dell'attuazione del piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Un funzionario palestinese ha riferito alla BBC che il genero di Trump, appunto Kushner, ha incontrato domenica in Egitto una delegazione guidata dal nuovo leader di Hamas da poco nominato Khalil el-Haya. Il mese scorso il Board of Peace di Trump aveva dichiarato di aver raggiunto un accordo per il completo disarmo di Hamas e di altri gruppi armati a Gaza. La scorsa settimana Israele ha respinto il piano in 15 punti di Trump, che prevede anche il ritiro delle truppe israeliane e la ricostruzione di Gaza sotto una nuova amministrazione civile palestinese. Poi domenica, ieri, 8 paesi musulmani hanno rilasciato una dichiarazione in cui condannano il rifiuto di Israele. Insomma, la situazione è tesa, però la diplomazia sembra star proseguendo, anche perché oggi appunto Kushner incontrerà Benjamin Netanyahu. Trump poi è a capo appunto di questo Board of Peace, questa organizzazione internazionale creata originariamente con l'intento di portare la pace a Gaza, ma poi ampliata per includere anche tutti i conflitti del mondo. L'incontro di Kushner con Haya, prosegue la BBC, sarebbe il primo a questo livello dell'accordo di cessate il fuoco per la striscia di Gaza raggiunto l'anno scorso. Secondo quanto riportato, all'incontro hanno partecipato anche gli inviati del Board of Peace Nikolai Mladenov e l'ex primo ministro britannico Tony Blair, insieme a rappresentanti di Egitto, Qatar e Turchia, che hanno mediato negli sforzi di pace. Non è stata poi rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale sui colloqui, che secondo quanto riferito si sarebbero concentrati su azioni concrete per lo smantellamento delle armi di Hamas, nonché sul ritiro delle truppe israeliane e sugli sforzi umanitari. Insomma, appunto, la diplomazia sembra star proseguendo, ma rimane il veto di Israele, che appunto, come abbiamo visto, aveva rifiutato questo piano in 15 punti la scorsa settimana, e il primo ministro israeliano appunto aveva dichiarato di volere prima il disarmo completo di Hamas per poter attuare l'accordo. Israele respinge il documento in 15 punti del Board of Peace su Gaza. Le forze di difesa israeliane non effettueranno alcun ritiro finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, ha dichiarato Bibi Netanyahu la scorsa settimana, appunto sfidando il più stretto alleato di Israele, gli Stati Uniti. E poi, appunto, come avevamo accennato, c'è questa dichiarazione congiunta di Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Arabia Saudita, Giordania, Turchia, Pakistan e Indonesia, che hanno affermato che il rifiuto del piano statunitense da parte di Israele minaccia gli sforzi di pace di Trump. Il cessate il fuoco, entrando in vigore il 10 ottobre dell'anno scorso, rimane però in vigore, anche se da allora l'IDF ha condotto diversi attacchi a Gaza, nell'ultimo dei quali contro terroristi tra virgolette nelle aree di Khan Yunis e Nuseirat, accusando Hamas di aver violato la tregua. E poi insomma leggiamo dall'articolo della, da un articolo della BBC che ricorda come la guerra è scoppiata in Israele appunto dopo il, l'attacco guidato da Hamas contro il sud di Israele il 7 ottobre del 2023, in cui 1200 persone sono state uccise e altre 251 prese in ostaggio. Questo è seguito una campagna militare di Israele a Gaza che ha ucciso più di 73.000 persone secondo il Ministero della Salute di Gaza, le cui cifre sono considerate attendibili dall'ONU. Le Nazioni Unite stimano che circa 1,9 milioni di persone, ovvero il 90% della popolazione di Gaza, siano state sfollate dall'inizio della guerra. 8, 31 e 52 secondi quando ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno oggi in Israele Benjamin Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui, in parallelo al disarmo di Hamas, dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas. Avrebbe sollecitato Hamas ad attuare l'impegno al disarmo come previsto dalla seconda fase del piano Trump e a garantire il trasferimento di tutti i poteri dentro Gaza al governo tecnocratico palestinese previsto dallo stesso piano. Nel frattempo in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, piantando alcune tende. E intanto prosegue da una settimana l'assedio del villaggio di Kusra, dove l'esercito e i coloni hanno blindato i palestinesi nelle loro case.
1: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri sera era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra.
0: In Italia oggi allerta meteo per il rischio temporali in 13 regioni, dalla Lombardia alla Calabria, passando per buona parte del centro del paese. Ieri, durante un nubifragio, un ragazzo di 20 anni è morto annegato in provincia di Lecco, a Malgrate, mentre stava nuotando nel lago. Poche ore prima un 18enne era morto dopo essersi tuffato nel Ticino a Cuggiono, nel Milanese.
1: Stamattina Repubblica dà notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro l'Islam e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, cannibali, bestie adoratori di Satana. Si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
0: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno dell'estrema destra di Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula, aggiungendo: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità, nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
1: Italia al primo posto del medagliere nei campionati europei di atletica a Birmingham con 22 medaglie, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Ieri sera le ultime gare con l'oro degli azzurri nella 4x400 maschile davanti ai britannici, che ha visto la staffetta italiana prevalere per soli 3 centimetri. Oro anche nel salto in lungo con la 24enne Larissa Iapichino con un salto di 7 metri esatti, fatto al primo dei 6 tentativi disponibili.
0: E ieri sera si sono conclusi anche i campionati europei di nuoto a Parigi, un altro trionfo per l'Italia che ha chiuso seconda nel medagliere ma con più podi rispetto all'atletica, 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna che ha conquistato 14 ori ma solo 26 medaglie complessive. Nell'ultima giornata di gare Simona Quadarella ha vinto l'oro nei 400 stile libero, per lei la terza medaglia d'oro in questi europei. È anche la terza volta in carriera che vince nei 400, negli 800 e nei 1500 stile libero. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon lunedì dalla centrale regionale della mobilità. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 60 in corrispondenza del comune di Cossogno. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: RBE, cultura, informazione, relax.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Rough and Twisted, The Rolling Stones, dall'album Foreign Tongues, uscito giusto quest'anno il 10 luglio 2026, 8:42, quando andiamo, ci addentriamo ancora più in profondità nella parte internazionale. Abbiamo appena finito di parlare di Kushner, che è Jared Kushner, appunto, come dicevamo, genero di Trump, che ha incontrato i vertici di Hamas in Egitto. Adesso però andiamo a parlare di un altro argomento che riguarda da vicino gli Stati Uniti, che riguarda da vicino l'America, perché Trump ha innanzitutto ordinato al Pentagono la riduzione delle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, e poi lo ha annunciato con un post su Truth, lo riporta Associated Press. Come leggiamo, Trump orders Pentagon to scale back joint exercises with South Korea. Considerato l'ottimo rapporto che mi lega a Kim Jong-un, queste sono le righe iniziali del post di Trump su Truth. Non mi fa piacere che gli Stati Uniti abbiano già da tempo accettato di partecipare a esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud, e poi continua: sebbene la questione sia in qualche modo estranea all'argomento, con un punto interrogativo tra parentesi, scrive Donald Trump, recentemente ho chiesto al presidente della Corea del Sud se volesse unirsi a noi nella denuclearizzazione della Repubblica Islamica dell'Iran, e lui ha risposto no grazie. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione, il presidente Donald J. Trump. Questo il messaggio, il post su Truth di Donald Trump. Quindi, insomma, sono presenti due punti fondamentali: quella che lui millanta come essere l'ottima relazione che ha con Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, e il rifiuto da parte della Corea del Sud nell'aiutare gli Stati Uniti nella campagna contro l'Iran. Questa mossa è soltanto l'ultimo esempio di come il presidente statunitense sembri volersi rivoltare contro un alleato a favore di un leader che le amministrazioni precedenti avevano dipinto come un avversario, in questo caso Kim Jong-un. Trump e altri esponenti della sua amministrazione hanno poi criticato aspramente gli alleati della NATO per la presunta mancanza di sostegno alla sua guerra contro l'Iran, proprio mentre questi ultimi cercano di contrastare una Russia sempre più aggressiva nelle regioni del Baltico. L'ultimo attacco russo ha visto un nuovo drone entrare nei confini territoriali della Romania. Si tratta poi inoltre di un netto cambiamento di rotta rispetto al modo in cui la sua amministrazione ha sempre considerato la Corea del Sud, soprattutto negli ultimi mesi. Andiamo poi sul Korea Herald, quotidiano coreano in lingua inglese, dove leggiamo che questo annuncio da parte del presidente degli Stati Uniti ha creato non pochi problemi. Infatti oggi, proprio lunedì 17 agosto, avrebbero dovuto tenersi le stesse esercitazioni militari che sono state criticate da Donald Trump. Le dichiarazioni sono giunte poche ore prima dell'inizio, previsto per oggi, dell'esercitazione annuale Ulchi Freedom Shield tra Corea del Sud e Stati Uniti, sollevando immediatamente interrogativi sulla possibilità di modificare l'esercitazione una volta avviata. Insomma, poi il The Korea Herald parla appunto di come questo ha impattato il paese, la Corea del Sud. L'ordine del presidente statunitense Donald Trump di ridurre sostanzialmente le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti ha sollevato interrogativi sulla possibilità che gli alleati possano nuovamente ridimensionare le principali esercitazioni come fecero durante il suo primo mandato, scatenando al contempo aspre critiche da parte del principale partito di opposizione sudcoreano sulla gestione dell'alleanza da parte dell'amministrazione di Lee Jae-myung, che è l'attuale presidente della Corea del Sud. Questo per quanto riguarda appunto l'ultimo annuncio di Donald Trump. Ma dato che abbiamo accennato di questa relazione, o almeno così millanta Trump, relazione con Kim Jong-un, ne parliamo un attimo, perché a maggio, quando c'era stato quell'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump, si era vociferato, insomma, di, potremmo chiamarlo, un coinvolgimento della Corea del Nord, perché appunto si era letto dall'Economist e da diversi
e da diverse testate che Donald Trump durante quell'incontro avesse potuto chiedere a Xi Jinping di, insomma, mettere una buona parola per lui con Kim Jong-un, una personalità con cui Trump, da quando è tornato al governo degli Stati Uniti, ha sempre voluto intessere nuovi rapporti. Infatti, come dice anche nel suo messaggio su, appunto, su Truth, durante l'amministrazione Trump la Corea del Nord non si è mai dimostrata ostile verso l'America. Durante, appunto, le amministrazioni Trump, le due amministrazioni Trump, quella che va dal 2016 al 2020 e poi quest'ultima iniziata nel 2024. 8:47 e passiamo a un altro argomento per quanto riguarda l'internazionale, perché oggi 17 agosto è una giornata importante, non soltanto perché iniziata, appunto, è già notizia, ma perché scade oggi il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. US Iran MOU is set to end what to know. Questo è un articolo di Al Jazeera. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, Memorandum of Understanding, per questo sta la sigla MOU, è destinato a finire. Cosa bisogna sapere? Entrambe le parti accusano l'altra di aver violato l'accordo di giugno subito dopo che era stato segnato, appunto, l'accordo era stato firmato il 17 giugno da entrambe le parti, però aveva 60 giorni per poter portare al termine quei 14 punti che lo componevano, ma come abbiamo detto anche già in passato si è infranto, in particolar modo sulle coste dell'Oman, perché gli attacchi che hanno visto il memorandum d'intesa collassare sono stati tutti portati avanti dall'Iran dopo che le navi che passavano per Hormuz avevano cambiato rotta passando dalle acque di competenza dell'Oman piuttosto che da quelle dell'Iran. L'Iran si è visto portare via, insomma, la sua leva negoziale e quindi ha scatenato gli attacchi. Cos'è il Memorandum of Understanding? Ce lo ripete, appunto, Al Jazeera. Come abbiamo appena detto, l'accordo firmato il 17 giugno da il presidente Masoud Pezeshkian e da Trump. Ricordiamo tutti la scena di Trump che firma il Memorandum of Understanding a Versailles, e però, appunto, questi 60 giorni sono adesso, scadono con oggi, quindi questo accordo non è più valido, non è stato portato a termine. Però effettivamente cosa sta succedendo in Asia occidentale? Qual è? Facciamo un attimo il punto su cosa sta succedendo nello stretto di Hormuz. Il cessate il fuoco concordato da Trump con l'Iran a giugno prevedeva, appunto, questo accordo più ampio per porre fine alla guerra, frenare il programma nucleare del paese.

0: Once, mentre la guerra in Iran diventa una battaglia economica, una nuova strategia statunitense richiama vecchie strategie. Secondo due americani a conoscenza dei negoziati, scrive il New York Times, all'interno della Casa Bianca sono ben consapevoli che supereranno la scadenza di oggi, appunto, che il conflitto si è in gran parte trasformato in una guerra economica. L'attuale strategia statunitense presenta una somiglianza sorprendente con i precedenti tentativi, scrive il New York Times, durati anni, degli Stati Uniti di isolare l'Iran nella speranza di costringerlo ad abbandonare le sue ambizioni nucleari. La politica ha avuto risultati contrastanti, alcuni analisti sono scettici sul fatto che anche una forte pressione economica da sola possa costringere l'Iran a cambiare rotta. Dopotutto quello era l'approccio che Trump aveva nel suo primo mandato, ma come abbiamo visto non ha funzionato. Tra l'altro, il primo mandato di Trump, in cui Donald Trump appunto si è ritirato dagli accordi che già esistevano grazie all'amministrazione Obama sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump li ha liquidati come pessimi accordi che non avrebbero mai dovuto essere firmati, e poi si trova a doverne inventare di altri con l'Iran, che ovviamente, avendo una leva negoziale come lo Stretto di Hormuz, una delle principali rotte del commercio internazionale, non ha intenzione di concedergli una vittoria facile. No 8:52, ci concediamo una pausa musicale per chi ci ascolta in radio e in TV, mentre chi ci ascolta su YouTube purtroppo dovrà godersi, ecco, i nostri spot e i nostri filler di È Già Notizia. Però insomma, adesso ascoltiamo Jake Harlow con Trade Places.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone, RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Jack Harlow con Trade Places. 8:55, ci restano questi 5 minuti insieme prima di in realtà dopo di me ci sono ancora io, ecco, come si può suol dire, perché ci siamo io e Francesco Piperis con Oltre la Prima, dove appunto portiamo avanti approfondimenti e interviste. Per oggi ancora nessuna intervista, ma nei prossimi giorni ce ne saranno a bizzeffe. Dicevamo, torniamo sullo spazio internazionale in questi ultimi 4 minuti. L'Ucraina attacca la Russia con centinaia di droni, uno dei più grandi assalti sferrati da Kiev dall'inizio del conflitto, lo riporta la CNN. La Russia appunto ha affermato di aver abbattuto più di 800 droni ucraini durante la notte, in quello che sembra essere uno dei più grandi attacchi aerei condotti dall'Ucraina contro la Russia, con le autorità che parlano di almeno 6 morti. Le due parti hanno intensificato da mesi la guerra aerea reciproca, con l'Ucraina che ha lanciato sempre più raffiche di droni contro obiettivi in profondità nel territorio russo, tra cui magazzini, impianti industriali e raffinerie. L'agenzia statale di stampa statale russa TASS News ha affermato che si è trattato del più grande attacco con droni da parte dell'Ucraina dall'inizio dell'anno, con molti droni diretti verso l'area di Mosca, dove risiede poi gran parte dell'elite russa. Secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobiev, le forze di difesa aerea e le unità di guerra elettronica hanno abbattuto e neutralizzato 187 droni. Un video geolocalizzato poi ha mostrato un enorme incendio in un magazzino di Wildberries nella regione di Mosca, l'equivalente russo di Amazon. Vorobiev ha affermato che nessuno è rimasto ferito. Questo per quanto riguarda l'ultimo attacco in Russia da parte dell'esercito ucraino. Ci spostiamo poi su l'ultimo argomento che affrontiamo oggi, ovvero degli incendi che stanno devastando l'Europa. Andiamo sul Guardian, dove leggiamo che gli incendi uccidono due morti, fanno due morti in Grecia e colpiscono una riserva naturale in Belgio. Una coppia muore a Salamina mentre forze multinazionali e agricoltori locali combattono il più grande incendio del Belgio nell'ultimo secolo, vicino a Liegi. Appunto, ci dice il Guardian che una coppia di anziani è morta a causa degli incendi sull'isola greca di Salamina, mentre il Belgio sta combattendo il suo più grande incendio boschivo dell'era moderna in una zona inaccessibile vicino alla Germania, nell'ultima ondata di incendi che ha colpito l'Europa. Questo il Guardian ci mostra anche alcune foto degli elicotteri che cercano di spegnere gli incendi e degli incendi diffusi anche in Spagna, che continuano nella zona di Aragona, appunto nella zona di Las Peñas. Andiamo poi su Politico, che parla, si concentra in particolar modo sul Belgio. Il quotidiano paneuropeo scrive: il Belgio sta affrontando il più grande incendio dell'ultimo secolo e si rivolge all'Europa per il supporto aereo. Insomma, in Belgio sono state evacuate più di 600 persone negli ultimi giorni. Le autorità del Belgio stavano aspettando supporto aereo cruciale ieri, appunto riporta Politico, per aiutare nella battaglia contro il più grande incendio boschivo dell'ultimo secolo, che ha preso fuoco da venerdì. 8:59, io vi saluto, torniamo domani con un'altra, con la seconda puntata di EGEA Notizia, e buon proseguimento di ascolti e di giornata.
1: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
2: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
3: Abstaiteci su tribù da una serie scittene.
4: We feel the technology industry cause significant harm to the world.
5: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Sono le 9:07 minuti e 35 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla prima puntata di Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento che da oggi, in apertura della stagione 2026-2027, vi accompagnerà tutti i giorni fino alle 10, quando prenderà il via anche la nuova stagione di almeno due pagine al giorno, lo spazio di informazione culturale che torna al suo orario originario. Intanto buongiorno, ben trovato, sei ancora qui a presidiare la postazione, a Jacopo Bertuglia.
1: Buongiorno.
0: Ciao Jacopo, ben trovato.
1: Buongiorno Francesco.
0: Come stai?
1: Io bene, ma mi sa che non mi si sente, quindi
0: io ti sento benissimo.
1: Sarà okay.
0: Che sei molto vicino a me,
1: molto vicino.
0: Sarà
1: quindi...
0: per quello. Intanto però voglio anche ringraziare in apertura di questa nuova stagione, questo del nuovo palinsesto, diciamo, radiotelevisivo, voglio ringraziare anche subito Samuele Benecci, che insomma cura la parte tecnica e la regia in questa, in questo abbrivio, in questa partenza di nuova stagione. Insomma, stamattina Jacopo Bertuglia intanto ha aperto le danze della nuova stagione radiotelevisiva di RBE con la rassegna stampa È Già Notizia. Torniamo a raccontare in questo, nel comparto di informazione mattutina, il presente, la realtà e insomma nel tempo. Vi abituerete, anche se ci seguite con una certa attenzione, affetto, frequenza, lo sappiamo che è così, ma questa nuova scansione anche temporale alle 8 È Già Notizia, la rassegna stampa con Jacopo, poi dalle 9 in siamo coinquilini nello stesso studio
1: accore,
0: come direbbe qualcuno, esatto, che amiamo particolarmente. Intanto voglio anche ringraziare ovviamente tutti coloro che sappiamo ci seguono già da tempo e ci hanno seguito con molto affetto anche nella stagione scorsa in questa parte di informazione radio TV del mattino. Si diceva Oltre la Prima perché ovviamente, insomma, lo dice il titolo stesso, da a quest'ora, in questa ora tra le 9 e le 10 andremo oltre le prime pagine dei giornali e, come abbiamo sempre fatto, proveremo ad andare dentro le vene delle questioni. Molto spesso, non sempre, ma molto spesso ci saranno ospiti che, insomma, con i quali converseremo io e Jacopo in questa ora. Una scansione che ha due blocchi fino alle 9:30 con il GR di Popolare Network come sempre, e poi dalle 9:40 fino alle 10. E poi, come dicevo in apertura, alle 10 si torna al, all'appuntamento dal punto di vista dell'orario originario di almeno due pagine al giorno, cioè dalle 10 alle 11 questa rassegna culturale che sta dentro la terza pagina dei giornali, dentro le riviste culturali cartacee e online. Anche lì, insomma, incontreremo anche autori, autrici, editori, editrici, disegnatori, anche operatori socioculturali, per raccontare la cultura, come dicevo, sempre in maniera sghemba, strabica, a 360 gradi. Ciò che non mancherà mai anche dentro queste due ore, e già succede con È Già Notizia, è la musica, che non è, come abbiamo sempre detto e ci tengo sempre a dirlo, non è soltanto una pausa per farci prendere fiato, ma, come dire, cadenza in maniera molto spesso anche puntuale e logica il racconto delle notizie. Allora, Oltre la Prima, stamattina vogliamo in realtà fare anche qualche recupero, se,
1: esatto,
0: vogliamo,
1: assolutamente.
0: Quindi io comincerei prima del primo passaggio musicale, perché insomma non dimentichiamoci che la musica, come direi, come il sangue che scorre nelle vene, la retorica a pacchi in questa apertura di stagione, di nuova stagione radio televisiva, infatti belli come il sole, tu più bello perché ovviamente gioca facile, insomma, anche la questione anagrafica, ma da questo punto di vista però voglio comunque intanto andare a Nico Piro sulle questioni dure, sulle questioni che ci fanno anche molto arrabbiare, però sulle quali per esempio possiamo appoggiarci a giornalisti di grande esperienza che da sempre si occupano anche di conflitti, di violenza, di guerra, di violazione dei diritti umani. Nico Piro, inviato di guerra della RAI, che è stato anche nostro ospite nella stagione scorsa, che nella sua newsletter di inizio agosto racconta canta in realtà, con una provocazione ovviamente, la NATO sunnita, successione della guerra all'Iran di Stati Uniti e Israele. Si legge nella newsletter di Nico Piro: da fornitori di sicurezza gli USA declassati a fornitori di armi. I paesi del Golfo che ospitano basi americane sono stati trasformati in bersagli in una guerra della quale non sono stati nemmeno avvisati. Faccio un altro inciso: tra poco parleremo anche di spesa militare per quanto riguarda l'Italia, perché Francesco Vignarca, con il suo osservatorio sulle armi Milex, di cui abbiamo parlato spesso con lo stesso Vignarca qui a questi microfoni, parleremo anche della spesa militare italiana e delle prospettive, devo dire, agghiaccianti per il futuro dell'Italia rispetto al comparto militare. Aggiungo anche che la rete Pace di Sarmo quest'estate non è stata zitta un attimo e ha martellato anche sui social ancora una volta rispetto alla retorica militarista, bellicista, anche che molti giornali, molti osservatori stanno portando avanti sui giornali italiani, per esempio, senza mai dare spazio, respiro a quella che potrebbe essere un'ipotesi, come dire, non violenta. Scrive Nico Piro: è stato firmato il 7 agosto, inizio agosto, un accordo di cooperazione militare tra sauditi, pakistani e turchi, e non è stato firmato in un luogo qualunque, ma alla Mecca, capitale della fede musulmana. Potrebbe essere il nucleo di quella NATO islamica di cui si parla da tempo. Lo capiremo se i prossimi ad aderire saranno i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, cioè quelli che si affacciano sul Golfo Persico, salvo Iran e l'Unione Africana. È un evento in teoria epocale se non avverrà depotenziato dagli Stati Uniti e da Israele, che ne subiscono il contraccolpo. Ad allearsi formalmente sono nell'ordine le 9 forze armate del mondo: Turchia le 14esime, Pakistan che ha l'arma atomica le 25esime. I sauditi hanno tanti soldi, ma delle forze armate sinora dagli scarsi successi. Questa firma sancisce in qualche modo la trasformazione di Washington da fornitore di sicurezza a fornitore di armi, grazie alla miopia di Trump, che si esprime sia nel come tratta gli alleati sia nell'essersi imbarcato nell'aggressione all'Iran. Intanto, se ci seguite anche in video, grazie a Jacopo, vediamo insomma la pagina di Sky TG24 che dà il polso di questo patto, esatto, sulla difesa. Questa firma sancisce, si legge ancora nella newsletter di Nico Piro, sancisce in qualche modo la trasformazione di Washington da fornitore di sicurezza a fornitore di armi, grazie alla miopia di Trump, che si esprime sia nel come tratta gli alleati sia nell'essersi imbarcato nell'aggressione all'Iran. Nei suoi 2 mandati con l'Arabia Saudita ha perseguito solo vantaggi familiari, vedi i miliardi di Kushner e contratti per le aziende americane. Suona anche sospetto, devo dire, sì, il fatto che Kushner sia in questi giorni anche nell'area, diciamo, di Gaza a parlare, a trattare, voglio vedere in che termini, diciamo, con Hamas. Per cui, insomma, prego Jacopo, volevi aggiungere qualcosa?
1: Fare soltanto un piccolo inciso, certo, che Kushner è anche il motivo per cui negli ultimi mesi abbiamo parlato di Albania, perché appunto l'Albania è stata al centro di queste grandi proteste che hanno visto il governo essere anche, insomma, accusato di star favoreggiando i miliardari nel comprare il suolo albanese, perché appunto Kushner voleva vuole un resort di lusso in quest'isola che è diventata, insomma, l'ultimo habitat nella zona del Mediterraneo per i fenicotteri e per molte altre specie endemiche della zona. Il resort ovviamente ucciderebbe qualsiasi possibilità di un ecosistema ancora sano, e negli ultimi mesi in Albania si sono avvicendate una serie di proteste chiamate appunto le proteste di fenicotteri, con i manifestanti in piazza con i fenicotteri gonfiabili. Insomma, Kushner quindi che allunga le mani un po' ovunque con i propri affari, dall'Albania fino alla
0: Grecia. Se posso aggiungere, tra l'altro, a proposito di fenicotteri, quest'estate sono stato in un posto bellissimo che è il parco ornitologico Parc Le Gau in Provenza, e devo dire che sono tutt'altro che infestanti. I fenicotteri sono meravigliosi, non l'ho mai visti così da vicino, veramente. Gli infestanti sono le idee di guerra e di espansione, di ultracolonialismo, mi verrebbe da aggiungere. Grazie per il riferimento a Kushner e alla protesta dei fenicotteri. Però voglio aggiungere, prima del primo passaggio musicale di stagione, per quanto riguarda Oltre la Prima, battesimo più che bello e solido quello musicale per quanto riguarda questa trasmissione, ci arriviamo tra pochissimo, voglio leggere ancora qualche passaggio della newsletter. A ciò si aggiunga l'accordo recentissimo sul nucleare civile che mette, almeno su carta, i sauditi in condizione di avere la bomba. I danni vengono dall'ossessione di Trump nel considerare i costi diretti di quello che fanno gli americani, ma mai i vantaggi indiretti. È lo stesso approccio che sta avendo con l'Europa. La politica estera viene ridotta a una trattativa per una fornitura di cemento per uno dei suoi casinò ad Atlantic City che fallirono. Nessuna valutazione geopolitica, solo un occhio alle cifre a piedi lista. Inoltre la guerra all'Iran ha evidenziato un grande dato: le basi che gli americani hanno costruito nell'area dopo l'11 settembre sono state a lungo una leva nelle relazioni tra paesi del Golfo, e gli americani, l'Iran, le ha trasformate in bersagli e quindi in un problema per gli stati che le ospitano. Oggi sono inabitabili e non utilizzabili per via degli attacchi dell'Iran. Verranno sfrattate, visto che sono diventate un rischio per la sicurezza? Non lo sia, ma cresce questa tentazione nei governi dell'area. I tre paesi firmatari sono legati da un accordo di mutua difesa in caso di attacco. Questa intesa, che potrebbe essere l'embrione della NATO sunnita, è in chiave anti-Iran sciita, e nel senso che se domani Teheran dovesse tornare ad attaccare i sauditi, in teoria Turchia e Pakistan dovrebbero intervenire. Resta da capire se questa alleanza crescerà numericamente e geograficamente. Sta di fatto che si tratta di un nuovo esempio di un mondo che si prepara a nuovi scenari, ad un equilibrio multipolare, ad un mondo post cura Trump. La firma del 7 agosto conferma una cosa: che la guerra all'Iran è stato un errore clamoroso per gli americani, convinto di poter ottenere una vittoria rapida e indolore. Trump, il presidente che aveva promesso pace, si ritrova impantanato nell'ennesima guerra americana in Medio Oriente, dalla durata incerta alla rincorsa e alla ricerca di inesistenti armi di distruzione di massa come nell'Iraq del 2003, ma con molte meno opzioni militari di allora. Così Nico Piro. Tra poco parleremo allora della spesa militare italiana, insomma quella finora, e poi anche le prospettive secondo l'osservatorio Milex. Ma intanto, dicevo, battesimo di fuoco, ma anche un battesimo rock blues. L'abbiamo già ascoltato in realtà nella prima parte della trasmissione, però insomma questa scaletta è stata costruita, diciamo, in tempi non sospetti. Tornano i Rolling Stones e ascoltiamo Ravel and Twisted.

0: Come ti dicevamo nella stagione scorsa, che cosa gli vuoi dire ai Rolling Stones che c'hanno ultra ottantenni in grandissimo spolvero a dir poco, sono tornati con Friend Tongues, che è un disco rock blues, sembra aver fatto veramente il bagno nel Mississippi, un disco maestoso dal mio punto di vista, questa Rough and Twisted che non a caso anche l'esimio Jacopo Bertuglia ha mandato, diciamo, dentro il suo blocco di rassegna stampa pubblicato il 10 luglio scorso da Rolling Stones Records e da Polydor, questo come sempre per smentire per l'ennesima volta, ma insomma da questi microfoni smentiamo quasi ogni giorno tutti quei corvacci che dicono che il rock sia morto. Secondo me il rock è vivo e vegeto,
1: album che vede nomi anche oltre i Rolling Stones, che già di per sé però nomi decisamente importanti, tipo Steve Jordan, Daryl Jones, Steve Winwood, Robert Smith, Paul McCartney, insomma
0: c'è veramente dei dilettanti, diciamo, del mondo rock blues degli ultimi 40 anni, degli ultimi 50, degli ultimi 60.
1: Però sempre dilettanti.
0: Dei dilettanti professionisti. Hai citato tra l'altro Steve Winwood, meraviglioso, in Traffic, e non soltanto. Vabbè, ma qui potremmo stare a parlare di musica fino a dopodomani, ma magari un giorno lo faremo. Insomma, uno degli approfondimenti di Oltre la Prima potrebbe essere un focus fortissimo sulla musica degli ultimi 60. Tra l'altro,
1: però parliamo di pop.
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì. No, possiamo anche parlare di pop, diciamo, in un paragrafo, diciamo, di questa conversazione. Vabbè, a parte questo, si diceva, dobbiamo parlare però, insomma, ovviamente di cose anche molto più dure, molto più tristi, purtroppo, e dobbiamo parlare di spesa militare. Milex, che è l'osservatorio di approfondimento anche sulle spese militari, realizzato non soltanto dalle Pace di Sarmo, ma da altri studiosi insieme a Francesco Vignarca, alla fine di luglio ha fatto uno studio, ha pubblicato anche uno studio sulle spese militari italiane, titolava, facciamo un altro di quei recuperi che ci servono anche a rimetterci in pista, se vogliamo, rispetto ai ragionamenti che facciamo tutti i giorni a questi microfoni, ha calcolato mezzo trilione pagato dal 2010 e quasi 500 miliardi in più da qui al 2035. È stato presentato alla Camera l'annuario Milex, che racconta le serie pluriennali dal 2010, gli scenari futuri e i dati a consuntivo che dimostrano l'aumento della spesa militare, soprattutto degli acquisti di armi, strutturale, non episodico. Ogni anno a consuntivo si spende sistematicamente di più di quanto il Parlamento vota nella legge di bilancio. L'osservatorio Milex sulle spese militari racconta sostanzialmente questo. La scelta della sede, ovvero la Camera dei Deputati, non è stata casuale. L'annuario nasce come strumento di trasparenza rivolto in primis al Parlamento, perché oggi nessun documento ufficiale fornisce a deputati e senatori nel momento del voto gli elementi per decidere in modo consapevole su una partita sempre più rilevante del bilancio pubblico. La fotografia fornita dall'annuario va oltre il singolo dato con respiro annuale, sul quale l'osservatorio Milex, che compie 10 anni di attività di analisi al servizio dei cittadini, apro e chiudo parentesi, è una sorta di SIPRI italiano, che è l'istituto di Stoccolma che studia da decenni la spesa militare globale. Il Milex è in salsa sostanzialmente italiana, ma con ovviamente delle progressioni sull'estero, garantisce un monitoraggio continuo, offrendo una ricostruzione d'insieme pluriennale verificabile che nessuna fonte pubblica espone in forma unitaria. Integrando le stime annuali dal 2010 al 2026 si ottiene un totale di spesa militare sugli ultimi 17 bilanci che supera i 429 miliardi correnti, circa 503,6 miliardi, cioè mezzo trilione a valori costanti odierni. La lettura in euro costanti evidenzia come lo shock inflattivo del 2022-2023 abbia assorbito quasi per intero gli aumenti nominali post-conflitto in Ucraina, con un vero salto reale del riarmo concentrato nel biennio 2025-2026, ma è sugli acquisti di armi che la ricostruzione pluriennale è più netta. Dai 3 miliardi annuali del 2006 si passa ai 13,2 del 2026, dato più che quadruplicato e totale di circa 138 miliardi nel ventennio, con una concentrazione fortissima negli ultimi anni. I soli esercizi 2023-2026 valgono oltre 46 miliardi per il procurement militare e la prova quantitativa della tesi già esposta da Milex: l'espansione della spesa militare passa quasi interamente dall'acquisto di armi a vantaggio dell'industria, mentre le voci operative restano compresse.
1: Sì, e poi è anche importante sottolineare quella che è la traiettoria di questi investimenti, cosa porta nel futuro questo trend. Si scrive sul report: i più recenti documenti programmatici pluriennali della difesa proiettano oltre 130 miliardi il costo di nuovi sistemi d'arma nei prossimi 15 anni, di cui 35 già definitivamente stanziati. Questa è la nuova stima di Milex dell'impegno decennale aggiuntivo per la traiettoria NATO al 5% del PIL entro il 2035, che è di circa 498 miliardi, più onerosa di 445 calcolati un anno prima. Il profilo di spesa scelto concentra gli aumenti già nel prossimo biennio, ed effettivamente si prova che si spende più di quanto si vota. Una delle novità più rilevanti dell'edizione 2026 di questo annuario Milex è infatti il confronto tra ciò che il Parlamento autorizza e ciò che si spende davvero. Dai rapporti di performance della difesa e del rendiconto dello Stato emerge come gli stanziamenti definitivi superano sistematicamente la previsione di legge di bilancio, con una forbice di aumento tra il più 9% e il più 16%. Ad esempio, nel 2025 la difesa è passata da 31.295 a 35.519 milioni, quindi è un aumento del 13,5%. La discussione parlamentare, che parte ad ottobre, avviene così ogni anno su una fotografia che può sottostimare tra i 2,7 e i 4,2 miliardi la spesa reale a consuntivo, e non per caso, ma per un meccanismo che si ripete. Si stanzia perfino più di quanto il sistema riesca a spendere. Addirittura nel 2025 si è avuto un disavanzo di cassa di quasi 2 miliardi sull'investimento, e il debito commerciale è quadruplicato da 97 a 361 milioni. E in tutto questo la trasparenza arretra, perché avviene tutto questo in un momento di massima opacità informativa. Il DPP 2025 ha eliminato i costi complessivi dei singoli programmi ed è arrivato in ritardo. Il 2% del PIL certificato dalla NATO a marzo 2026 è una riclassificazione contabile che gonfia il perimetro da 31,3 a 45,3 miliardi senza spesa reale in più. Intanto, da sola alla 19ª legislatura sono stati approvati 78 programmi di riarmo per 36,4 miliardi, esaminati in poche sedute senza istruttori indipendenti né analisi alternative. La serie storica, si scrive sul rapporto, ricostruita da Milex sui DPP, che certifica l'accelerazione post 2022 anche sull'acquisto di armi, rischia di essere l'ultima compilabile su fonti esclusivamente ufficiali.
0: E questo viene segnalato nell'ultimo paragrafo di questo riassunto sul sito milex.org. Ci ricorda quanto sia questo annuario uno strumento per il controllo democratico. Insomma, quante volte da questi microfoni, con lo stesso Vignarca ma anche con altri ospiti esperti del settore, anche sul riarmo, ma anche sulla conversione, come dire, welfare delle sostanze dello Stato, abbiamo detto quanto sia fondamentale il controllo della filiera, anche del, come dire, del mercato, diciamo, degli armamenti. Torneremo sicuramente a parlare di questo, ma intanto però il testo integrale dell'annuario Milex 2026 è scaricabile proprio sul sito milex.org. Intanto sono le 9:33 minuti e 10 secondi, direi che possiamo, insomma, passare la linea ai colleghi del GR di Popolare Network dopo questa prima parte di Oltre la Prima.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3.
6: è gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
12: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: Popolare Network.
14: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Israele hanno aperto poco fa alle 9 italiane i seggi elettorali per gli iscritti al Likud, il partito del primo ministro Netanyahu. I cittadini sono chiamati a scegliere i candidati per la lista elettorale del partito. La competizione è molto seguita perché potrebbe influenzare la composizione del prossimo governo se il blocco filo Netanyahu vincerà a ottobre. E sempre nella giornata di oggi gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, incontreranno in Israele lo stesso Netanyahu. Intendono chiedere al primo ministro israeliano che l'esercito effettui in parallelo al disarmo di Hamas dei ritiri graduali. Kushner, genero di Donald Trump e suo inviato speciale, ieri ha incontrato in Egitto Khalil Alaia, il capo di Hamas, e lo ha sollecitato a attuare l'impegno al disarmo dell'organizzazione palestinese.
15: E intanto in Cisgiordania i coloni israeliani stanno cercando di creare un nuovo insediamento illegale a nord-ovest di Ramallah, piantando alcune tende. Vicino a Nablus invece le forze israeliane hanno arrestato 9 palestinesi rimasti intrappolati nella propria abitazione in seguito a un attacco di coloni. Durante la notte poi l'esercito ha fatto irruzione in diverse abitazioni nella zona di Betlemme. In questi ultimi giorni l'attenzione è tornata alta sulle violenze in Cisgiordania e il caso di Qusran è diventato un esempio emblematico. Nel villaggio gli abitanti sono assediati dai coloni da più di una settimana e anche l'esercito, che sarebbe dovuto intervenire per rimuovere i blocchi israeliani, ha occupato un'abitazione.
14: Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona che si trova al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca parla di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe, da parte loro, sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio. Nessuna conferma finora da parte ucraina.
15: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, non si sia poi concretizzato.
14: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di 3 persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste 3 persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare 1 o 2, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
15: Stamattina Repubblica ha dato notizia di una chat interna all'Universo di Futuro Nazionale, così scrive il quotidiano, in cui circolerebbero messaggi antisemiti contro gli arabi e inneggianti a un colpo di Stato. Del gruppo farebbero parte quasi 300 persone e tra loro ci sarebbero i capi di una serie di comitati locali del partito di Vannacci, soprattutto in Lombardia. L'amministratore sarebbe Renato Maturo, referente del comitato milanese 421 e in passato collaboratore di Ignazio La Russa. Nella chat gli ebrei sarebbero definiti pedofili, Annibali, bestia adoratore di Satana. Si direbbe che gli arabi dovrebbero essere sterminati e si citerebbe anche il golpe borghese, il colpo di Stato guidato dall'ex comandante della decima Hamas e fallito nel 1970.
14: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
13: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo dunque della provincia di Biella per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 505 in corrispondenza del comune di Pollone. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.
2: E sono le 9:43 minuti 50 secondi, bentornati a Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento della nuova stagione radio-televisiva di RBE Radio e TV, come ancora Jacopo Bertuglia. Abbiamo ascoltato in uscita dal GR di Popolare da Muoversi in Piemonte una novità discografica, sempre scelta con sapienza, con attenzione,
3: dal grande
2: nostro Nicolò Sesto. Erano il role model con Joy dal disco Chuck Timely and Hourglass, uscito per Interscope Records il 7 agosto del 2026. E estate è passato da due giorni. Ferragosto, c'è chi dice che sia l'estate più calda di sempre, c'è chi dice che questa è l'estate più fresca dei prossimi 20 anni.
3: Fa caldissimo, non
2: passato, perché ci sarà, come dire, un'interruzione, un'inversione climatica forse a metà settimana, mica mi fido, perché tra l'altro quest'anno si è parlato di ondate di calore, la prima, la seconda, la terza, la quarta. Io credo che sia stata un'unica infinita ondata di calore dentro la quale ci siamo ancora mani e piedi, è cominciata a fine maggio che ancora adesso, per cui insomma poi c'è chi dice ma tanto l'estate fa caldo, l'inverno fa freddo, ma magari non sarà più così, insomma questa è la questione, insomma questo è l'ottimismo di chi è appena tornato dalle vacanze. Al di là di questo, le 9:45 minuti e 30 secondi, vogliamo stare su questo tema e vogliamo condividere con voi un racconto scritto come sempre in punta di penna da Antonio Scurati su Repubblica nel numero di sabato 15 agosto, un normale ferragosto di apocalisse, il titolo del pezzo. Il Mediterraneo ribolle, i ghiacciai si sciolgono, il Po è in secca, ma di fronte a un'emergenza epocale la politica non riesce a dare risposte. Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui a stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra essere il nostro destino. Che caldo! Lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia, eppure lo sussurra con un filo di voce, i suoni si articolano a stento, lo dice con la pronuncia aspirata tipica della Toscana, ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi luogo d'Italia e forse d'Europa. Che caldo, si ripete, non ha altro da aggiungere. Mi volto, vedo un anziano disteso di schiena su un lettino da spiaggia di ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi, tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono, totalmente sottomesso alla calura. Ha ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, una bronzatura sapiente, un corpo snello, considerata l'età, un bel vecchio insomma. È un avvocato lucchese in pensione, un uomo ancora in gamba, viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo, estate dopo estate, da tutta una vita, ma quella vita adesso è finita. Che caldo.
3: Alzo lo sguardo del mio vicino d'ombrellone, la prospettiva mi offre un'infilata di lettini uguali al suo, di corpi schienati analoghi al suo, di identici languori. Mi appaiono decine, centinaia di supposti bagnanti talmente accaldati da non trovare nemmeno la forza, il coraggio di trascinarsi in acqua. D'altronde il bagno non offrirebbe refrigerio, il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi, e allora I supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo in piedi per vedere meglio, più lontano, la stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio, la stessa umanità, languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone, sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana. Questo appunto continua, poi Antonio Scurati scrive: un cimitero di viventi, cimitero marino, mi si impone anche il paragone, non riesco a non vedere in questo languore balneare, in questa moltitudine cadaverica da ombrellone, la metafora della nostra generale reazione all'emergenza ambientale che stiamo vivendo, anzi della nostra mancata reazione. Si abbatte su di noi la più grave crisi climatica dell'età contemporanea, si verificano le più fosche previsioni sul futuro del pianeta e noi cosa facciamo? Niente. Come reagiamo? Nessuna reazione, o quasi. Fino a ieri, riscaldamento globale, la catastrofe ecologica, erano annunci provenienti dalla comunità scientifica, pressoché unanime, basati su calcoli esatti, marcani per l'uomo comune. Adesso, però, sono un fatto esperienziale che viviamo sulla nostra pelle, pelle arrossata, sudata, tumorale, giorno dopo giorno. I ghiacciai alpini si sciolgono adesso, in questo Ferragosto 2026, adesso il fiume Po è ridotto a uno stagno maleodorante, o a una pietraia riarsa, adesso i laghetti di montagna pullulano di alghe verdastre, i nostri mari di specie aliene tropicali, adesso i boschi di mezza Europa sono in fiamme, i danni all'agricoltura si stimano in miliardi, l'aumento della mortalità dovuta alle ondate di calore in decine di migliaia di decessi, adesso gli spaghetti alle vongole sono diventate un bene di lusso a causa della moria dei molluschi bivalvi. Questo appunto Scurati.
2: Potrei continuare con la lista delle disgrazie, ma preferisco fermarmi qui, scrive ancora Scurati, perché gli elenchi di doglianze sono a loro volta un sintomo della nostra inerzia, della nostra passività, della nostra incapacità di elevarci dalla lamentela alla lamentazione tragica. Tutto ciò accade adesso, questo è il tempo dell'avvento, l'avverarsi della ormai antica profezia nefasta, eppure nemmeno adesso reagiamo. Ad angosciare più ancora della gravità della crisi è la nostra incapacità di riscuoterci da infiniti terminali torpori, e apre e chiude una parentesi, è proprio quel torpore che dovrebbe preoccuparci, perché insomma alla fine l'unica reazione da persone occidentali, soprattutto con la pancia piena, è quella di accendere il condizionatore, diciamo è l'unica soluzione, che ovviamente mette in circolo ulteriori problemi da questo punto di vista, però è anche vero che insomma questo

0: fascismo, come accadde negli anni 70 con un paese messo in ginocchio dal terrorismo. Questa vasta, salvifica alleanza, sebbene parziale e temporanea, resta nel nostro scenario offuscato, cialtrone e polemico, un'ipotesi fantascientifica. A sinistra, dove l'ecologia dovrebbe essere in cima ai programmi elettorali, salvo qualche sporadico gesto di sensibilizzazione vagamente dadaista, il campo largo è dominato dalla penosa contesa per la leadership alle prossime elezioni, elezioni che di questo passo perderanno senz'altro. A destra il silenzio, l'inerzia sono ancora più assordanti, più angoscianti. Nei comunicati ufficiali del governo non una sola riga viene dedicata alla crisi climatica, non una sola azione di contrasto viene intrapresa o promessa. La propaganda politica della destra populista nega o ignora totalmente il più significativo e preoccupante dato di realtà della storia contemporanea. Mentre gli umani si accaniscono nello scannarsi a vicenda in un rosario di guerre contro nemici più o meno immaginari, la vita umana sul pianeta Terra è seriamente minacciata dalla crisi climatico-ambientale. A causa di ciò, il Tribunale della Storia infliggerà a questi irresponsabili sciagurati guerrafondai una condanna senza appello, ammesso che la storia continui. Ma c'è di più: la destra populista non soltanto nega e ignora, ma fuorvia l'opinione pubblica rispetto alla crisi climatica. Il ragionamento di Antonio Scurati continua, fa una riflessione molto approfondita anche dal punto di vista politico, poi cita Susan Sontag e continua nel suo racconto, che insomma cita anche Borges,
1: tra l'altro un racconto accompagnato da delle foto di tutto rispetto di Martin Parr, fotografo che ha dedicato appunto, che ha anche composto un libro, Vita da spiaggia. Insomma, le foto che vediamo su Repubblica in questo caso sono proprio di Martin Parr, appunto, che ha scattato numerose foto poi entrate nell'immaginario collettivo per quanto riguarda insomma la spiaggia e l'ambiente del mare.
0: Infatti andatevi a recuperare chi è Martin Parr, chi è stato, purtroppo è scomparso prematuramente a fine dell'anno scorso. Fotografie che raccontano il quotidiano, la nostra vita quotidiana, soprattutto la vita quotidiana degli inglesi, ma un fotografo davvero illuminante, davvero meraviglioso nel suo racconto, anche spietato se vogliamo, della quotidianità. Sono le 9:53 minuti e 50 secondi, allora è tempo di musica. Kula Shaker in un disco magistrale, meraviglioso, ok, degli anni 90, questa è Govinda.

0: esercizi di meditazione rock and roll, quelli dei Kula Shaker con Govinda da Kay, disco strepitoso della band di Crispian Mills, uscito il 16 settembre del 1996 per Columbia Records. Abbiamo una manciata di secondi per ricordare, siamo in coda alla prima puntata di Oltre la Prima, il nostro spazio di approfondimento che si arricchirà anche di ulteriori presenze ovviamente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Ricordare che il comparto dell'informazione del mattino parte da oggi, insomma è già partito da oggi alle 8 con È Già Notizia, la rassegna stampa curata da Jacopo Bertuglia, alle 9 trasmissione di collegamento, se vogliamo, in Oltre la Prima, dalle 9 alle 10 sempre insieme a Jacopo, e poi alle 10 tra pochissimo parte anche la nuova stagione di Almeno Due Pagine al Giorno. Saremo più su un versante squisitamente culturale, ma siccome per il sottoscritto, ma non soltanto, anche lo sport e cultura, parleremo anche di sport, perché è stata veramente l'ultima una settimana davvero straordinaria per risultati ma anche per performance degli atleti italiani agli europei, diciamo, d'atletica di Birmingham, agli europei di nuoto a Parigi, ma poi ci sono stati anche i mondiali di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica tra Francoforte e Zagabria. Parleremo anche di questo, ma questo succede tra poco. Intanto Jacopo, grazie per oggi,
1: grazie,
0: ci vediamo
1: Francesco.
0: Domani mattina alle 9, ma ricordo, È Già Notizia alle 8, apre la diretta del quotidiana di RBR Radio e TV. Adesso ci concediamo ancora un passaggio musicale e poi torniamo con la cultura.
1: Assolutamente, rimanete incollati alla radio o al televisore, perché tra poco arriva Almeno Due Pagine al Giorno. A domani.
2: Oltre la Prima. Approfondimenti e interviste.
3: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla Piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La Piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887. E ora pubblicità.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:06:32. Ben ritrovati. Io sono ancora Francesco Piperis. In realtà questa è l'ultima trasmissione, diciamo, del blocco informativo del mattino di RBR Radio e TV. Fino a qualche minuto fa ero in compagnia di Jacopo Bertuglia per Oltre la Prima, lo spazio di approfondimento che ha preso le mosse anche stamattina. E prima ancora c'era Jacopo Bertuglia ad aprire la nuova stagione Radio TV di RBE con la rassegna stampa delle prime pagine italiane e internazionali. È già notizia, rassegna stampa che va in onda da oggi, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 8, appunto con Jacopo Bertuglia. A quest'ora, come abbiamo detto più volte stamattina, prende il via la nuova stagione di Almeno due pagine al giorno, con lo spazio di approfondimento, di rassegna stampa culturale delle terze pagine, ma anche delle riviste culturali italiane, ma anche internazionali, online. Insomma, anche a quest'ora proveremo a condividere con voi contenuti che riteniamo di interesse e ovviamente ci auguriamo lo siano anche per voi, rispetto a quel mondo della cultura molto molto ampio, declinato davvero a 360 gradi. Anche per questo motivo stamattina non potremo, in questa ora insieme, non parlare anche di sport. Riteniamo che lo sport sia assolutamente uno dei versanti culturali della nostra vita, se vogliamo. Lo hanno dimostrato con dedizione, con grande carisma e grande talento anche gli atleti dell'atletica leggera, del nuoto, della ginnastica ritmica, della ginnastica artistica in questa settimana, in quest'ultimo fine settimana davvero ricchissimo, non soltanto di trofei, di premi, di medaglie, ma anche di ricchissimo di ispirazione per tutti coloro che vogliono approcciarsi allo sport con l'approccio quello giusto, quello che ti porta anche a superare i propri limiti, ma anche a dimostrare di poter fare qualcosa di grande. Ce l'hanno dimostrato gli atleti in queste giornate meravigliose di cui parleremo tra poco. Intanto però voglio portarvi sul corsivo del giorno, sul Corriere della Sera di due giorni fa. Facciamo un altro di quei recuperi che arrivano dai giornali che non abbiamo potuto leggere con voi nei giorni scorsi perché non eravamo in diretta. Il corsivo del giorno si diceva del Corriere della Sera del 15 agosto scorso, di due giorni fa. Come lettore, Super Zuckerberg dovrebbe fare molto di più, è il titolo dell'editoriale firmato da Paolo Di Stefano. Si resta a bocca aperta, scrive Paolo Di Stefano, di fronte alla pazza estate del proprietario di Meta, combattimenti a calci e pugni con il campione di arti marziali, con 700.000 like su Instagram e 8.000 commenti, e di conseguenza il compagno di lotta felicissimo che si augura di ripetere il duello ogni giorno, una sfida che Mark Zuckerberg lancia tutti gli anni e da cui esce sempre ingigantito nella considerazione del mondo, che si tratti di jiu-jitsu, di discipline acquatiche, terrestri o aeree. Mai pago di sé, egli si pone sempre nuovi traguardi. Nei prossimi anni lo ammireremo nel salto con un'asta di 12 metri e nel lancio del disco, forse anche orario, nel chess boxing che alterna scacchi e pugilato, o nella pallavolo senza mani ma solo con il mento. Del resto, tra il 2009 e il 2019 è riuscito a imparare il cinese, a mangiare solo animali uccisi da lui, a incontrare persone dei 50 stati americani. Veramente un fenomeno questo Mark Zuckerberg di Meta. Questo è il mio inciso all'interno del corsivo del giorno di Paolo Di Stefano, roba da far tremare le vene e i polsi ai comuni mortali. Tra i mirabolanti record annunciati e ottenuti ce n'è solo uno che lascia perplessi. Zuckerberg sarebbe stato capace in passato di leggere un libro ogni 2 settimane. Sinceramente, con il suo pedigree ci saremmo aspettati ben altro. In realtà, quanto a capacità di lettura, in un ipotetico duello uscirebbe miseramente sconfitto da un qualunque smidollato e pallidissimo critico di provincia, non Umberto Eco o Harold Bloom. Leggere un libro ogni 2 settimane equivale a combattere a pugni con un ragazzino di 12 anni, non con il campione del mondo. Una mens sana in quel corpo da neopalestrato richiederebbe ben altro, non dico 2 libri al giorno, ma almeno uno. Facciamo, volendo essere buoni, 2 libri ogni 3 giorni, un paio alla settimana. Si potrà obiettare che nemmeno la metà degli italiani legge un libro l'anno, d'accordo, ma il 9% pare che sia più o meno al suo livello e anche oltre. Per di più, non si sognerebbe mai di vantarlo come un traguardo da Guinness. Così Paolo Di Stefano sulle super performance, mi verrebbe da aggiungere, di Mark Zuckerberg sul Corriere della Sera di sabato. Dal Corriere della Sera di sabato anche un addio a Giampaolo Bellini, il fisico che ha svelato i misteri del Sole. Il fisico Giampaolo Bellini, scienziato di fama internazionale per lo studio delle particelle più sfuggenti e misteriose, i neutrini, è morto mercoledì 12 agosto nella sua casa a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo, all'età di 91 anni. Era nato a Milano il 12 giugno 1935, professore emerito dell'Università degli Studi di Milano e scienziato dell'Istituto Nazionale di fisica nucleare. Con il suo lavoro ha contribuito in modo determinante a fare dei laboratori nazionali del Gran Sasso uno dei principali centri della ricerca in fisica astroparticellare, grazie in particolare all'esperimento Borexino che ha ideato insieme ai fisici Frank Calaprice e Raju Raghavan e guidato per oltre 20 anni. Sotto la sua guida l'esperimento ha ottenuto risultati che hanno segnato la storia della disciplina, dalla misura dei neutrini e messi dalle principali reazioni nucleari nel Sole alla prima osservazione diretta dei neutrini prodotti dal ciclo CNO, fondamentale per comprendere i processi di fusione nelle stelle più massicce del Sole. Prima dell'avventura di Borexino, Bellini aveva già dato contributi fondamentali alla fisica delle alte energie. Tra la fine degli anni 60 e i 90 guidò gruppi congiunti dell'Università di Milano e dell'INFN, impegnati in esperimenti al CERN, all'Istituto per la Fisica delle Alte Energie di Protvino in Russia, e al Fermi Lab. Questo sul Corriere della Sera. E ancora voglio tenervi sulla lettura del Corriere della Sera, il numero, quello ultimo prima della pausa estiva anche per le riviste, quella del 9 agosto 2026. Il 15 agosto 1936, 90 anni fa, moriva l'unica italiana vincitrice del Nobel per la letteratura, assegnato per il 1926, un secolo fa. È stata una scrittrice straniera, soprattutto nel suo paese, nata in una regione che ancora soffre di un atroce complesso del figlio cadetto, investita dal livore di Pirandello, il quale pensava che fosse troppo brutta per essere quel genio che ritenevano a Stoccolma. Ricorda qualche triste dibattito recente questo su Via nel Canone, c'è ben altro accanto a Calvino e Pavese. La grazia di Deledda è il pezzo, molto appassionato, molto bello, dello scrittore Marcello Fois. Con questo attacco, persino in una nazione al limite dell'incidenza culturale come la nostra, gli anniversari letterari servono, e servono per ragioni specifiche che hanno a che fare con quanto noi italiani sappiamo o pensiamo di sapere su noi stessi. Una di queste ragioni, a mio parere, scrive Marcello Fois sulla lettura del Corriere della Sera, a mio parere la più importante, consiste nell'idea che il passato sia semplicemente qualcosa che abbiamo non tanto attraversato ma superato. Noi abbiamo il mito dei tempi migliori, l'illusione cioè di rappresentare l'ultimo gradino dell'evoluzione. Eppure una scuola funzionante, o più semplicemente la frequentazione di librerie e biblioteche, ci direbbe che spesso il nostro destino è legato alla coscienza che dopo il gradino che noi consideriamo la vetta ce n'è un altro, e dopo dopo, un altro ancora. Il mistero del futuro, la sorpresa del presente sono molto spesso il risultato di un'idea semplificata del mondo e del rifiuto patologico dell'idea stessa di complessità. Lo stupore per il Covid, per esempio, è ingiustificabile per una nazione che ha a disposizione la storia della colonna infame o il prologo del Decameron. In altre parole, la letteratura non è semplicemente un diletto che possiamo o non possiamo permetterci, ma molto più che la storia, un materiale attivo, un nucleo incandescente che rende il nostro passato superato magari, ma non certo archiviato. Per questo gli anniversari letterari sono più utili di quello che sembrerebbe. Essi rappresentano piccoli compleanni della nostra elaborazione, della capacità che abbiamo o non abbiamo di fare collegamenti, di mettere in rapporto non semplicemente lineare gli avvenimenti. Nella storia, la Grecia delle origini, la Spagna del 600, l'America del maccartismo sono distantissime. Nella letteratura Ulisse, Don Chisciotte e il giovane Holden vanno a cena insieme. La storia ci racconta quello che abbiamo fatto. La letteratura ci dice perché l'abbiamo fatto ed eventualmente se sia il caso o meno di rifarlo. Ah, se Hitler avesse letto Guerra e Pace. Per questo dimenticare un anniversario letterario è come dimenticare la data del nostro matrimonio, il compleanno di nostro figlio. Quest'anno cadono i 100 anni della consegna del premio Nobel a Grazia Deledda, anniversario di cui non c'è stata traccia fra gli argomenti dell'ultimo esame di maturità della nostra scuola. Un avvenimento non così fondamentale, si direbbe, ma mi permetto di dissentire, continua Marcello Fois, e non tanto per questioni campanilistiche, consigliando di considerare bene fino a che punto la vita di questa donna relegata a un mero fatto storico sia rivelatrice di un passato che non solo non è superato, ma ancora insuperato. La parabola di Deledda, dalla provincia più remota e punitiva dell'impero al cospetto del re di Svezia, per ricevere il più importante riconoscimento letterario al mondo, ha una caratura stupefacente. Siamo una nazione che ritiene un fatto straordinario essere governato da una donna, ma che paradossalmente si dimentica o rimuove una delle sue donne più rappresentative. A ricordarselo dentro al territorio di questo centenario si potevano intavolare varie discussioni. Si poteva per esempio parlare di quanto esaltante poteva essere questa performance in un paese dove alle donne era concesso di studiare non oltre la quarta elementare, di conseguenza raccontare ai nostri ragazzi che c'è stato un tempo recentissimo in cui la scuola non era un diritto acquisito e dunque che la tendenza antiscolastica, le imboscate all'istruzione attuali non sono affatto un progresso ma un palese regresso. Direi niente affatto male per un elaborato all'esame di maturità. Ma tant'è. Deledda rappresenta il destino delle donne in un paese che si ritiene evoluto e che, anzi, lasciandosi rappresentare da una donna, pensa di aver risolto il problema endemico delle pari opportunità. Deledda rappresenta un traguardo che ancora non abbiamo nemmeno sfiorato. Deledda ha descritto donne immensamente più evolute, protagoniste della loro vita, di quanto possano fare le consolanti postine, levatrici, tipografe, maestre, pastore, infermiere che intasano con copertine fotocopia le nostre librerie, perché proprio nella stagione di una donna al timone pare ci sia bisogno di modelli femminili docili, sacrificali, accudenti, consolatori, appunto. Ma bastava leggere Deledda per trovare un universo femminile anche contraddittorio, raccontato in una complessità che forse a qualcuno che corre a comprare l'ultima pescatrice o panettiera in libreria pare roba vecchia, nella migliore delle ipotesi per sentito dire. Dunque, in questo paese di Grazia Deledda, di Sibilla Leramo, di Matilde Serao, di Fausta Cialente, di Anna Maria Ortese, di Natalia Ginzburg, di Elsa Morante, di Lalla Romano, di Michela Murgia, di Serena Vitale, di Fleury Yeghi, di Bianca Pizzorno, di Dacia Maraini non si parla a scuola e dunque non esistono. Da quei banchi Umberto Eco, morto da 10 anni, pare essere l'ultimo scrittore pubblicato e per l'insegnante medio, ma soprattutto per i canoni ministeriali, Cesare Pavese e Italo Calvino paiono essere gli scrittori più contemporanei che abbiamo a disposizione. Figurarsi se si può perdere tempo a festeggiare e analizzare la consegna del premio Nobel all'unica donna che in questo paese l'abbia ricevuto per la letteratura. Dunque, forse è bene diradare qualche nebbia intorno a questo conferimento. Ed è molto interessante il prosieguo del pezzo di Marcello Fois, in cui racconta di come Grazia Deledda arriva al premio Nobel, un pezzo ancora interessante, molto approfondito, che trovate sull'ultimo numero della lettura del Corriere della Sera, dal titolo La Grazia di Deledda, è firmato da uno scrittore anche splendido e anche, devo dire, dalla scrittura giornalistica altrettanto splendida, quale Marcello Fois, in corsa anche al premio Campiello con il suo ultimo romanzo. Intanto però sono le 10:20 minuti e 47 secondi, ancora spazio alla musica. C'è Jack White dal suo ultimo disco bellissimo, rock and roll, molto Led Zeppeliniano, Frozen Charlotte, questa è Dollar Bill.

0: Meraviglioso Jack White, questa Dollar Bill da Frozen Charlotte, uscito il 10 luglio scorso per Third Man Records. 10:23 minuti e 52 secondi. Allora parliamo di sport, parliamo di medaglieri, parliamo di grandi risultati per quanto riguarda l'Italia in varie discipline. Intanto nell'atletica, nel nuoto, nella ginnastica artistica e anche nella ginnastica ritmica. Dalla Gazzetta dello Sport, grande Italia, gli azzurri chiudono in vetta davanti alla Gran Bretagna in una 4x400 davvero al cardiopalma. Ieri sera l'ultima gara che assegnava anche il primato nel medagliere all'ultimo metro, l'Italia ha vinto in casa della Gran Bretagna proprio sulla Gran Bretagna. E grande Italia agli europei di atletica Birmingham, gli azzurri chiudono in vetta il medagliere davanti proprio alla Gran Bretagna, padrona di casa. Decisivo l'oro degli azzurri della 4x400 maschile davanti ai britannici in un finale da cardiopalma che ha visto la staffetta tricolore prevalere per soli 3 centimetri. L'Italia ha toccato così quota 22 medaglie, gli europei di Birmingham con 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. I 10 ori sono arrivati con Larissa Iapichino nel salto in lungo, la 4x400 maschile, Leonardo Fabbri nel getto del peso, Nadia Battocletti nei 5.000 e nei 10.000 metri, Daria Derkac nel salto triplo, Gianmarco Tamberi nel salto in alto, Massimo Stano e Sofia Fiorini nella marcia sulla distanza della maratona e Andy Diaz Hernandez nel salto triplo. 6 gli argenti, Zane Weir nel peso, Sara Fantini nel martello, Francesco Fortunato e Alexandrina Miai nella mezza maratona di marcia, Pietro Riva nella maratona e la squadra italiana nella classifica a squadre della maratona femminile. 6 infine i bronzi conquistati dalla staffetta 4x400 femminile, Nicole Maiori nel 5.000 metri, Matteo Sioli nel salto in alto, Fausto De Salu nei 200 metri, Andrea Cosi nella mezza maratona di marcia e Andrea Dalla Valle nel salto triplo. Questi risultati, il medagliere per quanto riguarda l'atletica negli europei di Birmingham, una settimana davvero esaltante. Sono convinto che insomma ci siano tra di voi che ci ascoltate molti che hanno seguito anche con grande partecipazione questa settimana di meraviglioso sport. Ci potete anche raccontare le vostre emozioni, i vostri pensieri al 328 87 57 845. Dalla Gazzetta leggiamo anche il pezzo riferito al medagliere degli europei di nuoto di Parigi. L'Italia chiude seconda ma con più podi. Si sono chiusi ieri anche i campionati europei di nuoto 2026 con l'Italia grande protagonista ma costretta ad accontentarsi del secondo posto nel medagliere. Gli azzurri chiudono con 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi per un totale di 43 medaglie alle spalle della Gran Bretagna che conquista 14 ori, 4 argenti e 8 bronzi. In tutto 26 medaglie. Il sorpasso britannico si è concretizzato grazie all'oro di McInnes nei 200 farfalla. L'Italia ha risposto subito con Simona Quadarella prima nei 400 stile libero, ma la 4% mista femminile ha poi consegnato alla Gran Bretagna il successo decisivo davanti alle azzurre. Tra l'altro, a proposito della infinita e meravigliosa Simona Quadarella, per la terza volta consecutiva una tripletta di ori nei 400, negli 800 e nei 1500. Davvero devastante la Quadarella anche in questi europei. Sul terzo gradino del medagliere salgono gli atleti neutrali B, cioè quelli che gareggiavano per la Russia e che in realtà non possono esibire la propria bandiera né tantomeno in caso di vittoria esibire il proprio inno nazionale. Atleti neutrali B con 10 ori, 9 argenti, 13 bronzi, mentre la Germania è quarta con 9 ori, 11 argenti e 12 bronzi, sempre a quota 32 podi. E poi invece vi voglio portare sull'ANSA perché voglio darvi conto anche della ginnastica artistica, i mondiali a Francoforte. Raffaele Argento ai mondiali al cerchio, a medaglia le azzurre dell'artistico agli europei. E si legge sull'ANSA: un altro podio iridato per Sofia Raffaeli che a Francoforte conquista una splendida medaglia d'argento nella finale finale al cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica. L'azzurra chiude con 30.500 punti alle spalle dell'Ucraina Taisia Novrichuk, nuova campionessa del mondo, davanti alla padrona di casa, l'idolo della Festalle, Daria Varfolemev, medaglia di bronzo a quota 30.400. L'Italia conquista la medaglia d'argento nella gara a squadre degli europei invece di ginnastica artistica femminile in scena a Zagabria. Il team azzurro, formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, Giuli Marano, Antea Sisio, hanno chiuso la gara con 151.796 punti, cedendo lo scettro continentale alla Russia, che si aggiudica l'oro. Ultimo scalino del podio per la squadra francese, terza classificata. Questi, diciamo, i risultati per quanto riguarda i podi per quanto riguarda l'Italia nelle varie discipline. E devo dire, finalmente, insomma, possiamo abbondantemente, ampiamente, largamente parlare di altri sport che non siano il calcio, per i quali insomma è stata anche un'estate abbastanza, devo dire, imbarazzante rispetto anche al nuovo direttore tecnico, rispetto al vai e vieni dei vari nomi, dei vari settori che sono stati, delle persone che avrebbero dovuto, come dire, incaricarsi di gestire il comparto tecnico e che poi invece sono stati mandati a casa per visioni distinte rispetto anche ai vertici sportivi italiani. Insomma, un pianto greco, una quaresima infinita quella del calcio italiano. Grazie a Dio possiamo prenderci tutto il tempo per parlare di un'Italia numero uno, come si legge sul Corriere della Sera di oggi, che apre con una splendida Simona Quadarella, con la staffetta della 4x400 e con Larissa Iapichino sorridenti dopo i successi meravigliosi sia nel nuoto che nell'atletica. Come scrive Marco Bonarrigo sul Corriere della Sera, finale trionfale per gli azzurri agli europei di atletica e nuoto a Birmingham. L'Italia supera la Gran Bretagna nell'ultima emozionante gara a Parigi, altra pioggia di medaglie. Torneremo ancora poi a parlare di questa fase strepitosa che arriva da lontano. In realtà, per quanto riguarda il nuoto, si parla di un lavoro ventennale per arrivare, insomma, a questi straordinari risultati, ma parleremo ancora di questi splendidi atleti, di questa brillante fase per lo sport diciamo italiano a 360 gradi. Però adesso è tempo di fermarci, sono 10:31 minuti e 32 secondi, ci fermiamo per il GR di Popolare Network, per l'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
1: RBE, cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 10:30. L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati, secondo l'ultimo bilancio delle autorità congolesi. I casi confermati sono 4.945, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020, che aveva provocato circa 2.300 morti su 3.381 casi. L'epidemia in corso è causata da virus di una specie poco diffusa e meno studiata, per questo non esistono vaccini né trattamenti specifici, ma sono in corso delle sperimentazioni. Per ora l'unico modo di contenerla è individuare tempestivamente i malati e isolarli.
4: Il primo ministro francese Le Cornu questa mattina ha visitato Les Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda. È stato accolto dai fischi degli abitanti, circa 200 persone vestite di nero che si sono riunite davanti al municipio del comune, dove 183 case sono state incendiate. La Gironda è stata colpita duramente dai roghi di questa estate e solo in quest'area sono state evacuate più di 200.000 persone e migliaia di ettari di terreno sono bruciati.
3: A Catania è morto in ospedale un trentenne che ieri sera era stato colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna. Secondo le prime informazioni, L'uomo sarebbe stato di origine americana, sarebbe salito lungo il vulcano entrando in una zona vietata. Oggi allerta meteo per rischio temporali in 13 regioni, dalla Calabria alla Lombardia, passando per buona parte del centro Italia.
4: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'exclave spagnola, prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa ipotizzato per Ferragosto non si sia poi concretizzato.
3: E sempre oggi è attesa in Italia la prima di 3 persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste 3 persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare 1 o 2, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez.
4: In Brasile è iniziata la campagna elettorale per le presidenziali di ottobre. L'attuale presidente, il progressista Luiz Inácio Lula da Silva, punta a un quarto mandato e a contrastare il ritorno della destra di Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente condannato per il tentativo di colpo di Stato del gennaio del 2023. Non permetterò che la destra torni al potere, ha detto Lula e ha aggiunto: che futuro volete per i brasiliani se non si investe nell'istruzione, nella sanità e nell'occupazione? Bolsonaro invece ha accusato il presidente e il suo governo di corruzione.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura ci occupiamo della diramazione Ivrea-Santhià, dove per un incidente il traffico risulta bloccato tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in panne segnaliamo code tra Alessandria Sud e l'innesto con la A21 Torino-Piacenza verso Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, a tutti voi buona giornata e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: E ora pubblicità.
6: La bacheca annunci di RBE.
7: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
6: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194. O invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui.
18: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
20: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
21: Odio questa notte.
20: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
19: Anne.
20: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Neverland, sempre strepitosa e galoppante, sferagliante, questo brano dei Motor Psycho da It's a Love Cult, disco uscito il 30 settembre del 2002 per Stickman Records. Sono le 10:42 minuti e 48 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno, l'ultima parte in questa giornata di ripartenza delle nostre trasmissioni di informazione. Allora voglio partire da una notizia molto grave, di un furto molto grave di cui si è parlato anche sui giornali, di cui ha parlato anche Jacopo Bertuglia dentro la sua rassegna stampa fino a poco fa. Rubati i capolavori di Antonello da Messina dal museo a Cascina, e una notizia in realtà di ieri pomeriggio che però ovviamente ha rimbalzato non soltanto in Italia ma anche, anche all'estero. Rubati i capolavori di Antonello da Messina nella notte di Ferragosto. Clamoroso furto, si legge su Rai News, nella notte di Ferragosto al Museo a Cascina di Messina, dove sono stati rubati alcuni capolavori a firma di Antonello da Messina. I ladri, entrati nel Museo Siciliano, hanno portato via con sé 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio, 2 sono rimaste indietro durante la fuga, trafugati anche la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, che era custodita all'interno di una teca blindata. Sul furto delle opere la procura ha aperto un'inchiesta, le indagini sono affidate alla polizia. Come confermato dagli investigatori, nel museo c'erano diverse telecamere di sorveglianza e le opere erano custodite da un accurato sistema di allarme. Inoltre la struttura è sempre tutelata da un sistema di metronote. Al momento gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, in particolare la pista del mercato nero dei ladri d'arte, mentre si attende l'arrivo da Roma di un gruppo di investigatori del nucleo tutela e patrimonio culturale dei carabinieri per supportare i colleghi siciliani nelle indagini. Il nucleo è stato delegato assieme alla Polizia di Stato dalla Procura di Messina, che ha aperto un'inchiesta. L'allarme sarebbe scattato intorno alle 21, si legge ancora su Rai News, nel pieno della processione della Vara, quando al 112 è giunta la telefonata di un cittadino che ha segnalato la presenza di alcune tavole all'esterno del mume. Da qui le indagini della polizia, che sta vagliando le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ha interrogato i 4 custodi presenti. Per entrare nel giardino del museo i ladri potrebbero essere passati attraverso le grate del lato che sporge sul viale Annunziata. 2 delle sbarre che recintano l'area del museo sono leggermente piegate, come per consentire il passaggio. Poi, per entrare nel museo, potrebbero aver forzato una porta laterale. Avrebbero agito in 3 con il volto coperto, secondo una prima ricostruzione. I malviventi potrebbero essere stati disturbati o impauriti durante l'azione, tanto da decidere di allontanarsi rapidamente. Per fuggire con le opere appena trafugate sarebbe stata divelta una parte della ringhiera nei pressi di un cancello laterale utilizzato solo in casi eccezionali dalle autorità e per il trasporto delle opere d'arte. I riflettori accesi ultimamente con l'acquisto di un'opera di Antonello per 15 milioni di euro sicuramente ha destato l'interesse di tantissimi ladri d'arte. Inimmaginabile che una cosa del genere possa capitare a Messina, un colpo quasi da film come al Louvre. Questo è il primo commento dell'assessore comunale alla cultura di Messina Enzo Caruso, che prosegue: chiaramente ci vengono sottratte 2 delle opere più importanti che custodiamo nel nostro museo e soprattutto nella città di Antonello. Una cosa del genere è una tragedia, sono opere di valore inestimabile. Già l'acquisto di un piccolo quadro è stato per 15 milioni di euro, immaginate il Podittico di San Gregorio, il valore che possa avere. La cosa che mi stupisce, ha aggiunto l'assessore, è che non sono opere su tela che si possono avvolgere ma su tavola. È un furto studiato da professionisti e mi auguro che in tempi brevi si possano intercettarli. Siamo sconvolti per quello che è accaduto. Erano 2 delle opere più importanti e note di Antonello da Messina, una grande perdita per il museo, per la città e il mondo dell'arte. Lo ha detto la direttrice del Museo Regionale di Messina, Marisa Mercurio. Ci sono indagini in corso da parte delle forze dell'ordine e speriamo riescano ad arrestare i responsabili. Il furto è stato intorno alle 21:50, purtroppo sono riusciti ad eludere i sistemi di allarme e tutti i sistemi di sicurezza. Sottrarre opere di questo valore significa colpire non solo il patrimonio artistico ma
ma la memoria, la cultura, l'identità della comunità messinese, quanto affermato dal sindaco Federico Basile, che ha espresso fiducia nelle forze dell'ordine nel ritorno delle opere rubate alla loro casa. Le opere, il politico di San Gregorio, detto anche del Rosario, fu commissionato da Antonello da Messina e da Fabria Cirino, badessa del monastero di Santa Maria Extramenia. Era originariamente composto da 6 tavole raffiguranti al centro la Madonna in trono col bambino e angeli reggi corona, detta del Rosario, così come identificata dal simbolo iconografico, il rosario che poggia in basso sul gradino. Ai lati i santi Gregorio e Benedetto, nel registro superiore l'angelo annunciante e la Vergine Annunciata, la tavola centrale della cimasa che probabilmente raffigurava il Cristo morto sorretto dagli angeli, è andata perduta. L'opera si trovava in un cattivo stato di conservazione a causa degli eventi di estrema gravità che ha subito nella sua storia. Dopo lo smembramento e la dispersione di almeno una delle tavole, forse già nel 500, venne restaurata drasticamente nel 1842 utilizzando sostanze abrasive per la pulitura, ma l'evento più catastrofico fu il terremoto di Messina del 1908 che rase al suolo l'ex convento di San Gregorio. La tavoletta bifronte, anch'essa sottratta dai ladri, ha sul davanti la Madonna col bambino benedicente e un francescano in adorazione e dietro Cristo in pietà. L'opera fu attribuita ad Antonello nel 2003 e venduta dalla casa d'aste Christie's in quell'anno alla regione Sicilia, proveniente dalla collezione di William Soldan, nella quale si trovava dal 1930. Per le sue piccole dimensioni appare evidente la sua destinazione originaria al culto privato, che utilizzava le effigi sacre per le proprie orazioni. Per confronti stilistici con la produzione pittorica certa dell'artista, è stata datata concordemente dagli studiosi tra il 1465 e il 1474. Insomma, ovviamente l'augurio di tutti è che si possa tornare il prima possibile in possesso di queste meraviglie artistiche, pittoriche, dal valore inestimabile. Intanto però sono le 10:49 minuti e 35 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale. Questi sono gli American Cream Band, Elegant Automobile.

0: America.
1: Altra interessante novità discografica, questa Elegant Automobile degli American Cream Band, selezionata per noi da Nicolò Setsu dal disco Twin, pubblicato il 5 giugno scorso per la Quindi Records. 10:53 minuti e 55 secondi. Quest'estate se n'è andato anche Francesco Guccini, oltre al grande cantautore irlandese Glen Hansard. Voglio darvi conto di un comunicato stampa che arriva dall'editore Bompiani di inizio agosto. Addio a Francesco Guccini, la sua ultima dichiarazione dettata per il libro postumo. Fino all'ultimo, si legge da Bompiani, intento alla sua opera con passione, sarcasmo e uno sguardo sul mondo disincantato ma non cinico, Francesco Guccini è stato uno scrittore vero, in grado di raccontare figure meravigliose di oggi come di ieri, capace di spaziare tra i generi e intellettuali, che ha saputo osservare e cantare la mutazione del paese dagli anni del dopoguerra a oggi. Leggerlo, ascoltarlo è sempre stato come entrare nelle stanze più riposte della memoria, ritrovare un senso di collettività e di appartenenza per poi affrontare il presente. La sua voce, capace di unire spunti autobiografici, cronaca, grande e piccola storia, nelle canzoni e nei suoi libri ha accompagnato generazioni. Al suo percorso letterario Guccini teneva immensamente, si legge nel comunicato stampa dell'editore Bompiani. Nel suo ultimo decennio di produzione era approdato in Giunti Editore insieme ad Antonio Franchini, che una sera di tanti anni prima aveva avuto l'idea di proporgli di scrivere Gialli insieme a Loriano Machiavelli. Proprio Antonio Franchini, in una dichiarazione congiunta con Giulia Ichino, ricorda così l'autore cui era legato: Francesco Guccini è stato innanzitutto un amico straordinario. Chiamare il suo numero di casa a Pavana dopo le 11 del mattino, mai prima, e sentire pronto con la sua R inconfondibile era una certezza. Essere accolti da lui e da Raffaella a casa o alla cacciosteria di Mimmo e Betty, una gioia. Intorno alla tavola imbandita nascevano progetti e idee, sempre accompagnati da barzellette, giochi di parole e parodie, che erano la cifra più alta dello humor e del genio gucciniano, perché la tavola è il luogo delle parole. Se Francesco Guccini ha avuto una fede incrollabile, è stata quella nelle parole, nella loro multiforme ricchezza che esplorava con divertimento da enigmista, nella loro profondità storica che coltivava da appassionato lessicografo, nella loro potenza poetica che ha plasmato nei suoi versi di cantautore, nella loro capacità di salvare storie, di costruire universi e di resistere alla barbarie, diventando gli strumenti militanti della sua letteratura. Francesco è stato un grande uomo anche per il modo in cui ha vissuto il successo, lasciandoselo scivolare addosso, continuando a pensare di testa sua anche quando gli affibbiavano etichette che non corrispondevano al suo pensiero democratico, libero e liberale. C'è tutto un excursus rispetto ai libri che Francesco Guccini ha pubblicato, e si legge ancora: il libro di Guccini che uscirà postumo, cui l'autore ha lavorato fino agli ultimi giorni, di cui vengono anticipate la copertina, si intitolerà Calde le pere, uscirà sempre per Giunti nel mese di settembre. Francesco Guccini, in una dichiarazione contraddistinta da una chiusa struggente poetica raccolta da Paolo Iacuzzi, l'editor che lo ha accompagnato nell'ultima avventura letteraria, ha presentato con le sue ultime parole il 23 luglio scorso questo libro che uscirà per Giunti a

0: Ancora sottofondo questa Mrs. Postman da Chronicles of a Diamond, disco uscito il 27 ottobre del 2023 per ATO Records. Siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno e di oltre la prima. Grazie mille per averci seguito anche oggi, Topodino il GR, poi a seguire le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, martedì 18 agosto, a partire dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e poi dalle 10 con almeno due pagine al giorno. Sono le 11:42. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora, pubblicità.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
5: Aggiornamento con l'informazione locale in studio, Nicolo Sezzo. In seguito a una lite, un 54enne a Biella è stato arrestato. L'uomo avrebbe avuto una reazione aggressiva dopo che un conoscente ha provato ad estorcergli una somma di denaro, forse dovuta in seguito ad un debito. La vittima è stata colpita con due violenti fendenti al volto ed una gamba con un coltello, provocandogli uno squarcio sulla guancia e la lesione di un'arteria nella gamba, con un colpo talmente violento da provocare la rottura della lama. La vittima, nonostante le ferite e la copiosa perdita di sangue, è riuscita ad allontanarsi ed a chiedere aiuto. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all'ospedale di Ponderano, da cui è stato poi eliotrasportato in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno individuato l'aggressore. Dopo una rapida perquisizione, i militari hanno ritrovato nella pattumiera l'arma utilizzata, un coltello da cucina con una lama di 19 cm. A carico dell'aggressore 54enne è scattato l'arresto per lesioni personali aggravate. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Pinerolo mentre stava ricevendo una somma di denaro in nero da un imprenditore. Secondo quanto emerso, il 37enne avrebbe intimato e minacciato l'imprenditore per alcune settimane ai fini di ricevere il denaro illecitamente. Al momento della perquisizione, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di 1.500 euro in contanti. Il Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il procedimento è aperto per estorsione. Non si fermano purtroppo gli incendi in Piemonte, che da settimane stanno flagellando la regione. Tra le situazioni più complesse c'è Cravagliana in Valsesia, e il fumo generato dalle fiamme ha riempito la valle ostacolando il lavoro dei mezzi aerei. In zona i vigili del fuoco stanno contenendo le fiamme per evitare escalation pericolose, mentre sul Monte Barone le unità aereotrasportate stanno bonificando la zona. La situazione rimane complessa anche nel VCO, dove la scarsa visibilità sta ostacolando le attività dei vigili del fuoco anche nelle frazioni di Migianella e Selvavecchia a Calasca Castiglione. Punti di fumo in aumento a Monte Limidario, dove è stato inviato un assetto di lotta attiva antincendio boschivo. Torino Caselle potrebbe entrare in un sistema aeroportuale integrato con Malpensa e Linate. L'ipotesi è al centro di uno studio avviato da SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, per valutare una possibile integrazione con Sagat, gestore dello scalo torinese. L'obiettivo sarebbe creare un sistema coordinato tra i tre aeroporti attraverso una maggiore integrazione di investimenti, infrastrutture, sviluppo commerciale e rapporti con le compagnie aeree. Il principale collegamento societario tra SEA e Sagat è rappresentato da Tuai Aeroporti, che controlla il 100% di Sagat e possiede il 45% di SEA. Il restante 54,8% dei SIAE è detenuto dal comune di Milano, che ha già indicato la volontà di mantenere l'attuale assetto societario. Il vantaggio tuttavia non sarebbe automatico. Uno dei punti da definire riguarda il ruolo di Caselle, che è relativo agli investimenti, collegamenti e sviluppo commerciale. A differenza di Milano con sé, gli enti pubblici piemontesi non possiedono più quote di Sagat. L'eventuale operazione metterebbe quindi insieme un aeroporto controllato indirettamente da un unico azionista privato e due scali milanesi nei quali il Comune di Milano mantiene la maggioranza societaria. Settembre potrebbe rappresentare il primo passaggio decisivo con l'eventuale esame del dossier da parte dei soci. Solo al termine dello studio sarà possibile stabilire se l'ipotesi di integrazione sia Sagat potrà trasformarsi in un progetto concreto e quale sarà il ruolo di Torino Caselle all'interno del possibile polo aeroportuale del nord-ovest. Negli ultimi giorni la regione ha promesso che l'accordo non ucciderebbe Caselle e l'assessore Gabusi l'ha definita come una grossa opportunità. Nel weekend altre grandi prestazioni sportive da parte degli atleti piemontesi. L'Italia della 4% mista e medaglia d'argento agli europei di nuoto a Parigi, con una formazione quasi tutta piemontese, ad eccezione di Benedetta Pilato, Sara Curtis, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, arrivano rispettivamente da Savigliano, Bra e Moncalieri. Ma non c'è solo il nuoto, infatti Pietro Riva è argento agli europei di atletica leggera di Birmingham. Riva, originario di Alba, si prende la seconda medaglia nella maratona vinta dal tedesco Petros. Sempre a Birmingham, nella gara dei 10.000 metri vinta da Nadia Battocletti, c'è anche un bel quinto posto per Elisa Palmero. L'atleta nata a Pinerolo chiude la gara pur riconoscendo le condizioni non ottimali per lei. Infine ieri agli europei di ginnastica artistica di Zagabria arriva anche un terzo posto per Giulia Perrotti. La campionessa vercellese classe 2009 mette a segno un punteggio di 14.233 vincendo la medaglia di bronzo. Per Perrotti la prima medaglia individuale da senior in un europeo. Terminiamo infine col meteo, oggi pressione in diminuzione sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da un tempo a tratti instabile sui settori alpini e sui monti più meridionali del Cuneese, zone dove ci saranno dei temporali. Tempo più soleggiato ma con molte nuvole sul resto del territorio. Temperature massime tra i 22 e i 33 gradi. Pressione in calo sulla Liguria. La giornata sarà contrassegnata da un graduale peggioramento del tempo con l'arrivo di rovesci temporaleschi anche piuttosto forti accompagnati da gradinate e colpi di vento possibili su gran parte del territorio. Temperature massime sotto i 30 gradi, venti da sud e mare mosso. L'aggiornamento con le notizie sul nord-ovest termina qui. Io vi auguro un buon lunedì ed un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Tonight.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento giaro mi riri che chi duca penso io.
1: Popolare Network.
2: Jared Kushner è a Gerusalemme con il Board of Peace e sta incontrando Netanyahu. Sul tavolo la tabella di marcia in 15 punti su Gaza, rifiutata dal primo ministro israeliano. L'obiettivo di oggi dovrebbe essere fare progressi su tutti gli elementi possibili. L'Iran è pronto a passare all'offensiva in una politica di massima deterrenza nei confronti degli Stati Uniti. La minaccia delle guardie rivoluzionarie nel giorno della scadenza del memorandum d'intesa. Francia, il primo ministro Le Cornu fischiato alle Porges, il comune più danneggiato dagli incendi della Gironda. Nella regione più di 200.000 persone evacuate e migliaia di ettari di terreno bruciati. Migranti, in Italia il governo valuta quando revocare la sospensione di Schengen con la Spagna e tratta con la Germania. Oggi dovrebbe arrivare la prima delle tre persone che il governo tedesco vorrebbe respingere verso il nostro paese entro mercoledì. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Gli esponenti del Board of Peace, tra cui Jared Kushner, sono in Israele e stanno incontrando in questo momento Benjamin Netanyahu. Ieri il genero di Donald Trump era stato in Egitto, aveva incontrato Khalil Alaia, il leader di Hamas, per insistere sul disarmo dell'organizzazione palestinese. Sembra che Hamas abbia consentito, a condizione che Israele smetta di violare il cessate il fuoco a Gaza. Mi ha raggiunto in studio Valeria Schröter con gli ultimi aggiornamenti.
3: Sì Andrea, come dicevi, Jared Kushner è in Israele, più precisamente a Gerusalemme. Il Board of Peace sta lavorando per portare avanti la tabella di marcia in 15 punti per l'attuazione del piano di pace di Trump per Gaza. Hamas ha dichiarato di avervi aderito, mentre Netanyahu lo ha pubblicamente respinto. Secondo un funzionario citato dal Times of Israel, però, l'obiettivo dell'incontro di oggi non sarebbe la firma di Israele sul piano nella sua interezza, ma fare progressi su tutti gli elementi possibili. Vale la pena ricordare che oggi è una giornata particolare per Israele e per lo stesso Netanyahu. Sono in corso infatti le primarie del Likud, il suo partito, e i risultati ci diranno se il Likud continuerà a spostarsi a destra o se i moderati faranno passi avanti, e i risultati potrebbero anche influenzare la composizione del prossimo governo se Netanyahu dovesse vincere le elezioni di ottobre. Queste elezioni, quelle di ottobre, sono sicuramente una preoccupazione del primo ministro di Israele, con alcuni sondaggi che al momento lo danno in svantaggio, e proprio per questo, nell'eventualità di una non elezione, sta cercando di rendere completamente impossibile l'esistenza di uno Stato palestinese. Lo vediamo con le violenze che avvengono da anni, ma che si stanno inasprendo, dei coloni in Cisgiordania contro i palestinesi. Un caso emblematico di questi giorni è diventato il villaggio di Kusra, dove gli abitanti palestinesi sono sotto assedio dei coloni ormai da una settimana.
2: Grazie Valeria. L'assetto difensivo dell'Iran è pronto a trasformarsi in un assetto offensivo, in una politica di massima deterrenza. A dirlo l'alto comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Scade oggi il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, che prevedeva 60 giorni di tregua. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che il memorandum non ha una scadenza e che le discussioni con gli USA si sono interrotte perché Washington ha violato l'intesa. Per ora non ci sono segnali che indichino una proroga dell'accordo. Il servizio.
4: Mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno con il memorandum di Islamabad, Washington e Teheran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz, che resta in una situazione di stallo. Da una parte Teheran blocca il passaggio delle navi come strumento per fare pressione sugli Stati Uniti, dall'altra Washington mantiene il blocco navale e militare contro i porti iraniani per strangolarne l'economia. Dal punto di vista politico, il Parlamento iraniano si appresta a votare un disegno di legge per vietare il transito a qualsiasi imbarcazione che trasporti equipaggiamenti e carichi di proprietà degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi ostili all'Iran. E venerdì il presidente americano Donald Trump ha annunciato a sorpresa che avrebbe molto presto designato lo stretto di Hormuz come territorio degli Stati Uniti. A stretto giro l'Iran ha replicato definendo le minacce, gli annunci del presidente americano fuori luogo e assurde. Il vice ministro degli esteri di Teheran ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale, perché è stato, è e rimarrà iraniano. Intanto il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato di aver messo una taglia di $30,000 sui soldati americani, fissando così una ricompensa a chiunque ne catturerà o ne ucciderà uno. Una mossa questa che allontana ancora di più la possibilità della ripresa di un dialogo. Un accordo dell'ultimo minuto per prorogarla sembra improbabile. Per Popular Network, Farian Sabai.
2: Poche ore fa Donald Trump ha annunciato una significativa riduzione delle esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud. Visto l'ultimo rapporto che ho con Kim Jong-un, non vedo di buon occhio il fatto che gli Stati Uniti abbiano accettato molto tempo fa di partecipare a queste esercitazioni, ha scritto Trump sul proprio social network, aggiungendo che da quando è presidente la Corea del Nord si è mostrata rispettosa e non ha rappresentato alcuna minaccia. Nella notte italiana sono comunque iniziate le esercitazioni congiunte che erano previste a partire da oggi, ma è da capire se saranno ridimensionate. Secondo il governatore della regione russa di Belgorod, nella notte italiana 6 persone sono morte in un attacco ucraino contro quella zona al confine tra i due paesi. Il Ministero della Difesa di Mosca ha parlato di circa 200 droni abbattuti sopra i cieli di diverse regioni della Russia, che ieri era stata colpita da uno dei più massicci attacchi aerei ucraini dall'inizio della guerra. Lo stesso Ministero di Mosca dice che le forze russe da parte loro sono tornate a bombardare i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, mentre le autorità di Kiev denunciano 2 vittime in bombardamenti russi sulla regione di Sumy. In Francia il primo ministro Le Cornu questa mattina ha visitato Le Porges, il comune più danneggiato dal vasto incendio della Gironda, ed è stato accolto dai fischi degli abitanti. Circa 200 persone vestite di nero si sono riunite davanti al municipio. Il servizio da Parigi.
1: Folte intense bordate di fischi, slogan e cori al grido di vergogna, vergogna contro il primo ministro francese Sébastien Lecornu, in visita oggi con un drappello di ministri del suo governo in Gironda, sui luoghi del mega incendio che a fine luglio ha bruciato più di 42.000 ettari di foreste pinete e soprattutto colpito il villaggio di Porges, in cui oltre 180 case sono andate in fumo, devastando interi quartieri e più di un terzo delle abitazioni del piccolo borgo di 3.500 abitanti. Più di 200 persone, tutte vestite di nero, in segno di lutto e di collera, hanno accolto il premier appunto tra fischi e cori di protesta e domande di trasparenza e giustizia a proposito della gestione del mega incendio del mese scorso, che avrebbe favorito la protezione della penisola del Cap Ferret, zona turistica di lusso, a discapito tra l'altro proprio del piccolo villaggio popolare di Porges nell'entroterra. Collera puntuale in un clima più generale di indignazione di buona parte dell'opinione pubblica verso un governo e un'amministrazione macronista che hanno sottostimato e tralasciato negli ultimi anni la questione climatica, tanto riducendo di 2/3 il Fondo Nazionale per l'Adattamento al Cambiamento Climatico che non rafforzando uomini e mezzi della protezione civile, come confermato dalla contestazione dei sindacati dei pompieri che hanno annunciato una giornata nazionale di protesta con una grande manifestazione unitaria a Parigi il 29 settembre prossimo. Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: In Italia in queste ore allerta meteo in 13 regioni per il rischio di temporali aumentato dal caldo delle ultime settimane, che rende più pericoloso l'arrivo di una perturbazione. Oggi intanto inizia l'edizione di quest'anno della Carovana dei Ghiacciai, una campagna promossa da Legambiente nel contesto della crisi climatica. Si parte dalla Francia per proseguire poi in Italia lungo l'arco alpino. Wanda Bonardo è la responsabile nazionale Alpi di Legambiente e della Carovana.
5: Sicuramente i ghiacciai si stanno ritirando. Si sono ritirati anche l'anno scorso, che tutto sommato non era un'annata così terribile. Quest'anno toccheremo ancora di più con mano gli effetti della crisi climatica, perché insomma un'estate come questa, a quanto pare, è un'estate particolare rispetto al passato, normale rispetto al futuro, comunque un'estate piuttosto critica. E quindi si tratterà non solo di monitorare, ma anche di riflettere su quello che è il futuro, soprattutto delle terre alte, perché stanno emergendo nuovi territori, stanno nascendo tantissimi laghi in alta quota, ruscelli di vario genere, il ghiaccio non c'è più, ma ci saranno nuove sorgenti, quindi sarà anche da capire come utilizzare la risorsa idrica, per non parlare dell'aumento dell'instabilità della montagna, perché il ghiaccio serviva un po' da collante. Una volta che non c'è più questo collante, come stiamo osservando, ci sono crolli dovunque. Il mondo sta cambiando, la montagna con una velocità forse superiore al resto e quindi diventa un pochino emblematica, ma tutto questo ci fa capire che da un lato dovremo insistere maggiormente sulla mitigazione e quindi sulla riduzione dei gas serra, e dall'altro come ci adatteremo a questo territorio che sta cambiando.
2: Oggi il Ministero dell'Interno dovrebbe ricevere un rapporto dei servizi segreti sulla situazione a Ceuta. Il documento potrebbe contribuire alla decisione su quando sarà revocata la sospensione parziale degli accordi di Schengen, annunciata dopo che a fine luglio decine di migliaia di persone migranti sono entrate nell'enclave spagnola prima di essere respinte in grandissima parte. Al momento sembra probabile che il blocco duri ancora almeno qualche giorno, nonostante anche il fatto che il secondo tentativo di entrare in massa, ipotizzato per Ferragosto, poi non si sia concretizzato. E sempre oggi è attesa in Italia la prima di tre persone migranti che il governo tedesco vorrebbe respingere nel nostro paese entro mercoledì. Quelle persone, prima di arrivare in Germania, sono passate dall'Italia e le autorità di Berlino vorrebbero rimandarcele in base alle norme europee, che prevedono che chi entra nell'Unione e chiede asilo lo faccia nel primo stato in cui è entrato. Il governo Meloni dice di non voler accogliere queste tre persone, ma alla fine potrebbe accettare di farne entrare una o due, in modo da raggiungere un compromesso con un alleato potente come la Germania, guidata fra l'altro da un governo di centrodestra, a differenza della Spagna del socialista Sanchez. Le tensioni interne alla Lega. Stamattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista al presidente Lombardo Fontana, che chiede di rivedere l'impostazione del partito, e alla domanda su una possibile richiesta di dimissione al segretario Salvini risponde: nessuna soluzione va esclusa a priori. Fontana non esclude nemmeno un'uscita dalla Lega da parte dell'ala nordista, pur non usando esplicitamente il termine scissione. Siamo passati dal 34 al 5% dei voti, certe scelte mancate finiscono per danneggiare i territori, i nostri militanti in tutto il nord segnalano un malessere, dice il presidente Lombardo in alcuni passaggi dell'intervista. Lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva, ordinato da una sentenza della magistratura, in questi giorni l'azienda, che al momento è controllata dallo Stato, ha fatto ricorso nonostante il ministro delle imprese Urso avesse fatto capire che le procedure per applicare quel verdetto erano già state avviate. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
6: La chiusura dell'area a caldo dell'Ilva è irreversibile, aveva detto il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso qualche giorno fa ai deputati durante un question time. E aveva lasciato intendere che erano già state avviate le procedure per lo spegnimento degli impianti disposto dalla Corte d'Appello di Milano, che aveva giudicato altamente inquinanti e deleteri per la salute di cittadini e operai, seguendo le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, che aveva già sentenziato se un sito è pericoloso va chiuso. Succede però che Ilva, in amministrazione straordinaria, quindi il governo, il 14 agosto, tutti già in ferie, presenta ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello. Cosa succede allora adesso? Secondo l'avvocato Maurizio Rizzostriano, uno dei legali che ha seguito la causa a Milano per conto dell'associazione Genitori Tarantini, è difficile che la Corte d'Appello, in attesa del pronunciamento della Cassazione, sospenda un proprio provvedimento, avendo già stabilito che la tutela della salute viene prima di qualsiasi cosa. Il giudizio di merito è concluso. Quello che potrebbe accadere è però che la Corte di Cassazione individui dei vizi procedurali, e allora a quel punto Taranto, i cittadini, gli attivisti che si battono per il diritto alla salute e all'occupazione sicura, si troverebbero di nuovo, come succede ormai da 14 anni a questa parte, con il cerino acceso in mano.
7: Con Ilva mai dire mai, tutto è possibile. Per un vizio di procedura si annulla tutto. Sarebbe a significare che da una situazione più grave in tutta Europa non si applica quello che ha detto la sentenza della Corte di Giustizia Europea, mentre invece si applica in tutti i 27 stati membri e 52.000 installazioni industriali. Sarebbe una specie di ribellione verso la nostra appartenenza alla comunità europea, ma questo non è riuscito finora a nessuno, neanche in Ungheria ad Orbán. Significherebbe creare un conflitto fra l'Italia e la comunità europea.
2: L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo è la più letale nella storia del paese, con oltre 2.300 decessi registrati secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità congolesi. I casi confermati sono quasi 5.000, i numeri superano l'epidemia del periodo 2018-2020 che aveva provocato 2.299 decessi su un totale di 3.381 casi, quindi il numero delle vittime accertate è superiore. Negli Stati Uniti, mentre si aspettano le elezioni parlamentari di medio termine in programma a novembre, il Partito Democratico ha cambiato il calendario delle primarie che porteranno alle presidenziali del 2028, il servizio da New York.
8: Arrivederci Iowa, il Partito Democratico inizierà la sua tortuosa corsa alla ricerca del candidato alla Casa Bianca 2028 da South Carolina. Il Comitato Nazionale Democratico ha infatti approvato un nuovo calendario di caucus e primarie, spostando in fondo alla lista lo Stato che per decenni aveva aperto la corsa alla nomination. Si partirà il 22 gennaio 2028 invece con South Carolina, seguito da Nevada, New Hampshire, New Mexico, Michigan e Virginia. Virginia, una rivoluzione pensata per dare più peso agli elettori afroamericani e ispanici e a stati più rappresentativi della coalizione democratica a livello nazionale. Una decisione che però rischia anche di aprire nuove battaglie interne. In New Hampshire, infatti, una legge locale impone che sia questo stato a essere il primo a far votare gli elettori alle primarie a livello nazionale e i democratici del New Hampshire sembrano resti ad accettare il terzo posto in lista, mentre l'Iowa ha già minacciato di voler organizzare separatamente un caucus anticipato. La posta in gioco è enorme perché i primi sei stati avranno un peso sproporzionato nel selezionare i candidati che arriveranno poi al Super Tuesday di marzo e la corsa è già iniziata. Pete Buttigieg sarà presto in South Carolina, mentre Gavin Newsom e Alexandria Ocasio-Cortez hanno già fatto campagna in Michigan per Abdul El-Sayed in vista delle midterm, primi sprint elettorali per costruire le fondamenta dell'America post-Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
9: Popolare Network.
10: È tempo di 5 per 1000.
11: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
12: 1. È vicina ai territori.
13: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
14: 2. È comunitaria.
15: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
16: 3. È gratuita.
17: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
18: 4. È plurale.
19: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
20: 5. È culturale.
21: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
10: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE. Vicina a te.

0: Schifferosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: aggiornamento con l'informazione locale in studio, Nicolo Sezzo. In seguito a una lite, un 54enne a Biella è stato arrestato. L'uomo avrebbe avuto una reazione aggressiva dopo che un conoscente ha provato ad estorcergli una somma di denaro, forse dovuta in seguito ad un debito. La vittima è stata colpita con due violenti fendenti al volto ed una gamba con un coltello, provocandogli uno squarcio sulla guancia e la lesione di un'arteria nella gamba, con un colpo talmente violento da provocare la rottura della lama. La vittima, nonostante le ferite e la copiosa perdita di sangue, è riuscita ad allontanarsi ed a chiedere aiuto. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all'ospedale di Ponderano, da cui è stato poi eliotrasportato in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Novara. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno individuato l'aggressore. Dopo una rapida perquisizione, i militari hanno ritrovato nella pattumiera l'arma utilizzata, un coltello da cucina con una lama di 19 cm. A carico dell'aggressore 54enne è scattato l'arresto per lesioni personali aggravate. Un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Pinerolo mentre stava ricevendo una somma di denaro in nero da un imprenditore. Secondo quanto emerso, il 37enne avrebbe intimato e minacciato l'imprenditore per alcune settimane ai fini di ricevere il denaro illecitamente. Al momento della perquisizione, l'uomo sarebbe stato trovato in possesso di 1.500 euro in contanti. Il Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il procedimento è aperto per estorsione. Non si fermano purtroppo gli incendi in Piemonte, che da settimane stanno flagellando la regione. Tra le situazioni più complesse c'è Cravagliano in Valsesia, il fumo generato dalle fiamme ha riempito la valle ostacolando il lavoro dei mezzi aerei. In zona i vigili del fuoco stanno contenendo le fiamme per evitare escalation pericolose, mentre sul Monte Barone le unità aereotrasportate stanno bonificando la zona. La situazione rimane complessa anche nel BCO, dove la scarsa visibilità sta ostacolando le attività dei vigili del fuoco anche nelle frazioni di Migianella e Selvavecchia a Calasca Castiglione. Punti di fumo in aumento a Monte Limidario, dove è stato inviato un assetto di lotta attiva antincendio boschivo. Torino Caselle potrebbe entrare in un sistema aeroportuale integrato con Malpensa e Linate. L'ipotesi è al centro di uno studio avviato da SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, per valutare una possibile integrazione con Sagat, gestore dello scalo torinese. L'obiettivo sarebbe creare un sistema coordinato tra i tre aeroporti attraverso una maggiore integrazione di investimenti, infrastrutture, sviluppo commerciale e rapporti con le compagnie aeree. Il principale collegamento societario tra SEA e Sagat è rappresentato da Tuai Aeroporti, che controlla il 100% di Sagat e possiede il 45% di SEA. Il restante 54,8% di SEA è detenuto dal comune di Milano, che ha già indicato la volontà di mantenere l'attuale assetto societario. Il vantaggio tuttavia non sarebbe automatico. Uno dei punti da definire riguarda il ruolo di Caselle, che è relativo agli investimenti, collegamenti e sviluppo commerciale. A differenza di Milano con SEA, gli enti pubblici piemontesi non possiedono più quote di Sagat. L'eventuale operazione metterebbe quindi insieme un aeroporto controllato indirettamente da un unico azionista privato e due scali milanesi nei quali il Comune di Milano mantiene la maggioranza societaria. Settembre potrebbe rappresentare il primo passaggio decisivo con l'eventuale esame del dossier da parte dei soci. Solo al termine dello studio sarà possibile stabilire se l'ipotesi di integrazione SEA-Sagat potrà trasformarsi in un progetto concreto e quale sarà il ruolo di Torino Caselle all'interno del possibile polo aeroportuale del Nord-Ovest. Negli ultimi giorni la regione ha promesso che l'accordo non ucciderebbe Caselle e l'assessore Gabusi l'ha definita come una grossa opportunità. Nel weekend altre grandi prestazioni sportive da parte degli atleti piemontesi. L'Italia della 4% mista e medaglia d'argento agli europei di nuoto a Parigi, con una formazione quasi tutta piemontese, ad eccezione di Benedetta Pilato, Sara Curtis, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci, arrivano rispettivamente da Savigliano, Bra e Moncalieri. Ma non c'è solo il nuoto, infatti Pietro Riva è argento agli europei di atletica leggera di Birmingham. Riva, originario di Alba, si prende la seconda medaglia nella maratona vinta dal tedesco Petros. Sempre a Birmingham, nella gara dei 10.000 metri vinta da Nadia Battocletti, c'è anche un bel quinto posto per Elisa Palmero. L'atleta nata a Pinerolo chiude la gara pur riconoscendo le condizioni non ottimali per lei. Infine ieri agli europei di ginnastica artistica di Zagabria arriva anche un terzo posto per Giulia Perrotti. La campionessa vercellese classe 2009 mette a segno un punteggio di 14.233, vincendo la medaglia di bronzo. Per Perrotti la prima medaglia individuale da senior in un europeo. Terminiamo infine col meteo, oggi pressione in diminuzione sul Piemonte. La giornata sarà contrassegnata da un tempo a tratti instabile sui settori alpini e sui monti più meridionali del Cuneese, dove, zone dove ci saranno dei temporali. Tempo più soleggiato ma con molte nuvole sul resto del territorio. Temperature massime tra i 22 e i 33 gradi. Pressione in calo sulla Liguria, la giornata sarà contrassegnata da un graduale peggioramento del tempo con l'arrivo di rovesci temporaleschi anche piuttosto forti, accompagnati da gradinate e colpi di vento possibili su gran parte del territorio. Temperature massime sotto i 30 gradi, venti da sud e mare mosso. L'aggiornamento con le notizie sul nord-ovest termina qui, io vi auguro un buon lunedì ed un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 17 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt-Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Cercate prima il regno di Dio, una registrazione dei solisti di Firenze. I versetti del lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villar Pellice.
2: Dal Salmo 37 leggiamo il versetto 28. Il Signore ama la giustizia. E nell'Evangelo di Marco, al capitolo 12, il versetto 17, leggiamo: Gesù disse loro: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli, nell'esperienza umana è necessario misurarsi con l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza, la violenza. Ci scandalizziamo. Ed è necessario nel senso più filosofico del termine, perché la realtà degli esseri umani ha a che fare con queste dimensioni. Le scritture ci offrono un termine che sinteticamente esprime tutto questo, ed è la parola peccato. Il mondo contemporaneo, poi, con la capillarità e velocità delle informazioni, non fa che moltiplicare la percezione di questa stessa realtà negativa. Ma c'è un problema. Solitamente, se tutti, anche i non cristiani, possono concordare su tale esperienza, sono decisamente meno numerose le persone capaci di prendere sul serio il fatto che l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza e la violenza, cioè il peccato, abiti in loro. Non c'è nessun giusto, neppure uno, dice il Salmo. In questo mondo di tenebra, che ci riguarda come vittime e carnefici al tempo stesso, la rivelazione del Dio di Gesù Cristo apre uno squarcio sul nostro modo di percepire la realtà. Vi è un giudizio. Non si tratta semplicemente di un giudizio di tipo morale. Dio non indica un dover essere da contrapporre auspicabilmente al nostro comportamento corrente. Il giudizio è escatologico, cioè collegato intimamente all'idea della fine della nostra esperienza di temporalità, dell'insieme degli eventi che possiamo vivere e descrivere come storia. Il giudizio di Dio è l'ultimo. Secondo le scritture, tale giudizio è poi duplice. Vi sono i santi, quanti da Dio sono messi da parte per l'eredità della vita eterna, e vi sono i reprobi, destinati alla distruzione. Ma quale può essere il criterio di tale divisione se, come abbiamo detto, il peccato non contraddistingue solo una parte dell'umanità, ma tutta l'umanità in quanto tale? Sbaglieremmo di grosso se pensassimo che il criterio di tale elezione sia osservabile in una caratteristica precisa del soggetto, di tipo etnico, ideologico, socio-economico o persino biologico. Non è così. Cristo soltanto è il criterio, che nella sua croce ha portato quell'indicibile carico di peccato, facendosi peccatore pur essendo innocente, ed è risorto dai morti il terzo giorno affinché i santi fossero santi. Santi, giusti, empi, reprobi. Il giudizio appartiene a Dio e ai suoi eterni decreti. Date a Dio ciò che è di Dio. E del resto, se criterio dell'elezione è interno a Dio, se ciò che abbiamo definito come l'ultimo appartiene a Lui soltanto, il penultimo, ciò che accade prima di quel giudizio, qui nella nostra esperienza umana, non è privo di valore. Dio ama la giustizia. Ho detto all'inizio che l'esperienza del male e del peccato è necessaria, ma aggiungo che altrettanto necessaria, per mezzo dello Spirito di Dio, è l'esperienza dell'amore. Per chi ascolta questa parola e la sente propria, per chi si fida e rivolge a sé le promesse di Dio in Cristo e il suo beneficio, l'amore diventa necessità. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, afferma il Signore nel Vangelo secondo Giovanni. Questo amore non riguarda l'ultimo, ma il penultimo. Non riguarda il modo in cui Dio guarda a te, peccatore perdonato, ma riguarda il modo in cui gli altri potranno fruire della tua presenza, della presenza di Dio attraverso di te. Lutero diceva che Dio non ha bisogno delle tue buone opere, ma il tuo prossimo sì. Date a Cesare ciò che è di Cesare, perché tu appartieni a Dio. Non ritrarti da questo mondo, per quanto l'esperienza del male e del peccato lo rendano talora insostenibile. Sii invece il cambiamento buono, la pietra vivente, per edificare una casa accogliente. Non avere timore di abbracciare, ascolta bene, sii integro, e non avere più paura, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Amen.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per traffico intenso tra Vercelli Ovest e l'innesto con la A4 Torino-Milano in direzione di quest'ultima. Sulla diramazione Ivrea-Santhià si rallenta a causa incidente tra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese previste di circa 15 minuti in direzione Francia e di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
0: RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Buon pomeriggio, bentornati e bentornate all'appuntamento di Voci Protestanti che, come vi avevamo accennato e detto la scorsa settimana, non è più in monoconduzione, ma da ora in avanti sarà sempre, perennemente, o quasi sempre, ecco, a seconda degli impegni redazionali, in doppia conduzione. Ciao Darianna, buongiorno.
1: Ciao Daniela, ciao popolo di Radio Bequit. Ebbene sì, questa è un po' la novità del pomeriggio di RBE, quindi due ore insieme di conduzione a partire da Voci Protestanti, poi Voci Protestanti Talk, e quindi sì, ci sarà questa novità quest'anno. Io spero comunque di mantenere la tranquillità che vige su questa prima ora.
0: Non lo so,
1: forse porterò un pochino di caos, un pochino. Speriamo sempre che queste novità di RBE, come state anche sperimentando in questi giorni, vi possano piacere. Anzi, a proposito, diteci se vi piacciono, 328 8757 845, oppure email diretta@rbe.it.
0: Esatto, come avete sentito il palinsesto a partire proprio da oggi, da questo lunedì 17 di agosto, ha ripreso un po' la sua normalità. Sono riprese le rassegne stampa, gli appuntamenti del mattino. Mano a mano torneranno nel mese di agosto tutte le trasmissioni che compongono il palinsesto completo della giornata quotidiano, e ci sono appunto alcuni piccoli cambiamenti che già avete potuto assaporare questa mattina, e poi appunto questa doppia conduzione di Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk. Darianna invece ha chiuso, diciamo, tu hai chiuso la parte del filo d'Arianna, hai esaurito il gomitolo.
1: Esatto.
0: Non c'era più filo.
1: L'abbiamo messo nel cassetto dei gomitoli, non si sa mai,
0: si
1: magari
0: sa
1: tornerà,
0: mai, si
1: in
0: sa mai,
1: futuro, però per il momento è lì, un attimo sospeso. Quindi dedichiamoci proprio a Voci Protestanti e cominciamo con questa puntata di quest'oggi, perché ci sono tanti appuntamenti, anche tante notizie che vi vogliamo raccontare.
0: E intanto Nat King Cole con Smile.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Cambiamenti sì, in voci protestanti, ma non tutti. Ad esempio, mia cara Darianna, rimane invariata la replica di questa prima parte del programma, che appunto non solo va in onda al pomeriggio tra le 14 e le 15, questa prima parte di voci protestanti, ma va anche in replica al mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Quindi ho l'abitudine di salutare tutti coloro che ci seguono il mattino, perché si sono magari appena svegliati, stanno sorseggiando il caffè, sono le 6:10 del mattino. Buon inizio di giornata, cari amici e cari amiche.
1: Allora io vi parlerò così, perché io sono una di quelle persone traumatizzate
0: che vogliono la tranquillità al mattino.
1: Sì, facciamo la radio serena, tranquilla. No, però bisogna trovare una media a questo punto, sì. Perché non è che altrimenti chi ci ascolta dalle 2 alle 3 poi si riaddormenta. E allora, come tradizione sempre di voci protestanti, che comunque io ascoltavo, cioè non c'ero fisicamente, ma ero sempre lì
0: con noi nello spirito.
1: Io so tutto, vedo tutto a RBE. E allora vi vogliamo anche segnalare ovviamente delle iniziative, degli eventi. Il primo è un concerto, anzi l'ultimo concerto della rassegna Musical Serre. Ne abbiamo parlato durante tutta l'estate, vi abbiamo segnalato tutti gli eventi. Si tengono ad Angrogna e alla Chiesa Valdese di Angrogna, e quest'ultima serata, che avverrà mercoledì alle ore 21 nel Tempio appunto del Serre ad Angrogna, avrà titolo Il Cenacolo della Chimera. Musica barocca con strumenti originali.
0: Sì, questo è il quid in più.
1: Bellissimo, chissà che suono particolare avranno degli strumenti del Settecento. Mamma mia, se si sente proprio un po' la differenza. Secondo me sì,
0: assolutamente. Sì. E anzi, forse con questi strumenti, lo dico da assolutamente persona ignorante, però forse il problema è proprio riuscire ad adattarli all'umidità del luogo, alla temperatura. Mi immagino che appunto strumenti così antichi necessitino insomma di un momento di adattamento più lungo, ma correggetemi se invece sto dicendo una stupidaggine.
1: Voi per sicurezza non traspirate, perché non si sa mai, non vorremmo far gonfiare l'obo.
0: Comunque questa è una rassegna, chissà, chi lo sa, chi lo sa. Cioè, questa è una rassegna che ci dicevano proprio in questi ultimi giorni, al 15 d'agosto ho incontrato alcune persone dalla festa delle chiese valdesi che mi dicevano che ha avuto un discreto successo, quindi molto bene, con l'idea di portare un ciclo di concerti, di eventi musicali in un tempio come appunto il Tempio del Serre, che è stato peraltro anche recentemente ristrutturato, ha premiato perché c'è stata molta partecipazione. Molto bene, attendiamo il seguito di questa rassegna musicale. Invece io vi segnalo un altro concerto, sempre mercoledì 19 di agosto, questa volta a Torre Pellice, il concerto dei trombettieri della Val Pellice, che festeggeranno, spegneranno le 70 candeline dalla loro fondazione. L'appuntamento è alle ore 21 nel Tempio Valdese del Centro in via Bequit, appunto a Torre Pellice, mercoledì 19. E poi altri appuntamenti li vediamo tra poco.
1: Ma comunque vorrei dire, meno male che alle 21 in concerto dei trombettieri, pensa fosse alle 7 del mattino.
0: In effetti potrebbe essere così, la sveglia mattutina, chi lo sa.

0: proposito di tempi storici, vi vogliamo anche raccomandare una delle aperture che si stanno susseguendo, bisogna dirlo, al Tempio del Chabas. Abbiamo parlato poco fa del Tempio del Serre, ci spostiamo di poco, di qualche chilometro, e vi vogliamo raccomandare due eventi che si terranno questo venerdì e questo sabato, quindi venerdì 21 e sabato 22 agosto. Il tempio sarà aperto dalle 9:30 alle 12 e in più ovviamente ci sarà anche un culto domenica 23 agosto alle ore 10, diciamo ovviamente perché nel mentre ci sarà anche il sinodo, quindi è un'ottima occasione anche per far scoprire questo luogo che ha riaperto da poco ed è anche fondamentale per quanto riguarda proprio i tempi storici nelle nostre valli, ed è bello proprio aprirlo in quei giorni, in modo che chi arriva per il sinodo possa parteciparvi.
1: Sì, diciamo che appunto il Tempio del Chabas è stato recentemente restaurato, ha goduto anche di fondi del PNRR, è un tempio, uno dei templi più antichi insomma delle nostre valli, e il fatto che si organizzino molte occasioni, a luglio c'è stato un ricco calendario di appuntamenti, di serate, di incontri, di aperture straordinarie, e si prosegue appunto adesso ad agosto, l'idea è quella di poter permettere alle persone di godere di questo luogo restaurato, che è vero fa parte della storia della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, ma fa parte anche del futuro della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni, quindi insomma pensare appunto di utilizzarlo anche al di là del momento del culto classico, tradizionale, domenicale, può essere un'ottima idea. Intanto appunto in questo caso avrete l'occasione di godere sia della visita appunto extra culto, momento del culto, sia del culto di, come diceva Darianna, di domenica 23 di agosto. Se volete dettagli maggiori, informazioni maggiori, noi vi rimandiamo al sito vallivaldesi.chiesavaldese.org, dove è pubblicata nella sezione della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni la locandina, l'informazione per appunto partecipare a queste attività. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. La

0: Ogni tanto arrivano delle notizie curiose che riguardano, è vero, in qualche modo il mondo delle chiese, il mondo delle relazioni fra chiese, il mondo dell'ecumenismo, ma colpiscono anche per delle riflessioni rispetto ad alcune tematiche legate all'attualità in questi anni. In particolare è un po' l'intelligenza artificiale che fa da padrone, quindi ci si interroga: è giusto coinvolgerla nel mondo delle chiese, non è giusto, fino a che punto, cosa può sostituire veramente? C'è un ampio dibattito su questa tematica e questo peraltro sarà anche il dibattito al centro della giornata Miege che si svolgerà questo venerdì 21 di agosto a Torre Pellice il pomeriggio, quindi se vi interessa potete andare a seguire per avere magari degli spunti di riflessione maggiore. Ma al di là dell'intelligenza artificiale, ogni tanto, e lo sappiamo, insomma, la matematica non sbaglia mai, o quasi mai,
1: quasi mai.
0: Se gli algoritmi sono impostati in modo corretto. E in questo caso la notizia che vogliamo, insomma, cercare di raccontarvi fa proprio riferimento a come a volte possono accadere degli sbagli negli algoritmi.
1: Esatto, perché dal sito dell'azienda della bibita Coca-Cola è possibile personalizzare la scritta che si può trovare sulla lattina e quindi magari regalarla o conservarla come così oggetto di collezionismo, perché il consumismo ci porta a fare anche queste cose. Come segnalato però da alcune persone su questo sito, spesso le scritte riguardanti, per esempio, amo Gesù, oppure anche la Vergine Maria, la Santa Trinità, sono frasi che vengono rifiutate dal sistema di personalizzazione, mentre non è la stessa cosa per altri tipi di culti. Per esempio si può personalizzare con la scritta Allah è buono,
0: o Maometto è buono, oppure Satana è buono.
1: Esatto.
0: Quindi c'è stato un po' di, diciamo, dibattito e anche un po' di preoccupazione, perché si pensava fosse una scelta intenzionale, ma no, non è stata assolutamente, anzi proprio, insomma, dall'azienda hanno messo le mani avanti dicendo non si tratta assolutamente di scelte intenzionali, non ci sono dei trattamenti differenziati tra Allah, Maometto, Gesù, cioè non è una questione di differenze, semplicemente evidentemente il funzionamento del sistema non è corretto.
1: Sì.
0: E devono rimpostare, quindi reinserire dei limiti, delle parole chiave rispetto appunto anche a dei nomi che siano concepiti come personalità pubblica.
1: Esatto.
0: Perché se no blocca alcuni nomi, come appunto il nome di Gesù, che incredibilmente viene a priori non accettato.
1: Non accettato, è incredibile. Ebbene, l'azienda si difende appunto dicendo che non è assolutamente una cosa voluta, che è un malfunzionamento, che stanno cercando comunque di aggiustare questo sistema, ma dichiarano che comunque per garantire il corretto funzionamento a lungo termine, chiunque riscontri comunque delle problematiche su magari frasi che non riesce ad inserire, parole, termini proprio specifici, può scrivere a loro la loro email di supporto, che è disponibile proprio sullo stesso sito della personalizzazione. Sono a conoscenza del fatto che l'algoritmo non è infallibile, ma si può indirizzare, ecco, quell'algoritmo per accettare questi tipi di termini e magari bannarne altri, ecco, ipoteticamente potrebbe anche essere così, cari amici della Coca-Cola, perché se no andremo a bere la Pepsi, io ve lo dico.
0: Eh sì, ma infatti c'è stato tutto, adesso noi l'abbiamo detta così un po' come curiosità questa notizia, però c'è stato in effetti una presa di posizione molto forte, soprattutto in America sono nati dei comitati di boicottaggio appunto dopo aver scoperto questa notizia, immaginando appunto che fosse una cosa voluta, però insomma poi bisogna anche un po' ridimensionare le situazioni e le notizie, e in effetti poi si è scoperto che non c'era nulla di intenzionale, nulla di discriminatorio da questo punto di vista, però giustamente è stato segnalato ed è stato preso in carico. La notizia in particolare poi è arrivata anche in Europa, ne hanno parlato alcuni siti di informazione delle chiese protestanti, ad esempio svizzero, francesi, e noi l'abbiamo riportata, insomma, così come è stata riportata su reforme.ch. Continuiamo con la musica, continuiamo con le voci protestanti. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.

0: E ora pubblicità.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Siamo in una settimana particolare, continuiamo appunto la nostra diretta di oggi di Voci Protestanti. Rinnovo il saluto a chi magari si è collegato solo adesso sulle frequenze di RBE, sta ascoltando o la diretta pomeridiana del programma, quindi sono le 14:30 minuti, oppure la replica del mattino successivo e saranno le 6:30 del mattino, quindi un saluto rinnovato anche a chi in questo modo inizia la giornata in compagnia di RBE.
1: Quando dici 6:30 del mattino mi viene,
0: già male.
1: Sì, portatemi subito un caffè. Vabbè, questa è la novità, ecco perché si fosse messo all'ascolto solo ora che ci sono io. Fin dalla prima ora, D'Arianna Tedesco, me medesima, prego.
0: E quindi siamo in una settimana particolare in cui ci saranno tante iniziative che ci vedranno protagonisti e protagoniste, intendiamo come RBE, Radio Bequite Evangelica, soprattutto in momenti di diretta. Settimana in cui si svolge il Sinodo delle Chiese Valdesi Metodiste, che si aprirà questo sabato 22 di agosto, e come da tradizione noi vi ricordiamo che RBE trasmetterà il culto di apertura del sinodo dalle 15:30 in avanti di sabato 22. Saremo in diretta dal Tempio Valdese di Torre Pellice, dove appunto convoglieranno le persone presenti, i deputati, le deputate, i pastori, le pastore, gli ospiti insomma del sinodo. E se non potete recarvi fisicamente a Torre Pellice e volete seguire il sinodo, questo è un servizio che appunto RBE ogni anno offre. Potete sintonizzarvi sulle varie frequenze di Radio Bequit, potete andare sul nostro sito rbe.it, trovate l'opzione streaming audio o l'opzione streaming video, scegliete quella che preferite, oppure andate sul digitale terrestre e ci troverete appunto anche sul canale 87 del digitale terrestre. Quindi questo è già un appuntamento che vi ricordiamo, che vi ricorderemo ancora nei prossimi giorni, uno dei tanti momenti di diretta che RBE vi proporrà appunto nei giorni del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste.
1: Anche di approfondimenti, interviste,
0: sì, tavole rotonde, sì.
1: Ci saranno veramente tantissimi contenuti proprio dal Sinodo. E ripartiamo, come avete notato riparte anche un po' la programmazione di RBE, ripartono tante attività in questa metà agosto e riparte anche la redazione di Riforma. Infatti online potete trovare proprio i nuovi articoli che sono usciti proprio nella giornata di oggi e quindi riparte anche l'informazione appunto di Riforma. A proposito di questo, vi vogliamo raccomandare subito, anzi tra pochissimo, tra qualche minuto, un articolo riguardante il Rosarno Film Festival, di cui abbiamo già parlato in passato. Fuori dal ghetto è il suo nome specifico. Perché? Perché non solo potrete fruirne tra ottobre e novembre, proprio nel momento in cui verranno proiettati i film, ma questo è un periodo chiave perché potete inviarli questi film, ma ne parleremo tra pochissimo.
0: Esatto, prima John Lennon con Huma.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ora pubblicità.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Dicevamo, fuori dal ghetto Rosarno Film Festival, questo festival proprio di cinema che, come diceva giustamente Ken Loach, famoso regista di film di successo, il cinema non è soltanto la fabbrica dei sogni, così come è stata sempre definita, ma è un ottimo strumento anche per l'indagine sociale, per le pratiche sociali, ma anche di critiche, di denuncia sia sociale che politica. E in questo caso parliamo proprio di un festival che si dedica a parlare di lavoro nei campi, anche si parla di lavoro in generale, si parla di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, si parla di orari di lavoro, salari, ma soprattutto si denunciano le condizioni che vigono ancora oggi di lavoro nero, grigio e caporalato.
5: Si parla di sfruttamento, si parla di diritti che sovente non sono garantiti, si parla di retribuzioni al di sotto della media, si parla di grandi fatiche, di difficoltà anche di trovare una situazione abitativa che sia degna di una persona che magari degna di tutti in generale, ma soprattutto per chi magari lavora tutto il giorno in un campo, e quindi insomma davvero situazioni che non possiamo neanche immaginare quanto siano al limite della sofferenza o comunque dell'impossibilità del portarle avanti. Quindi ormai da parecchi anni, perché la prima edizione è stata fatta nell'ottobre del 2022, quindi ormai siamo alla quarta edizione, quinta,
4: perché
5: bisogna contare anche la prima, sempre, quindi quinta edizione ormai di questo Rosarno Film Festival, che anche quest'anno tornerà appunto nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre 2026, e che parla soprattutto di zone, diciamo, del sud Italia, ma non solo, perché c'è anche la zona, ad esempio, piemontese, con i raccoglitori della frutta. E noi abbiamo parlato sovente anche del nuovo ostello di Dan Bessò a Verzuolo nel Saluzzese, che è collegato con l'ostello Dan Bessò in Calabria, ma insomma dal Lazio alla Puglia,
4: la Sicilia,
5: la Calabria, insomma tanti luoghi che purtroppo sono appunto protagonisti in estate per essere appunto luogo di grande lavoro agricolo ma pochi diritti.
4: Sì, e tra le altre cose questo claim fuori dal ghetto vuole anche ricordare che spesso magari sì, nell'ambito lavorativo i diritti sono seguiti bene o male, magari anche con un lavoro grigio, ma poi quello che manca molto spesso è l'inserimento a livello sociale, e perciò l'importanza di questo festival è anche proprio di raccontare delle storie per poter anche sfatare dei pregiudizi legati alle persone che poi lavorano proprio in questi lavori stagionali, nei campi, e che, come diceva giustamente Daniela, devono anche fare i conti non soltanto con lo sfruttamento ma proprio con le condizioni molto difficili di questo tipo di lavoro. E potrete partecipare in prima persona, quindi andando a guardare questi film, questi documentari, lungometraggi, cortometraggi, appunto tra ottobre e novembre, ma sono date queste molto importanti perché fino al 30 settembre avrete voi la possibilità di inviare proprio uno di questi film. Ci sono determinate caratteristiche che deve avere, quindi non deve superare i 30 minuti, quindi diciamo un mediometraggio, quasi un cortometraggio. Ci sono delle caratteristiche tecniche che io vi invito ad andare a verificare, ecco, più che altro o sul sito di Riforma oppure scrivendo a fuoridalghetto2022@gmail.com.
5: Sì, esatto, dei dettagli tecnici che sicuramente chi lavora nell'ambito dell'audiovisivo conosce e anzi ha necessità di avere queste informazioni. Ovviamente poi ogni opera sarà giudicata da una direzione artistica e poi ci saranno delle premiazioni che solitamente non sono in denaro ma sono in prodotti, e quindi gli stessi prodotti che sono i protagonisti delle storie vissute dalle persone che vengono raccontate diventano anche poi un regalo, un dono per chi appunto avrà ottenuto il primo, il secondo, il terzo premio, adesso non so quanti ne daranno. C'è un'ampia rete che collabora per organizzare il Rosarno Film Festival, di cui parleremo ancora poi nei prossimi mesi, dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, Mediterranean Hope, SOS Rosarno che abbiamo già citato, ma poi ce ne sono tantissime, rischierei di dimenticarne altre, esatto. Quindi se volete l'elenco completo andate o su Riforma o sul sito MH Mediterranean Hope e niente, tenete a mente la data del 30 settembre se volete partecipare e quindi per tempo richiedete maggiori dettagli e informazioni. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Hey Soul Sister, il brano che abbiamo ascoltato dei Train di qualche anno fa, chi lo sa? Non ho...
1: Adesso andiamo a verificare.
0: Adesso andremo a verificare perché così a memoria potrei dire 15 anni fa, vedremo. Intanto, prima vi accennavo della giornata teologica Giovanni... Vai, ce
1: quanto
0: l'hai?
1: Hai detto
0: 15 anni fa.
1: Del 2009.
0: Per carità. Un po' di più.
1: 10 in più.
0: Un po' di più. Bene.
1: Olè. Vabbè,
0: ma succede
1: così.
0: Sempre così, io li postdato sempre le uscite dei brani. In ogni caso, invece, questo venerdì 21 di agosto, prima vi accennavo appunto della giornata teologica Giovanni Miegge, che è un grande classico degli appuntamenti presinodali, e anche quest'anno torna, e volevo ricordarvi appunto che sarà il pomeriggio, quindi non è l'intera giornata come è stata abitudine negli anni passati, ma è il pomeriggio. Si svolgerà nell'aula sinodale di Torre Pellice in via Bequit. Il tema, come vi accennavo poco fa, e ruota intorno all'intelligenza artificiale. Il titolo è proprio questo: vivere nell'era dell'intelligenza artificiale. Interverranno molte persone che tratteranno questa tematica da vari punti di vista etici, culturali, sociali, religiosi, perché no? E quindi, insomma, sarà interessante vedere le varie sfaccettature e le implicazioni appunto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi segnatevi date, orario: venerdì 21 agosto, aula sinodale Torre Pellice, 14:30, per la giornata teologica Giovanni Miegge.
1: Penso che sia assolutamente indispensabile in questo periodo storico parlare proprio di questa tematica. Sempre venerdì 21, però, a Bobbio Pellice potrete partecipare a una delle passeggiate storiche a cura dei musei dei luoghi storici del sistema museale valdese. Ve ne abbiamo anche già parlato in questi mesi estivi, e questa camminata vi porterà alla scoperta di Bobbio nel 1700. Allora, io già mi immagino gli abiti, già mi immagino anche le decorazioni in strada, forse, non so, io ho una visione più colorata del passato. Si usavano, no, degli abiti più colorati, più decorazioni per strada, e chi lo sa, magari vi verranno raccontate anche delle curiosità legate alla Bobbio del 1700. La cosa anche molto interessante è che tutte le passeggiate sono gratuite, quindi bisogna solo armarsi di scarpe comode, magari un po' d'acqua, qualcosa da sgranocchiare durante la passeggiata, qualora vi venisse dell'anguorino, e dovete prenotarvi sul sito museovaldese.org oppure scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. La prossima passeggiata, segnatevela già, sarà il 5 di settembre.
0: Esatto, tra l'altro sul sito museovaldese.org trovate le locandine, diciamo c'è quella generale che vi ricorda tutti gli appuntamenti, ma poi ci sono quelle precise per ogni incontro, quindi in questo caso per verificare l'orario di partenza, la durata,

0: al dislivello e via dicendo, andate appunto sul sito museovaldese.org, troverete tutti i riferimenti e le informazioni necessarie. Noi intanto siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Voci Protestanti e quindi io solitamente dicevo ci risentiremo tra poco con Darianna Tedesco, ma Darianna Tedesco è già con noi.
1: Sono già qua.
0: E quindi in realtà continuiamo tra poco con Darianna Tedesco, continuiamo insieme io e Darianna a condurre Voci Protestanti Talk. Dobbiamo però salutare chi ha potuto seguirci fino a questo punto, perché il momento di replica termina qui, quindi un saluto a chi ci ha seguito fino a questo punto, ci risentiremo domani, e chi invece può continuare con la diretta, tra pochi minuti siamo di nuovo qua, io e Dari.
2: Ciao, a tra pochissimo.

attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria, e perciò

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Ed eccoci per questa seconda parte di Voci Protestanti Talk, che mi è già un po' più familiare. Devo dire che non mi sono trovata male nella prima ora, sappilo, Daniela, sei un'ottima padrona di casa e io ti sto invadendo lo spazio vitale, ma vogliamo anche inaugurare una rubrichetta.
1: Sì, abbiamo pensato che, visto che si ripartono le trasmissioni su RBE, abbiamo cambiato alcune cosette, niente di stravolgente, però insomma alcune modifiche, fateci sapere se vi piacciono, scriveteci 328 87 57 845, oppure ci mandate un'email diretta a @rbe.it, chiudo parentesi. Abbiamo detto, ma anche noi nella nostra puntata di Voci Protestanti Talk mettiamo una rubrica, sempre di territorio si parla, ma...
0: Sì. Ma
1: non dell'attualità,
0: ma parleremo di eventi del passato capitati quel giorno, che riguardano proprio la nostra storia in Piemonte, e in particolare vorremmo fare due passettini indietro. Torniamo a Ferragosto, ma molti passi indietro in realtà, del 1812, periodo di occupazione napoleonica, e a Torino si festeggia tanto il Ferragosto, che poi è diventato un'abitudine, diciamolo, con il fascismo, ecco, ma si festeggiava Napoleone, si grida vive l'empereur.
1: Ah, oui, vive l'empereur, che passava per le vie di Torino, immaginati. Wow. No, la festa. Lui con, tra l'altro, la moglie Paolina. Sì. Bonaparte, che si era portata quei 200-300 abiti da sera da sfoggiare anche nella città di Torino, le arrivava da Parigi, ha detto chissà mai, magari Torino è elegante come Parigi, ho modo di sfoggiare tutti gli abiti.
0: 200 non male.
1: Non male.
0: Sembra un po' la valigia di alcuni di noi, ammettiamolo, quando partono per 10 giorni di vacanza, me ne rendo conto, ma Paolina e Napoleone vollero festeggiare con il popolo torinese. E cosa potevano distribuire al popolo?
1: Gianduiotti?
0: No,
1: 15 agosto, un po' caldo magari, forse non erano ancora stati inventati.
0: Andrò a verificare.
1: No.
0: I cri-cri no, anche quelli
1: panettone,
0: mi si sciolgono,
1: no.
0: Sono assolutamente fuori stagione. E allora distribuiamo pane.
1: Okay.
0: E allora,
1: onesto,
0: vive la baguette, anziché vive l'empereur, vive la baguette, distribuirono il pane alla
1: popolazione.
0: Vive la
1: pagnotte!
0: Bella la pagnotte. E quindi sì, da quel momento in poi è stato tagliato a fette il pane, messo sulla griglia, e fa parte poi delle grigliate di Ferragosto.
1: Dici che questa è nata lì la tradizione?
0: No, l'ho assolutamente inventata io in questo momento, però può avere un suo senso. Che tutti portano il pane a Ferragosto.
1: Assolutamente.
0: E poi quello che avanza, tendenzialmente.
1: Sì. Quindi insomma c'è questa curiosità che il 15 agosto del 1812, con l'ingresso di Napoleone nella città di Torino, al grido appunto di viva l'imperatore, ci fu questo festeggiamento con distribuzione gratuita di pane, che secondo me per alcuni è stato pure una manna dal cielo.
0: Assolutamente, davvero, vive l'imperatore, però oui baguette non era neanche male.
1: Ok, quindi abbiamo inaugurato così la nostra rubrica dal passato, sempre legata al nostro territorio del nord-ovest italiano, ma appunto di qualche anno fa.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845. E dalle, beh, mi verrebbe dire dalle stalle alle stelle, ma in realtà no, ho detto eccessivo, non voglio essere denigratoria assolutamente, no. Al pane di cui parlavamo
1: dalla
0: prima,
1: dalla rosetta
0: alle stelle, diciamo così. E passiamo a parlare di un'iniziativa di cui in effetti abbiamo già parlato ampiamente, ma continueremo a farlo perché, come vi avevamo accennato, è iniziata a giugno e terminerà ad ottobre praticamente, e ci sono degli appuntamenti bellissimi. Allora, stiamo parlando dell'azione territoriale, perché inserita in un progetto europeo Interreg, coordinato anche dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, quindi attenzione, Chapeau. Ed è, c'è il coinvolgimento anche del Gales Carton Valli Valdesi. Stiamo parlando della rassegna Alpi Terra di Stelle. È un progetto che prevede il coinvolgimento di 12 comuni del territorio, per lo più territorio della Val Chisone Germanasca, e appunto appuntamenti in calendario fino ad ottobre che ci aiutano a vedere o a rivedere il territorio alpino come luogo anche, diciamo, di turismo legato alla visione notturna, le stelle, l'osservazione astronomica, e di conseguenza una riflessione sul tema dell'inquinamento luminoso che ha accompagnato un po' tutti gli incontri. E a proposito di inquinamento luminoso, c'è questo appuntamento interessantissimo a Prale, all'interno di Pralibro, mercoledì prossimo, il 19 di agosto, ve l'abbiamo già accennato, insieme ad Irene Borgna. Proprio di inquinamento luminoso si parlerà. Il libro Cieli Neri di Irene Borgna sarà presentato alle 18 al Tempio Valdese, e per chi vorrà, alle 21 seguirà un'osservazione astronomica in Borgata Villa, sempre per rimanere nel tema appunto della rassegna Alpi Terra di Stelle.
1: Sì, sono tutti eventi facenti parte di questa campagna che vuole proprio sensibilizzare alla riduzione dell'inquinamento luminoso, non soltanto effettivamente per il turismo umano, ma anche ricordandosi che sulle montagne, ma anche in pianura, ovunque vivono anche degli animali, animali notturni, animali che sfruttano la notte o per riposarsi, per nasconderli, oppure per andare a caccia, per mangiare, per uscire. L'inquinamento luminoso sta veramente mettendo a dura prova le abitudini di questi animali, che spesso o si spostano, migrano altrove, oppure purtroppo vengono ci rimettono anche la vita, perché non possono magari nutrirsi come vorrebbero, tutto il loro habitat viene anche inquinato dalla luce, e di questa cosa dobbiamo esserne consci, perché pensiamo che non sia poi così impattante, in realtà lo è moltissimo.
0: Esatto, e quindi è anche un modo per rivedere il territorio, diciamo rivalutato da questo punto di vista, e quindi fare in modo che il fatto che ci sia meno luce non vuol dire per forza che sia meno frequentato, ma frequentato in modo e utilizzato in modo diverso. C'è stata un'azione simbolo ad inizio proprio di questo percorso, a inizio luglio, se ricordo bene, quando è stato spento il forte di Fenestrelle.
1: Sì.
0: Non è successo niente di drammatico,
1: no,
0: semplicemente
1: che io sappia, no, al massimo qualche persona inciampata,
0: sì,
1: maggiormente,
0: cioè, ci si sono ovviamente prima ma premuniti di evitare, ecco, esatto, la scalata, ma di fatto poi di notte non è che ci siano le visite guidate al forte di Fenestrelle, sì. Però ecco, proprio l'idea è stata proprio quella: ogni tanto per una sera spegniamo le luci. E cosa vediamo al posto delle luci? E nasce un turismo, ecco, diverso rispetto all'abitudine. Continuiamo con gli appuntamenti di questo percorso tra poco, dopo la musica.

0: a proposito appunto di queste occasioni, Alpi, terra di stelle, per poter vedere magari anche attraverso degli occhi nuovi, attraverso degli occhi guidati proprio da esperti del settore, il cielo notturno stellato, che è sempre più difficile da vedere appunto al buio, potrete approfittare venerdì 21 agosto, quindi questo venerdì, a Fenestrelle, che abbiamo nominato proprio poco fa, di una camminata notturna, quindi un'escursione guidata alle luci di alcune torce specifiche che non vanno a disturbare anche la natura che ci circonda, quindi con delle frequenze sul rosso, insomma. E questa camminata notturna sarà anche un ottimo modo, da una parte, per appunto vedere le stelle, non male, con questa visione quasi un po' onirica, romantico dantesca, e usciamo a rivedere le stelle, ma dall'altra anche per esempio ascoltare i rumori della notte, magari non si vedranno, ecco, gli animali notturni giustamente nascosti dalle tenebre, ma si sentiranno i loro richiami, e sarà anche molto bello immergersi in questa atmosfera che invece per migliaia, se non milioni di anni, ha sempre spaventato molto l'uomo. Ecco, l'uomo non è un animale notturno,
1: no, non molto, ha molte difficoltà a relazionarmi, io per prima a volte ho difficoltà a relazionarmi, però in effetti riscoprirlo con un'altra prospettiva può aiutare, sì, ad approcciarsi in modo più sereno anche alle situazioni più,
0: esatto,
1: notturne,
0: esatto.
1: Allora, abbiamo parlato appunto di questo appuntamento del 20 di agosto, e tra poco invece vi parliamo di un'iniziativa che prende il via il 20 di agosto nella zona della Val d'Aosta, molto molto interessante, rimanete con noi.

0: Ci spostiamo ad Aosta, come accennavamo poco fa, per parlarvi di una bellissima iniziativa, ovvero la Paracanoa. Che cos'è?
1: Sembra un saluto greco, paracalò, paracanoa.
0: Paracanoa, no, non è un buongiorno, un buonasera, un buon appetito greco, ma è invece la possibilità per persone con disabilità di avvicinarsi agli sport d'acqua e in modo particolare alla canoa. E quindi è anche un modo per promuovere, no, una cultura di inclusione attraverso l'attività sportiva. Non è la prima volta che parliamo di sport che si fa veicolo, no?
1: Esatto.
0: Inclusività, di sensibilizzazione su alcune tematiche, sovente c'è questa abbinata sport e temi sociali e questa è un'ulteriore conferma.
1: Sì, ci sono delle discipline che sembrano un po' respingenti nei confronti delle persone con disabilità, soprattutto motorie, perché ci vorrebbero degli strumenti anche proprio tecnologici rivisti, quindi forse a volte c'è un po' di pigrizia oppure non c'è disponibilità economica per poterlo fare. E invece in questo caso ci sono proprio delle canoe che sono state riviste, rielaborate proprio per permettere l'utilizzo alle persone con disabilità e ad organizzare il tutto al Comitato Italiano Paralimpico, il CIP della Valle d'Aosta a Chavon, in cui si svolgerà questa mattinata dedicata appunto alla paracanoa e consentirà ai partecipanti, alle persone che vorranno partecipare di provare gratuitamente la canoa in un contesto sicuro. Ci saranno tutta una serie proprio di professionisti del settore che si assicureranno che nella malaugurata situazione per cui ci si possa ribaltare, perché ogni tanto può capitare con un kayak, una canoa, si possono avere ovviamente tutti i soccorsi immediati.
0: L'evento peraltro è dedicato sì alle persone con disabilità, ma in realtà è dedicato anche a, che so io, giornalisti, piuttosto che pubblico, piuttosto che persone che potranno in qualche modo prendere informazioni. È un'opportunità quella che viene offerta, non solo un'opportunità concreta di vivere la canoa, ma anche per sottolineare il fatto che lo sport davvero può diventare più inclusivo. Ci si può, appunto, certo, fondi permettendo, però ci si può magari ingegnare, pensare a modi per permettere a tutti e tutte di poter godere appunto di uno sport. È una giornata particolare perché rientra in una delle iniziative che sono promosse dal CIP Valle d'Aosta per favorire proprio la diffusione della pratica sportiva tra le persone con disabilità e quindi rafforzare anche la collaborazione con le associazioni, le realtà del territorio. Ma torniamo a parlare anche di turismo, un turismo che può essere più accessibile, dei territori che possano essere più accoglienti, offrendo delle opportunità non solo per qualcuno, ma per tutti e tutte.
1: Non ci stancheremo mai di dire che lo sport può essere veramente uno strumento di inclusione sociale veramente importantissimo. Fa bene al fisico, fa bene alla mente, fa bene alla socialità e anche provare una volta da turisti, ecco, visitando un luogo, a fare anche qualche sport del territorio può essere molto bello come attività appunto da fare in maniera così dilettantistica, ma anche sapere che anche persone con disabilità possono avere la stessa opportunità in modo estemporaneo oppure continuativo è fondamentale. Penso che bisognerebbe investire ancora di più su questo tipo di strumenti, quindi se ci state ascoltando, associazioni sportive, enti, organizzazioni sia pubbliche che private, investite su questi progetti, magari sono veramente molto molto semplici, ma credete che possono fare veramente la differenza per delle persone che magari sono isolate proprio a causa di qualche malattia, di qualche disabilità, soprattutto quando arriva improvvisamente in seguito a incidenti, a malattie, ci si sente tanto soli, tanto limitati. Invece pubblicizzare questi eventi è fondamentale per queste persone.
0: Vi diamo anche due indicazioni tra le tante, sicuramente ne potrete trovare altre, ma se appunto siete interessati e avete voglia di magari mettervi in gioco appunto come associazione sportiva, come ente sportivo, allora c'è il Comitato Paralimpico, appunto il CIP, che è a disposizione, www.comitatoparalimpico.it, e poi ci sono le varie sezioni regionali. In questo caso ovviamente l'evento di cui parlavamo è stato organizzato dalla delegazione regionale della Valle d'Aosta, oppure c'è il sito disabilinews.com che parla di paracanoa. C'è un lungo articolo che racconta come funziona, quali sono le persone che possono usufruirne, quali sono magari le attenzioni, dove praticarla, come praticarla e via dicendo. Quindi se vi va potete informarvi in questi due luoghi. Noi però dobbiamo fermarci, lasciare spazio al GR di Popolare, sì. Network, che arriva tra poco per darvi le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo con Voci Protestanti Talk. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: C'è 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sarebbe meglio se Israele non attaccasse Gaza, anche perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente Trump a Fox News e lo ha detto nella giornata in cui il suo inviato speciale Jared Kushner ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. L'incontro, che si è concluso poco fa, aveva l'obiettivo di discutere del futuro del piano in 15 punti per Gaza, voluto dal Board of Peace di Trump e rifiutato da Netanyahu. Per parlare dell'attuazione dei 15 punti, ieri Kushner ha incontrato anche i vertici di Hamas al Cairo. E oggi in Israele è anche il giorno delle primarie del Likud, il partito di Netanyahu, in vista delle elezioni di ottobre. L'affluenza a metà giornata è sotto al 20%.
3: Allo scadere dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti, due mesi durante i quali i paesi avrebbero dovuto trattare per una soluzione duratura, i negoziati rimangono in stallo. Il presidente Trump dichiara: non abbiamo fretta, non c'è una scadenza, e minaccia l'Oman. Se si metterà in mezzo, lo bombarderemo senza pietà. Il paese sta trattando con l'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz e proprio oggi il ministero degli esteri di Teheran ha affermato che alla firma dell'accordo manchino solo alcuni dettagli.
2: Life support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con 50 migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Secondo l'ONG, 7 migranti sono morti durante la traversata, mentre altri 2 sarebbero in gravi condizioni per soffocamento. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuwara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. 29 sono minori non accompagnati. Sbarcheranno al porto assegnato loro dalle autorità italiane, cioè Bari.
3: Non commentiamo i singoli casi, così la portavoce del ministro dell'interno tedesco si è espressa sulla vicenda dei migranti al centro di un braccio di ferro tra Italia e Germania. Domani dovrebbe arrivare nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne una o due per ridurre la tensione con la Germania. Paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia.
2: A Camponogara, nel veneziano, c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39 anni. È successo a Ferragosto, ma il corpo della donna è stato ritrovato solo ieri sera. La 39enne è stata strangolata in casa e dopo l'omicidio Keber è tornato nella sua di abitazione e si è ucciso. Al termine della relazione, Terrin aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze di polizia stanno indagando sulla dinamica dell'accaduto.
3: Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto stamattina a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, schiacciato dal trattore che stava guidando. L'uomo stava raccogliendo uva nei campi di sua proprietà.
2: Le denunce di infortuni sul lavoro in Lombardia nel primo semestre dell'anno sono aumentate del 6,9% rispetto all'anno precedente, con un incremento in media maggiore di quello nazionale. In valori assoluti sono oltre 60.000 le denunce, con un aumento anche delle malattie professionali in crescita di quasi 12 punti percentuali. Il balzo maggiore a Pavia, seguita da Monza e Bergamo. La provincia di Milano, con circa 20.000 denunce, rappresenta da sola un terzo del totale.
3: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto davanti al giudice, quando ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Secondo l'avvocato di Lavitola, il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati.
2: Di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
4: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare.
5: A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
6: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Il 6 agosto purtroppo è venuto a mancare uno dei maestri del cantautorato italiano, e cioè Francesco Guccini. Aveva 86 anni e è morto alla fine anche sereno, consapevole di aver lasciato in eredità a tutti gli italiani e le italiane un insieme di tantissimi brani, di album, di concerti che veramente hanno segnato un periodo storico, forse anche due o tre generazioni addirittura, e un ricordo lo vuole celebrare proprio un evento, un incontro in cui proprio si ricorderà Francesco Guccini nel giardino del Vescovado questa sera alle ore 21, una serata che non è proprio un vero e proprio concerto, è proprio una serata di condivisione per ricordare il cantautore con i suoi brani, non soltanto quelli più famosi, ma proprio quelli che hanno segnato la vita di tante persone. E quindi chi vorrà potrà recarsi appunto al giardino del Vescovado in via del Pino 57, che aprirà
1: Pinerolo.
0: A Pinerolo, non l'avevo detto, non l'avevo detto, scusate, a Pinerolo, che aprirà appunto le sue porte e si sarà anche guidati dal vescovo Dario Olivero.
1: Sì, questa è una delle classiche iniziative che ci piace ricordare, che travalicano i tra virgolette confini, diciamo, delle varie realtà confessionali. È una serata organizzata dalla Chiesa Cattolica, della diocesi di Pinerolo. Il vescovo Dario Olivero sappiamo essere molto attento all'aspetto musicale, all'aspetto pop della comunicazione, e quindi insomma apprezziamo assolutamente questa iniziativa e la condividiamo con tutte e tutti voi. Chiunque è invitato, al di là dell'appartenenza religiosa, chiunque è invitato questa sera alle 21, appunto, per questa serata di condivisione, come ricordava Darianna.
0: È consigliato portarsi una coperta, perché ci sono delle sedie ma i posti sono limitati, una copertina, qualcosa da bene da sgranocchiare in condivisione, quindi siate generosi e condividete il pacchetto di popcorn con i vostri vicini,
1: come ha insegnato lo stesso Guccini.
0: Esatto.
1: Altri appuntamenti sempre per questa sera, lunedì 17 di agosto, segnaliamo alle 18, siete ancora in tempo, se volete potete salire a Prali per assistere alla presentazione del libro Salamandra, edizioni Uovo Nero, di Guido Quarzo. E poi questa sera invece alle 21 Paolo Malaguti presenta Sentieri Partigiani, edizioni Einaudi.
0: E sempre alle 18 a Torre Pellice, al Museo Valdese, verrà inaugurata la mostra fotografica Il ricordo e l'oblio, viaggio nel cuore degli anni 80 del 1900. La mostra rimarrà aperta fino al 29 di novembre, quindi ne riparleremo sicuramente in futuro, però sappiate che oggi alle 6 inaugura.
1: Molto bene, ci fermiamo qui con gli appuntamenti di questa sera, ci risentiamo tra poco per ancora un'ultima informazione per i prossimi giorni.

0: E a proposito di Francesco Guccini, con cui ci siamo lasciati poco fa,
1: sì.
0: C'è un'altra occasione, ma ce ne sono parecchie in questo periodo, lo sappiamo, anzi molte sono nate anche in modo così un po', diciamo, spontaneo, estemporaneo, neanche inserite in calendario di tante rassegne, di tante eventi di quest'estate, ma invece è stato programmato per il 24 di agosto al Festival Sentieri e Pensieri, che già ha un bellissimo titolo, un omaggio, una serata omaggio a Francesco Guccini, e quindi sarà un modo per poter dedicare un ulteriore ricordo a questo grandissimo artista italiano. Allora, Sentieri e Pensieri 2026, intanto dove siamo? Siamo in Val Vigezzo, siamo nella zona del Verbano Cusio-Ossola, sopra Domodossola, una zona bellissima, io ho avuto la fortuna di visitarla approfittando del famoso treno del Fogliage, che da Domodossola porta a Locarno e quindi passa attraverso questi paesini, compreso Santa Maria Maggiore.
1: Un giorno dedicheremo una puntata solo al tuo racconto del treno del Fogliage.
0: Facemmo tappa proprio a Santa Maria Maggiore, che è uno dei tanti paesini appunto della Val Vigezzo, che è un bellissimo paesino di montagna, che ospita appunto questa rassegna Pensieri, Sentieri e Pensieri.
1: Sentieri e Pensieri è proprio questo festival che vuole portare la cultura, i grandi temi nel cuore delle Alpi.

0: Le Alpi, come tutte le montagne, sono caratterizzate dai sentieri, e allora ci aggiungiamo anche dei pensieri. Ed è interessante che si parli proprio di pensieri, non soltanto di scritti, di letteratura, di libri, perché sono delle ottime occasioni per fare degli incontri sia con autori ma anche con filosofi, proprio con pensatori e pensatrici, anche con spettacoli, presentazioni e monologhi, letture anche di libri, di classici, di nuovi editi, proprio per stimolare il pensiero. E ogni anno ci sono, dal 2013 ad oggi, moltissimi ospiti anche illustri, tra cui ad esempio tra gli altri quest'anno ci sarà Bruno Gambarotta.
1: Vedi, quindi sì. Insomma, nomi che abbiamo già sentito, che peraltro sono già stati protagonisti anche di altri festival, ma non solo lui. Possiamo citare ad esempio Ruggero Rollini, Dario Bressanini, Roberta Villa, Beatrice Mautini, che l'altro anno, se ricordo bene, era una torre di libri, sì. Davide Casaleggio, insomma tantissimi autori, autrici, editori, editrici o comunque persone che lavorano nell'ambito editoriale e che avranno modo di, insomma, chiacchierare con gli organizzatori di questa rassegna Sentieri e Pensieri.
0: E non avevo notato che effettivamente in realtà Bruno Gambarotta dal 2016 mi è direttore artistico di Sentieri, vedi? E Pensieri, quindi devo chiedere scusa, perché effettivamente me ne sono resa conto poi dopo. Se andate proprio sul sito santamariamaggiore.info, nella parte dedicata proprio a questo festival, potrete anche vedere le immagini, perché lo so, no? L'estetica è così un po' superficiale, ma anche l'occhio vuole la sua parte, e devo dire che gli incontri immersi in questa natura che si mischia al borgo storico, tutto all'ombra, e questo è da sottolineare. Poi la sera si illumina con queste luci molto naturali. Devo dire che ha anche un suo perché.
1: È vero, è molto bello. Ma te l'ho detto, questo borgo Santa Maria Maggiore è veramente una chicca. Tra l'altro, se capitate a Santa Maria Maggiore per andare a questo festival, sappiate che c'è il museo dello spazzacamino.
0: Ah, pensavo del foliage.
1: No, dello spazzacamino. E penso sia l'unico museo italiano dedicato agli spazzacamini.
0: Che bello.
1: E quindi, insomma, noi con questa notizia, con questa rassegna che proseguirà nelle prossime settimane, chiudiamo questa seconda parte anche di Voci Protestanti, Voci Protestanti Talk. Ci risentiamo domani, come sempre, dalle 14.
0: Esatto, confermo tutto, dalle 14 ci sarò anch'io, ecco. E nuove iniziative, nuove realtà, nuovi articoli, notizie che vengono dalle chiese, dai nostri territori. Daniela, ci vediamo domani.
1: A domani, a domani. Ciao a tutti.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Nord e l'allacciamento con la diramazione Stroppiana Santià in direzione Gravellona Toce. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso tra il piazzale Italiano e il piazzale Francese in entrambe le direzioni. Code anche sulla 5 Torino Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

0: cosa?
1: RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Trump minaccia l'Oman: se si metterà in mezzo lo bombarderemo senza pietà. Il riferimento ai negoziati per la riapertura dello stretto di Hormuz, che l'Oman, un alleato degli Stati Uniti, sta conducendo con l'Iran. Trump ha anche dichiarato oggi di non avere fretta di concludere la guerra, questo alla scadenza dei 60 giorni di tregua concordati a giugno tra Iran e Stati Uniti per trattare per una soluzione duratura. La scadenza è stata definita irrilevante anche da Teheran. La violazione degli accordi da parte di Washington ha interrotto le discussioni, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri.
2: L'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner avrebbe fatto pressione sul primo ministro Netanyahu, sul primo ministro israeliano di Netanyahu, perché non crei ostacoli al piano di pace per Gaza voluto dal Board of Peace. Lo riporta la CNN. Kushner ha incontrato Netanyahu oggi a Gerusalemme dopo aver parlato con i vertici di Hamas ieri in Egitto. Netanyahu ha dichiarato che le discussioni sono state costruttive, ma secondo i media israeliani avrebbe anche confermato di non essere disposto ad accettare il piano che prevede che il ritiro di Israele dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas e non dopo la sua fine, come vorrebbe invece il primo ministro.
1: 7 migranti sono morti in mare. Erano partiti dalla Libia a darne notizia a Emergency dopo aver soccorso l'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. Altri 2 migranti sarebbero invece ora in gravi condizioni, questo per soffocamento. La barca è stata raggiunta dalla Life Support nelle acque internazionali della zona SAR libica, a bordo anche 29 minori non accompagnati. E proprio in Libia oggi ci sono state altri 3 morti. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe di 3 migranti. I loro corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico.
2: Dovrebbe arrivare domani nel nostro paese la prima delle 3 persone che il governo tedesco vorrebbe respingere in base al Trattato di Dublino, la norma che prevede che chi entra in territorio europeo debba fare richiesta di asilo nel primo stato in cui è entrato. Il governo italiano dice di non volerle accogliere, ma alla fine potrebbe prenderne 1 o 2 per ridurre la tensione con la Germania, paese tra l'altro guidato da un esecutivo di centrodestra come l'Italia. Da Berlino al momento non arrivano commenti sulla presa di posizione italiana. Anche questa mattina la portavoce del Ministero dell'Interno tedesco ha detto di non voler commentare singoli casi in riferimento alla vicenda della 22enne somala che dovrebbe essere portata in Italia mercoledì.
1: Dino Keber, 43 anni, aveva già provato ad uccidere l'ex compagna Tania Terrin, di 39, morta a Ferragosto. Era successo lo scorso aprile, l'uomo aveva cercato di strangolarla e da qui era scattata una denuncia e Keber aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. La 39enne è stata strangolata in casa, appunto a Ferragosto, dove il suo corpo è stato poi ritrovato ieri sera. Dopo l'omicidio, Keber è tornato nella sua abitazione e si è suicidato. Sono ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
2: Aveva da poco rilevato l'azienda agricola dove stava lavorando Francesco Mazzocchi, il 33enne morto stamattina schiacciato dal trattore che stava manovrando proprio nella sua tenuta. L'uomo sarebbe stato travolto dal mezzo mentre stava raccogliendo l'uva.
1: Una manifestazione pubblica per chiedere chiarezza sul furto delle opere di Antonello da Messina e sulle condizioni di sicurezza del museo regionale si è svolta questa mattina nella città siciliana. Tanto gli investigatori proseguono le indagini per scoprire se ci sia stato un basista interno al museo che ha passato informazioni ai ladri che sabato scorso hanno trafugato le opere del maestro siciliano del XV secolo. Le notizie di Popolare Network tornano alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Le precipitazioni consistenti avvenute nella serata di ieri sono giunte in aiuto almeno su uno dei fronti degli incendi che da settimane interessano la Valsesia. Abbondanti piogge hanno infatti interessato l'Alpe Campo di Sabbia, una delle zone nelle quali la situazione era diventata più difficile. Nei giorni scorsi il fuoco aveva infatti raggiunto i pascoli, mettendo a dura prova anche i pastori presenti in quota. A Moglia, dove sabato un fulmine aveva provocato un nuovo incendio, il rapido intervento dei volontari e dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare il focolaio prima che potesse trasformarsi nell'ennesimo fronte di incendio significativo. Segnali positivi anche da Valbella Superiore, nel territorio di Cravagliana. Per tutta la giornata le squadre hanno lavorato intensamente a difesa delle abitazioni e l'avanzata del fuoco nel vallone sovrastante sembra essersi attenuata. L'emergenza cravagliana non può però considerarsi conclusa, perché un altro fronte di incendio è infatti entrato nel bosco dell'Impero, dove continuano a operare vigili del fuoco e volontari AIB. La Guardia di Finanza, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, ha effettuato un'operazione che ha portato al sigillo di 4 colonnine e 9 cisterne di 2 impianti a Biella e Mongrando, gestiti da una società svizzera interessata da un'interdittiva antimafia della Prefettura di Roma. L'indagine ha rivelato infiltrazioni legate a un gruppo familiare casertano connesso alla criminalità organizzata. L'intervento ha portato alla revoca delle licenze fiscali e la chiusura delle attività presenti in diverse regioni italiane. In seguito alle alte temperature e le condizioni di siccità prolungatesi nelle ultime settimane, l'Associazione Comuni del Moscato d'Asti ha raccolto le preoccupazioni dei viticoltori, lanciando un appello urgente ai vinificatori affinché le operazioni di vendemmia vengano avviate tempestivamente. I monitoraggi effettuati hanno infatti evidenziato una maturazione precoce dell'uva Moscato, accompagnata da un severo stress idrico delle piante. Prosegue nel frattempo la sperimentazione scientifica condotta dalla Fondazione Agrion in sinergia con l'Associazione I Produttori dei Sori Eroici. Tra le principali tecniche adottate figura l'impiego del caolino, un'argilla bianca naturale, che forma una sottile pellicola protettiva biancastra che riflette le radiazioni solari e i raggi UV, riducendo sensibilmente la temperatura delle foglie e limitando la perdita d'acqua della pianta. Nella giornata di oggi l'ufficio postale di Villafranca Piemonte ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, l'iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15.000 abitanti. Gli interventi di ammodernamento hanno riguardato la sala accoglienza, che è stata dotata di rinnovati arredi e colori, oltre a una corsia per ipovedenti. Gli ambienti sono stati modificati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Sono stati inoltre

realizzati sportelli ribassati per richiedere con comodità i servizi della pubblica amministrazione, come certificati anagrafici o servizi IMSS. Inoltre, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese Made in Italy, la cittadinanza potrà richiedere o rinnovare il passaporto senza doversi recare in questura. E siamo allo sport. Nella giornata conclusiva degli europei di nuoto disputati a Parigi è arrivata l'ennesima medaglia azzurra, questa volta d'argento, che ha visto protagonista la savigliana Sara Curtis al sesto podio su altrettante gare alle quali ha partecipato. L'atleta piemontese ha infatti nuotato la prima frazione della staffetta 4% mista, alla quale ha partecipato insieme alla braidese Anita Gastaldi, seconda medaglia per lei dopo quella ottenuta nei 200 misti, la torinese Emma Virginia Menicucci e Benedetta Pilato. Nel maschile solo una medaglia d'argento per Alessandro Miressi nella staffetta 4% mista, in una competizione che l'ha visto arrivare non nelle migliori condizioni. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte, cielo soleggiato con cumuli sparsi in montagna, più addensati sulle zone interne delle valli cuneesi. Fino al primo mattino, annuvolamenti più compatti sui settori in quota delle valli occidentali e settentrionali valdostane e dell'Ossola. Per quanto riguarda le precipitazioni, nella notte residui piovaschi sui settori alpini di confine della Val d'Aosta e quota neve sui 3.500 metri. In Liguria, cielo sereno al più poco nuvoloso in mattinata sull'intero territorio, nel corso delle ore centrali sviluppo cumuliforme sulle vette alpine e appenniniche, senza fenomeni di rilievo associati. Temperature in transito pomeridiano e serale sui versanti marittimi. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

8.30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Inviato di Trump Kushner chiede a Netanyahu di non ostacolare il piano di pace per Gaza. Il premier dice discussioni costruttive, ma Israele non si ritirerà dalla striscia prima che il disarmo di Hamas sia stato completato. Se si mette in mezzo bombarderemo l'Oman. Trump minaccia l'alleato coinvolto nei negoziati con l'Iran. Alla scadenza dei 60 giorni di tregua non rispettati, sia Teheran che Washington si dicono pronti a continuare la guerra. Migranti, naufragio a largo della Libia. 7 morti, 50 le persone salvate dalla life support di Emergency. Nel paese ritrovati anche 3 corpi su una spiaggia. La Vitola dal carcere si dice pentito di aver messo nei guai Ranucci. La prossima settimana parlerà ancora ai giudici. Ma il suo avvocato continua a insinuare dubbi. Il conduttore di Report era stato avvisato degli attentati. La Lega ha sempre più ai ferri corti. Attilio Fontana attacca Salvini e gli chiede un passo indietro. Il segretario schiera i fedelissimi in sua difesa. Ma i malumori del Nord sono ormai ingestibili e il prossimo raduno di Pontida potrebbe essere la resa dei conti per il futuro del Carroccio. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo del Frejus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: pediatrici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Lunedì 17 di agosto, la meditazione di oggi è curata da Vittorio Secco, membro della Chiesa Valdese d'Imperia e dottorando in Nuovo Testamento alla Humboldt Universität di Berlino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Cercate prima il regno di Dio, una registrazione dei solisti di Firenze. I versetti del lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Geimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 37 leggiamo il versetto 28. Il Signore ama la giustizia. E nell'Evangelo di Marco, al capitolo 12, il versetto 17, leggiamo: Gesù disse loro: rendete a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio.
3: Care sorelle e cari fratelli, nell'esperienza umana è necessario misurarsi con l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza, la violenza. Ci scandalizziamo. Ed è necessario nel senso più filosofico del termine, perché la realtà degli esseri umani ha a che fare con queste dimensioni. Le scritture ci offrono un termine che sinteticamente esprime tutto questo, ed è la parola peccato. Il mondo contemporaneo, poi, con la capillarità e velocità delle informazioni, non fa che moltiplicare la percezione di questa stessa realtà negativa. Ma c'è un problema. Solitamente, se tutti, anche i non cristiani, possono concordare su tale esperienza, sono decisamente meno numerose le persone capaci di prendere sul serio il fatto che l'ingiustizia, l'iniquità, la prepotenza, la falsità, la malevolenza, l'abuso, l'ignoranza e la violenza, cioè il peccato, abiti in loro. Non c'è nessun giusto, neppure uno, dice il Salmo. In questo mondo di tenebra, che ci riguarda come vittime e carnefici al tempo stesso, la rivelazione del Dio di Gesù Cristo apre uno squarcio sul nostro modo di percepire la realtà. Vi è un giudizio. Non si tratta semplicemente di un giudizio di tipo morale. Dio non indica un dover essere da contrapporre auspicabilmente al nostro comportamento corrente. Il giudizio è escatologico, cioè collegato intimamente all'idea della fine della nostra esperienza di temporalità, dell'insieme degli eventi che possiamo vivere e descrivere come storia. Il giudizio di Dio è l'ultimo. Secondo le scritture, tale giudizio è poi duplice. Vi sono i santi, quanti da Dio sono messi da parte per l'eredità della vita eterna, e vi sono i reprobi, destinati alla distruzione. Ma quale può essere il criterio di tale divisione, se, come abbiamo detto, il peccato non contraddistingue solo una parte dell'umanità, ma tutta l'umanità in quanto tale? Sbaglieremmo di grosso se pensassimo che il criterio di tale elezione sia osservabile in una caratteristica precisa del soggetto, di tipo etnico, ideologico, socio-economico o persino biologico. Non è così. Cristo soltanto è il criterio, che nella sua croce ha portato quell'indicibile carico di peccato, facendosi peccatore pur essendo innocente, ed è risorto dai morti il terzo giorno affinché i santi fossero santi. Santi, giusti, empi, reprobi. Il giudizio appartiene a Dio e ai suoi eterni decreti. Date a Dio ciò che è di Dio. E del resto, se criterio dell'elezione è interno a Dio, se ciò che abbiamo definito come l'ultimo appartiene a Lui soltanto, il penultimo, ciò che accade prima di quel giudizio, qui nella nostra esperienza umana, non è privo di valore. Dio ama la giustizia. Ho detto all'inizio che l'esperienza del male e del peccato è necessaria, ma aggiungo che altrettanto necessaria, per mezzo dello Spirito di Dio, è l'esperienza dell'amore. Per chi ascolta questa parola e la sente propria, per chi si fida e rivolge a sé le promesse di Dio in Cristo e il suo beneficio, l'amore diventa necessità. Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri, afferma il Signore nel Vangelo secondo Giovanni. Questo amore non riguarda l'ultimo, ma il penultimo. Non riguarda il modo in cui Dio guarda a te, peccatore perdonato, ma riguarda il modo in cui gli altri potranno fruire della tua presenza, della presenza di Dio attraverso di te. Lutero diceva che Dio non ha bisogno delle tue buone opere, ma il tuo prossimo sì. Date a Cesare ciò che è di Cesare, perché tu appartieni a Dio. Non ritrarti da questo mondo, per quanto l'esperienza del male e del peccato lo rendano talora insostenibile. Sii invece il cambiamento buono, la pietra vivente, per edificare una casa accogliente. Non avere timore di abbracciare, ascolta bene, sii integro, e non avere più paura, perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Fréjus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22:30 alle 23:15 e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Popolare Network.

L'inviato di Trump Kushner chiede a Netanyahu di non ostacolare il piano di pace per Gaza. Il premier dice discussioni costruttive, ma Israele non si ritirerà dalla striscia prima che il disarmo di Hamas sia stato completato. Se si mette in mezzo, bombarderemo l'Oman. Trump minaccia l'alleato coinvolto nei negoziati con l'Iran. Alla scadenza dei 60 giorni di tregua, non rispettati, sia Teheran che Washington si dicono pronti a continuare la guerra. Migranti, naufragio al largo della Libia. 7 i morti, 50 le persone salvate dalla life support di Emergency. Nel paese ritrovati anche 3 corpi su una spiaggia. La vitola dal carcere si dice pentito di aver messo nei guai Ranucci. La prossima settimana parlerà ancora coi giudici. Ma il suo avvocato continua a insinuare dubbi. Il conduttore di Report era stato avvisato degli attentati. La Lega sempre più ai ferri corti. Attilio Fontana attacca Salvini e gli chiede un passo indietro. Il segretario schiera i fedelissimi in sua difesa. Ma i malumori del Nord sono ormai ingestibili e il prossimo raduno di Pontida potrebbe essere la resa dei conti per il futuro del Carroccio.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. È durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace, guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner, e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas, ma rifiutato dal governo israeliano. Per gli ultimi aggiornamenti mi è raggiunta in studio Virginia Platini. Buongiorno.
1: Sì, su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu, sarebbe stato deciso di dividere le attività in due gruppi di lavoro: uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza. Ma su questo incontro abbiamo anche chiesto un commento a Alberto Negri, editorialista del Manifesto, esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco, perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo miglior amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra, il presidente degli Stati Uniti Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che, se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione dello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta dei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera o troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i due nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto. Gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi nel paese 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia vicino a un complesso turistico nella regione di Tajura. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione sulla quale viaggiavano insieme ad altre 50 persone. La barca è stata soccorsa dalla life support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. A bordo anche 29 minori non accompagnati. Ascoltiamo il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della life support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della life support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'aria un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Si è stato assegnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stato effettuato l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana, durante l'udienza del riesame, Walter Lavitola potrebbe integrare quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto, in cui ha confessato di essere il mandante dell'attentato che lo scorso ottobre ha coinvolto Sigfrido Ranucci. Il faccendiere, secondo le parole del suo avvocato, è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera la stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, dopo oltre 3 ore di incontro con Lavitola, il legale ha però anche aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato il conduttore di Report del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al Tribunale del Riesame la prossima settimana. E lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare ci fosse Lavitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso Lavitola, un mese prima dell'esplosione della bomba, avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, Lavitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
0: Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco, con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera, è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non è escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
6: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria, che ieri pomeriggio ha sparato un uomo ferendolo alla gamba mentre era al pronto soccorso di Prato. Il ferito è un cittadino marocchino che era stato sorpreso mentre cercava di far entrare in carcere della droga. Scoperto, si è fatto male durante la fuga e una volta portato in ospedale ha dato in escandescenza ed è stato raggiunto dai colpi di pistola mentre tentava di fuggire. Immediata la presa di posizione di Matteo Salvini, che ha scritto sui social di dare pieno sostegno all'agente indagato. Messaggi antisemiti e contro l'Islam. E poi immagini di Hitler e Mussolini e la speranza di riuscire ad organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Valerio Borghese. Il tutto in una chat interna di Futuro Nazionale, cioè il partito fondato da Roberto Vannacci, di cui fanno parte circa 300 militanti, tra cui alcuni referenti di comitati locali, in particolare lombardi. Li ha scoperti Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
7: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Unio Valerio Borghese, che fu comandante della decima massa. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
8: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
7: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti, non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: Nel veneziano c'è stato un femminicidio. Dino Keber, 43 anni, ha ucciso l'ex compagna Tania Terrin, di 39. È successo a Ferragosto a Campo Nogara. La 39enne è stata strangolata in casa, ma il suo corpo è stato ritrovato solo ieri sera. Dopo l'omicidio, Keber era tornato nella sua abitazione e si era suicidato. L'uomo aveva già provato a strangolare la donna lo scorso aprile, da cui era scattata una denuncia e Keber aveva ricevuto un ammonimento ufficiale della questura. Si chiamava Francesco Mazzocchi, aveva 33 anni, l'uomo morto oggi a San Colombano all'Ambro, in provincia di Milano, mentre stava lavorando in una tenuta di sua proprietà. L'uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando mentre vendemmiava. Subito soccorso, non c'è stato nulla da fare. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloka sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa per accuse relative a fondi ricevuti dall'estero e violazione della proprietà intellettuale, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente, Lev Schlossberg, a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E parlavamo appunto della guerra. La notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese era stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Noi gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica vive questa fase della guerra.
9: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica. In alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale. Vi è chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina, l'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del: anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, e la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe, a avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.
0: Notizie di Popolare Network tornano alle 22.30, redazione Virginia Platini, Michele Migone, Alessandro Braga e Alessandra Tommasino. Buona serata e buon ascolto.
10: Popolare Network. RBE. Vicina. A te.

0: se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo del Fréjus. Infine segnaliamo coda al pedaggio italiano del traforo del Monte Bianco in direzione della Francia e sulla 5 Torino-Courmayeur, tra l'entrata di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Vi anticipiamo poi che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22:30 alle 23:15 e dalle 4:30 alle 5:15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te. Senza

0: Colloqui tra l'inviato statunitense Kushner e Netanyahu sul piano di pace per Gaza. Il premier israeliano: discussioni costruttive, ma ci ritireremo dalla striscia solo quando sarà completato il disarmo di Hamas. Bombarderemo l'Oman se si mette in mezzo su Hormuz. Donald Trump minaccia il suo alleato che sta portando avanti negoziati con l'Iran. Intanto sono scaduti 60 giorni di tregua, ma sia gli Stati Uniti sia la Repubblica Islamica si dichiarano pronti a continuare la guerra. Naufragio al largo della Libia, 7 i morti sull'imbarcazione, 3 i corpi ritrovati su una spiaggia. Life Support di Emergency ha salvato 50 persone e ora è diretta al porto di Bari. Sentiremo il racconto del capomissione. Hitler, Mussolini, messaggi antisemiti e insulti all'Islam, il sogno di organizzare un golpe. Tutte cose trovate in una chat interna di Futuro Nazionale. Queste altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, è durato 4 ore l'incontro di oggi tra una delegazione del Board of Peace guidata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Jared Kushner e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo il piano in 15 punti per Gaza, accettato da Hamas ma rifiutato dal governo israeliano. Ci dice di più Virginia Platini.
1: Su quanto discusso nel meeting non abbiamo ancora certezze, come non sappiamo se sia stato raggiunto un accordo formalmente. Ci sono però diverse ricostruzioni fatte dai media. Kushner, secondo la CNN, avrebbe fatto pressione su Netanyahu affinché il premier non crei problemi per l'esecuzione del piano di pace per Gaza. Netanyahu però avrebbe confermato quanto già detto nei giorni scorsi, cioè che Israele non accetterà nessun piano che preveda che il suo ritiro dalla striscia di Gaza avvenga in parallelo al disarmo di Hamas. Secondo alcune fonti israeliane, Kushner avrebbe accettato la richiesta israeliana che il disimpegno e la ricostruzione della striscia inizino solo dopo il disarmo del gruppo, ma questa notizia non è ancora stata ufficialmente confermata. La CNN cita anche un ufficiale del Board of Peace stesso che avrebbe dichiarato: gli israeliani daranno una possibilità al piano, ora tocca ad Hamas dimostrare se davvero voglia accettarlo. E secondo una nota dell'ufficio di Netanyahu, sarebbe stato deciso di dividere le attività in 2 gruppi di lavoro, uno concentrato sul disarmo e sulla smilitarizzazione della striscia e un altro invece sui servizi igienico-sanitari e sull'acqua potabile, questioni di salute pubblica che coinvolgono la popolazione civile di Gaza. Secondo Haaretz, Netanyahu e Kushner avrebbero anche parlato del cessate il fuoco in vigore a Gaza, costantemente violato da Israele, e Kushner avrebbe autorizzato Netanyahu a continuare con degli attacchi mirati. Solamente questa mattina il presidente degli Stati Uniti Trump aveva dichiarato: sarebbe meglio che gli israeliani non attaccassero Gaza.
0: Netanyahu quindi non sembra voler venire incontro alle esigenze del suo alleato Donald Trump e fa sapere che gli attacchi non si fermeranno finché non si arriva al completo disarmo di Hamas. Sentiamo il commento di Alberto Negri, editorialista del Manifesto ed esperto di Medio Oriente.
2: Da quanto sembra, quando Kushner, inviato di Trump, ha chiesto a Netanyahu di smettere di colpire Gaza, di ritirarsi da Gaza, ha ricevuto uno secco. Perché Netanyahu gli ha detto: no, io non mi ritiro assolutamente, non smetto di colpire Gaza finché non c'è prima il disarmo di Hamas, che è la posizione che Netanyahu ha già dato negli scorsi giorni, ed è una posizione che quella ufficiale israeliana, ma è anche quella di un leader politico che si avvicina a ottobre alle elezioni e che quindi non può in qualche modo mostrarsi debole o compromissorio sulla questione di Gaza. Trump ha bisogno di un successo, ha le elezioni di medio termine a novembre e il suo migliore amico, tra chi sarebbe Netanyahu, questo successo non glielo concede.
0: Non ho fretta di chiudere la guerra. Il presidente degli Stati Uniti Trump, alla scadenza dei 60 giorni di tregua con l'Iran, tregua ripetutamente violata, conferma di essere pronto a continuare il conflitto ormai in stallo. E anche Teheran fa sapere che se la diplomazia dovesse fallire, intensificherà le tensioni sullo stretto di Hormuz e nell'intera regione del Golfo. Proprio la navigazione nello stretto rimane il nodo cruciale. Oman e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo che potrebbe però scontentare gli Stati Uniti. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump ha minacciato di bombardare l'Oman sulla carta nei paesi del Golfo Persico alleati degli Stati Uniti. Non è la prima volta che lo fa, lo aveva fatto anche in maggio. Se si metterà in mezzo nel conflitto con l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo bombarderemo senza pietà, ha detto in un'intervista a Fox News. È il 15° paese che minaccia di colpire dall'inizio del suo secondo mandato, 7 ne ha già colpiti, ma le parole di oggi, se non devono essere certo prese alla lettera o troppo sul serio, sono sicuramente una spia della difficile situazione in cui si trova Trump. L'Oman sta negoziando con l'Iran un accordo sulla navigazione di Hormuz, che se raggiunto segnerebbe un doppio brutto colpo per Washington. Riconoscerebbe a Teheran il controllo di una parte dello stretto, le navi in entrata pagherebbero un pedaggio agli iraniani e dimostrerebbe definitivamente che non esiste più la capacità di deterrenza che gli Stati Uniti hanno esercitato nella regione a favore dei paesi alleati. Nel giorno in cui scadono i 2 mesi di tregua del defunto memorandum d'intesa, i 2 nemici, grazie a canali segreti e sotterranei, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire con il cessate il fuoco. In realtà nulla sembra essere mutato nel quadro generale. Trump non sa come uscire dal conflitto. Gli iraniani si preparano alla ripresa della guerra. Lo scrive oggi il Wall Street Journal, secondo cui il regime di Teheran ha utilizzato questo periodo per ricostruire il suo arsenale missilistico e per preparare le forze armate a un conflitto più ampio nella regione. I vertici iraniani sarebbero convinti che gli USA siano decisi a riprendere la guerra ad alta intensità nei prossimi mesi, forse dopo le elezioni di medio termine. Sono molti i segnali che indicano che anche per Trump la guerra in realtà non sia finita. E in fondo la minaccia all'Oman per impedire un accordo con l'Iran è uno di questi segnali.
0: 10 migranti morti in mare, tutti partiti dalla Libia. Oggi 3 corpi sono stati ritrovati su una spiaggia nella regione di Tajura, nella Libia occidentale. Non sono ancora stati identificati, ma si tratterebbe appunto di migranti. Altri 7 invece sono morti sull'imbarcazione che li stava portando in Europa. La barca, che ospitava altre 50 persone, è stata soccorsa dalla life support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica, cioè l'area marittima in cui uno Stato, in questo caso la Libia, ha responsabilità legali di coordinare le operazioni di ricerca e salvataggio. Ora la barca è in viaggio verso il porto di Bari, a bordo anche 29 minori non accompagnati. Il racconto di Jonathan Laterra, capo missione della Life Support.
4: Questa mattina all'alba abbiamo individuato una barca di legno sovraffollata in pericolo. Questa operazione di soccorso è stata complicata dal fatto che alcune persone si trovavano nel ponte sotto coperta e per problemi legati ai vapori del carburante e ai fumi di scarico non sono riuscite più a respirare. Quindi abbiamo evacuato da questo ponte sotto coperta 2 persone in fin di vita e 7 cadaveri. I 2 casi medici gravi sono stati portati a bordo della life support, dove il nostro team medico l'ha stabilizzato. Durante l'operazione di soccorso è apparsa nell'area un'imbarcazione della Guardia Costiera Libica, classe Bigliani, senza interferire con l'operazione di soccorso. Si è stato segnato dalle autorità italiane il porto di Bari come porto di sbarco. Questo si trova a più di 580 miglia dalla zona in cui è stato effettuato l'operazione di soccorso. Questa prassi di assegnare porti distanti deve finire, perché non fa nient'altro che svuotare il Mediterraneo centrale delle navi di ricerca e soccorso delle ONG. E svuota proprio quella tratta di mare dove queste navi sono più necessarie.
0: La prossima settimana Walter Lavitola potrebbe aggiungere nuovi dettagli a quanto già dichiarato durante l'interrogatorio del 12 agosto. In quella circostanza il faccendiere ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo le parole del suo avvocato, Lavitola è molto scosso per aver messo nei guai un amico che considera alla stregua di un fratello. Uscendo dal carcere, il legale ha poi aggiunto che il suo assistito avrebbe avvisato Ranucci del rischio che subisse degli attentati. Mario Di Vito, giornalista del Manifesto, che sta seguendo la vicenda.
5: Lavitola dal carcere continua a fare esternazioni dopo l'interrogatorio della settimana scorsa e con l'annuncio che ne farà ancora di spontanee al Tribunale del Riesame la prossima settimana. Lui dal carcere ha detto che la scelta di compiere questo attentato è stata solo e soltanto sua, e si è detto pentito di aver messo nei guai lo definisce suo fratello Sigfrido Ranucci. In qualche modo c'è, diciamo, una doppia partita che sta giocando Lavitola, perché mentre lui dice questo, il suo avvocato invece continua a dire da qualche giorno che non si può escludere che in realtà Ranucci avesse cominciato a sospettare che ci fosse la Vitola dietro l'attentato, tant'è vero che lo stesso la Vitola un mese prima dell'esplosione della bomba avrebbe avvisato Ranucci di questo rischio. E tuttavia questo va detto sempre con la sottolineatura che davanti al GIP, al suo interrogatorio la settimana scorsa, la Vitola ha escluso che vi fosse un accordo preventivo con Ranucci su questo attentato.
0: Non si placano i malumori all'interno della Lega, in calo di consensi e con la base dei militanti storici del Nord in subbuglio per la strategia di Matteo Salvini, che ha di fatto abbandonato i territori classici del movimento. Ad andare all'attacco con un'intervista questa mattina sul Corriere della Sera è stato il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che non ha escluso un passo indietro del segretario federale Alessandro Braga.
6: Quanto Matteo Salvini potrà reggere ancora al fuoco amico del fronte nordista non è dato saperlo. Al momento il segretario federale prova a rispondere colpo su colpo all'offensiva nei suoi confronti, schierando i suoi fedelissimi per coprirgli le spalle. Ma gli attacchi si fanno sempre più frequenti e pesanti e l'ipotesi di un suo passo indietro ormai viene esplicitata senza remore. Che Salvini sarà ancora a capo della Lega alle prossime elezioni politiche non è più una certezza. Il vento del nord soffia sempre più forte e chiede un cambio di rotta netto, anche a costo di commissariare il suo capitano. All'orizzonte c'è un appuntamento dal quale Salvini rischia di non passare indenne, Pontida, 20 settembre. Sul simbolico prato bergamasco potrebbe andare in scena la contestazione pubblica al leader, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. O potrebbe essere un flop di presenze, che ugualmente sarebbe un segnale di sfiducia nei confronti di Salvini. Gli organizzatori territoriali della kermesse lamentano la scarsezza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione dell'evento, perché delusi dalle politiche nazionaliste del segretario. Dal Piemonte al Friuli, passando per una Lombardia ormai totalmente fuori dal controllo salviniano, la base leghista è in subbuglio e pensa a un commissariamento del capo, che, se non riuscirà a far risalire la Lega nei sondaggi, potrebbe essere messo da parte a breve. Altro che ritorno al Viminale, il rischio per Salvini di ritrovarsi senza più nulla è concreto.
0: Messaggi antisemiti e contro l'Islam, immagini di Hitler, Mussolini e la speranza di organizzare un golpe come tentato nel 1970 da Junio Valerio Borghese. Tutti questi spunti sono stati trovati in una chat interna di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, che al momento conta circa 300 militanti. Queste conversazioni sono state scoperte e rese note da Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Sentiamolo.
7: Ci sono espliciti riferimenti a piani golpisti, si fa riferimento all'esempio di Junio Valerio Borghese, che fu comandante della decima massa. Si parla di arabi da sterminare, di ebrei pedofili satanisti, ci sono immagini di Hitler, del Duce, insomma la solita paccottiglia neofascista. Il problema è, insomma, persone, molti di questi tra l'altro sono ex paracadutisti, ex militari, insomma, che rivendicano un po' il loro passato nell'esercito e quindi dicono: noi aspettiamo il generale.
8: Che peso dobbiamo dare a questa chat?
7: Io credo che questo tipo di discorsi, di confronti non vadano assolutamente minimizzati. Io credo che invece questo sia proprio la natura profonda di Futuro Nazionale.
0: La FIFA licenzia il suo direttore operativo Kevin Lamour. Nelle ultime settimane il dirigente francese aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere ai privati il 20% di quote dei mondiali. La Corte Suprema russa ha respinto il ricorso presentato dal partito di opposizione Yabloko sulla sua esclusione alle legislative del prossimo mese. Il partito, liberale e contrario alla guerra in Ucraina, era stato dichiarato incandidabile una settimana fa, ma è oggetto di una vera e propria campagna portata avanti dai tribunali russi su impulso del Cremlino. Oggi un altro tribunale ha condannato il suo vicepresidente Lev Schlossberg a 11 anni di carcere per aver criticato la guerra in Ucraina. E la notte scorsa 6 persone sono morte nella regione russa di Belgorod in un attacco ucraino. Ieri il paese è stato colpito da uno dei più massicci raid di Kiev dall'inizio della guerra. Gli attacchi ucraini in territorio russo sono sempre più frequenti e in profondità. Giovanni Savino è uno storico esperto di Russia. Gli abbiamo chiesto come l'opinione pubblica russa vive questa fase della guerra.
9: Gli attacchi sono diventati quotidiani, sono diretti non solo verso infrastrutture legate all'industria del petrolio e del gas, ma anche diretti verso gli hub della logistica, in alcuni casi colpiscono anche obiettivi civili. All'interno della Russia questi attacchi vengono percepiti in modo duale, e chi ritiene che si tratti di qualcosa di quantomeno giustificato, perché la Russia ancora oggi attacca l'Ucraina, l'attacca con missili balistici, anche lì causando morte e distruzione. Dall'altro lato, però, questi attacchi rafforzano quella che è l'idea del anche gli ucraini ci attaccano, quindi noi possiamo e dobbiamo difenderci. Però quello che cresce sullo sfondo è la stanchezza della guerra. Al momento noi sappiamo che la Russia controlla quasi completamente la regione di Luhansk, lì dove la battaglia è più dura, è la regione di Donetsk, che si prevede di conquistare entro il 2027. Quindi l'Unione Pubblica Russa vorrebbe avviare dei negoziati adesso, invece il Cremlino è intenzionato a proseguire la guerra almeno per un altro anno.

0: Popolare Network.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3 euro.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE, vicina

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Dai, spacca, spingi. Spingi.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.